0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sfrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi, siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oh, mancano 15 secondi alle 6, dovreste vedere il fuori onda, soprattutto a quest'ora del mattino. Intanto buongiorno Juliet.
2: Oh, buongiorno la Fra, questa accoppiata così, pam pam pam,
1: buongiorno,
2: stamattina.
1: Buongiorno Juliet, Tobia torna lunedì e insomma oggi Girl Power, e come accade nella Weekend Edition, ma oggi eccezionalmente anche nel Daily. No, perché c'è la signora Maria che viene a sistemare lo studio e ogni volta combatte contro i nostri tempi. E
2: si fa il chilometro lanciato anche lei.
1: E quindi Maria, siamo in onda e la vedi che va via con tutte quante le sue cose. La salutiamo tantissimo, come tutte le persone che lavorano già di mattina presto qui per tenere in piedi la nostra sede di Milano. Allora, tantissime cose in questo ultimo appuntamento daily della settimana, tra poco le news e poi arriverà l'ultimo appuntamento con il Neon Zitan, il Japan Time, per il quale aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. 366 663 4466, intanto Prodigy.

0: Alle 6.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver terminato la nuova ondata di attacchi contro l'Iran. A disporre la nuova offensiva il presidente Trump, con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare l'accordo. Trump ha poi affermato che sono stati funzionari iraniani a chiedere lo stop. Senza un accordo domani li faremo a pezzi, ha aggiunto Trump.
1: Dopo la ripresa dei raid degli Stati Uniti sull'Iran, il comando militare iraniano ha ordinato la chiusura dello stretto di Hormuz al passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese petroliere e navi mercantili. Il comando centrale americano ha smentito i Pasdaran. Le nostre navi passano, si legge sull'account del CENTCOM su X.
0: E stop alla riforma dei medici di famiglia. Durante l'incontro tra tecnici del Ministero alla Salute e gli assessori regionali alla sanità è stato annunciato il ritiro del provvedimento. Prevedeva il passaggio al lavoro dipendente di una parte dei medici di famiglia e di specialisti. Ira del responsabile della sanità della Lombardia, Bertolaso, era sempre sostenitore della riforma.
1: Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, nell'ambito delle proteste contro i migranti e dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Da Londra inviati i rinforzi per la polizia, mentre il premier Starmer ha condannato le violenze. A soffiare sulla rivolta l'ultradestra inglese di Elon Musk.
0: La procura di Rimini ha annunciato l'appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. E la rinascita della giustizia, ha affermato il 35enne al momento della scarcerazione dopo il verdetto.
1: A 24 ore dall'avvio dei mondiali di calcio, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha tenuto a Città del Messico, nello stadio Azteca, la tradizionale conferenza stampa della vigilia. Criticatemi pure, ha detto, ma il calcio unisce il mondo, rivendicando anche la presenza dell'Iran tra le nazionali presenti.
0: E cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. La partita d'esordio oggi tra Messico e Sudafrica. Imponenti controlli di sicurezza americani, RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali anche all'interno di tutte le trasmissioni. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.

Giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole su buona parte del nostro territorio, i cieli saranno sereni o al più lievemente velati, ma segnaliamo della variabilità sulle regioni adriatiche con deboli fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, qui difficilmente il termometro supererà i 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Girls Again, ok, go su Radio Freccia, 6:11 minuti di questo giovedì 11 giugno 2026. Ciao a tutti, siamo la Fry Juliet con voi fino alle 10. È arrivato il momento di andare in Giappone con l'appuntamento dedicato al Nihonzitan. Le vostre sigle.
1: Buongiorno.
2: Ohayou gozaimasu. Nihonzitan. Girl power, sono io.
3: Yes. Ha mischiato inglese, giapponese, tra un po' ci metteva il serbo croato, va bene tutto.
0: Nel nostro Japan Time, nel nostro Nihonzitan, noi andiamo a ricercare le invenzioni giapponesi, quelli che insomma fanno sempre molto ridere. Allora, molte sono utilissime, altre sono delle cagate pazzesche, però insomma a noi piace raccontare.
3: Si raccontano.
0: Questa non è un'invenzione che si trova in commercio, ma è frutto dell'ingegno di un singolo individuo, secondo me completamente da copiare. Stiamo parlando del
4: backpack casa.
0: Non ho capito.
3: Ma secondo me si mangia.
0: Stiamo parlando del
4: backpack casa.
0: Backpack casa.
3: Ok, no, secondo me è qualcosa da rifare a casa, è un piatto che puoi fare a casa.
0: Quando lei fa così io rispondo sempre a Soreta, perché nel dubbio, capito, potrebbe essere un insulto. No, si tratta di una cosa ingegnosa inventata da un signore che sotto una pioggia scrosciante aveva la necessità di ripararsi con un ombrello, ma di avere le mani libere per poter sistemare il giardino. Allora cosa ha fatto? È da copiare questa cosa, ha preso due stampelle, quelle della lavanderia, cioè quelle in metallo praticamente, sì, che sono abbastanza anche flessibili, no? Non sono dure, diciamo, da modellare, e molte le utilizzano per un sacco di usi alternativi. Lui le ha incastrate, in mezzo ha incastrato tra i due gancini.

0: degli Appendini, il manico dell'ombrello,
1: sì,
0: e ha preso le due stampelle e se le ha infilate a mo' di zaino.
1: Ma vabbè,
0: per cui perfetto, lui aveva le mani libere, completamente riparato da questo ombrello enorme, e ha potuto fare zic zic zic, sai, i suoi lavori di giardinaggio.
2: Poi quando ti inclini, se non è ancorato bene, ti lavi peggio di prima.
0: Vabbè, però intanto è servito, dai.

0: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia.
3: Walk. E se 17, Pablo? Ma sono nata del rock and roll anche.
4: Ma mica solo loro.
3: Anche un po' infreddolito. Diciamo che qui, insomma, non so se avete visto, nelle ultime ore è venuto giù un po' il mondo, no? Parliamo della Lombardia, soprattutto la zona di Alta di Milano, la zona di Varese. Per cui, amici, forza e coraggio se avete avuto dei danni. Quello che vi chiediamo oggi è contro cosa e contro chi lottate in questo giovedì mattina e quei pochi secondi di audio. Siate clementi, cioè proprio massimo 25 secondi.
4: Come dire, non è che ce ne freghi particolarmente, se lo volete dire ditelo, ma noi di più non è che abbiamo voglia di stare ad ascoltare.
3: Ma no, che modi però. Allora, non sono più abituata. 366 663 4466, dai che vi aspettiamo.

0: l'otto.
1: Quest'anno è anche data importante, cacchio.
0: Ed è il bello. Io proprio zero totale. Contro cosa lotto? Contro la mia smemoratezza.
1: Beh, scusa, festeggerai.
0: Festeggerò sì, in teoria, il come, dove, cosa, quando è ancora tutto da definire in perfetto stile Juliet, perché quello è il disagio che è sempre onnipresente.
1: Va bene. Allora, intanto i nostri sprecciati contenti di ritrovarti anche al giovedì. Molti siano convinti che è già weekend. Dai, siamo a pre-weekend, per cui si comincia già a vedere luce e lontananza, no?
0: La luce in fondo al tunnel, che è il tir che ti viene contro, perché ve lo ricordiamo, è giovedì.
1: Oggi è giovedì, a proposito di tir, a proposito dei nostri amici autotrasportatori, vi vogliamo tanto bene, però guidate con prudenza, che io ogni volta, insomma, soprattutto alle 5 del mattino in tangenziale, rischio la vita. Siete stanchi, quello che volete, però insomma, state sulla vostra corsia. Rimanete lì, belli fermi, non fa un po' così, un po' colà.
0: No, che poi già lì inizi a vedere i telonati che fanno di qui e di là e zigzag, no. E dici no, quelle sono le barchette, restano sul lago.
1: Se stanchi per un turno lungo, molto bene, se siete stanchi fermatevi e no. Fate in modo che insomma non si rischi la vita. C'è qualcuno che dice da Pesaro: qui parzialmente nuvoloso, lotto contro il fatto che attiro animali dal manto nero per circostanze un po' particolari. Quindi ha un gatto nero, ha una cagnetta nera, ha scoperto da poco che sul tetto ha fatto il nido un corvo.

0: Diablo della sua Mars su Radio Freccia alle 6.28 di questo giovedì 11 giugno 2026. La Fra e Juliet con voi fino alle 10, eccezionalmente insieme in questa puntata di Rock Money in Daily. E il vostro contro cosa e contro chi lottate stamattina al 366-663-4466. No, quella è la sigla del Neon Zitan. C'è Alessio che manda un sacco di messaggi stamattina. No, cioè, vogliamo, ti va di mandarlo?
1: Ma certo, Alessio, buongiorno.
0: Dai, andiamo Alessio.
2: Alessio D'Anguillara Sabastia, buongiorno. 17 sì. gradi, cielo limpido, sì. aria fresca. Io combatto contro Tobia.
0: E perché?
2: Che se n'è andato? Che se n'è andato? E ci ha lasciato in mano a Juliet, che adesso ci ammorberà con

0: storia del suo gatto che fa pipì, cacca e vomito dappertutto. Mai una gioia. Bella!
1: Cos'è successo al tuo micio?
2: Ma no, perché lui me lo descrive come fosse un catorcio sostanzialmente,
1: povero,
2: sto gatto.
1: Ma è bellissimo, tra l'altro.
2: Ma no, c'è questo giochetto del weekend, perché ogni tanto quando noi ci sfoghiamo con i what the fuck, sai, spesso quando hai un quadrupede in casa di qualsiasi specie, il danno è dietro l'angolo. Sì. Il fatto che stia male. Quindi ogni tanto è successa questa cosa e uno giustamente un po' si sfoga e lui dice: no, che io sono qui col correttino, il cappuccino in bocca.
1: Però insomma, dai, tanto è rock and roll anche parlare di pupù e di cose, no?
2: Sì, ma perché poi sai, c'è un conto, quella dei bambini che è santa e allora va sempre
1: bene. Quella degli animali un po' meno. Soprattutto quando poi bisogna pulire. Allora, volevo intanto salutare tutte quante le persone che... Ho visto dei filmati veramente impressionanti ieri che riguardavano appunto il Nord Italia e il maltempo, gli alberi caduti, un po' come è successo a Roma la scorsa settimana. Per fortuna è una zona lontana da quella della radio, per esempio, della sede romana di Radio Freccia, però insomma è un maltempo che non ci sta dando tregua e speriamo che veramente riusciamo a lasciarcelo alle spalle, anche perché i danni sono sempre particolarmente ingenti e non va. 366 663 4466, contro cosa e contro chi lottate stamattina? Vi aspettiamo.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Radio Freccia.
6: 35 sfrecciati, contro cosa, contro chi, contro quali rotture di scatole combattete oggi al 366-663-4466. Ne stanno arrivando parecchie, vedi questa, buongiorno.
7: Allora, buongiorno sfrecciati, Mauro da Napoli. Io combatto con tantissime cose oggi, però sempre. Però oggi in particolare con quel cazzarola di brufolo che ti esce di notte sulla chiappa quasi verso l'anca e che, dovendo guidare per almeno due ore, appoggia esattamente sul bordo del sediolino. Che palle!
8: È quella roba lì. Poi se non arriva maturazione completa diventa anche... Vabbè, ma lascia perdere. Ci sono gli Who e voi contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.

0: Siamo su Radio Freccia, 6:40 di questo giovedì 11 giugno 2026. Contro cosa e contro chi state lottando in questa mattinata? Raccontatecelo. Allora, buongiorno.
1: Buongiorno Sfrecciati, Andrea da Follonica. Beh, io lotto contro il tempo. Perché per quanto mi dovrei duplicare o triplicare per riuscire a fare tutti i lavori che dovrei fare oggi, e io sono uno solo.
0: C'hai ragione.
2: Ma queste sono le classiche conversazioni, quelle da ma signora scende al terzo, però hanno ragione quando lo dicono.
0: Allora, ormai abbiamo delle tabelle di marcia che sono veramente proibitive, e una cosa ancora non si vende a peso: A, il dono dell'ubiquità, B, il teletrasporto. Che secondo me, cioè, se ci fossero, no, avremmo una vita molto più semplice, molto più rilassata, perché uno schiocca le dita, va dall'altra parte dove deve andare subito, a lei.
2: Posso dire, io ho un'interpretazione mia di questa cosa del teletrasporto, e secondo me, per quella che è la mia sbadataggine, non sarebbe premiante, perché tu sai quante volte io mi teletrasporterei tipo con un pezzo su del pigiama, una ciabatta e una scarpa, nei posti dove non ti devono vedere in quel modo.
0: La vedevi Vita da strega, Samantha?
2: Bello.
0: Ecco, c'è un personaggio di Zia Clara che era un po'...
2: Ecco, ogni tanto... Mamma, cosa mi hai sbloccato?
0: Ogni tanto diceva, c'aveva i porteri un po' sminchiati, e quindi se nel teletrasporto, schioccando le dita, decideva di andare in un posto e poi si trovava in un altro. Anche quelli con la scarpa e la ciabatta, era un po' così.
2: Sono danni. Carla, buongiorno.
3: Rock morning.
0: Ciao sorella.
3: Io combatto contro questa nuova canzone dei Muse.
0: Attenzione.
3: Devo farmi piacere perché sono i Muse. Attenzione. Però ho qualche difficoltà.
0: Attenzione.
3: D'altra parte, perché no? Anche loro nella vita volevano fare un tormentone estivo. Attenzione. E quindi l'hanno fatto.
0: Questo...
3: saranno anche liberi di farlo, tutto sommato.
0: Questa...
3: però perché mettete in rotazione questa invece di mettere quelle altre due fantastiche che mi hanno fatto prima?
0: Però mi piace lo spirito critico di lei, che è una fan proprio accanita dei Muse.

0: Divine Arctic Monkeys su Radio Freccia 6:45. Il contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.
1: Si continua con gli animali, eh?
0: Sì.
1: Perché Paolo da Brescia dice: si combatte ancora contro i cuculi. Iniziano a cuculare alle 4. Una buona giornata anche a te, anche ai tuoi, non lo so, io li chiamerei colonna sonora della tua vita ultimamente, perché quello è.
0: Fa molto bosco, fa molto natura.
1: Che poi ci sono quelli che confondono anche i cuculi con i piccioni. Perché
0: sì,
1: hanno quel
0: sì,
1: suono un po' gutturale simile. Mamma, posso dire, che nervi.
0: Lo so. Angela!
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno,
2: ieri,
0: sorella.
2: Scena fantoziana. Io ferma al semaforo rosso.
0: Sì.
2: Apro leggermente il finestrino e il motorino del l'Alza Cristalli mi dà forfè.
0: Aia.
2: Sono costretta a risalirlo mentre è verde. Con entrambe le mani,
0: sì,
2: le macchie mi suonavano, mi mancava questa cosa con cui combattere.
0: Quella roba lì.
2: Buona giornata.
0: Perché se sì, non funziona bene il motorino dell'alza cristalli elettrico, lo devi ritirare su con le mani, soprattutto se poi minaccia di piovere, che capisci bene che non è proprio il caso.
1: Però Angela, anche tu, cioè, non è che ti puoi mettere a farlo in mezzo all'incrocio con il semaforo. Beh, cioè, vai avanti un minimo, tanto non è che tirerai dentro tutte le zanzare che ci sono nel raggio di un chilometro, accosti e poi pian pianino inizi.
0: Immagino gli automobilisti: mi, ma cosa stai facendo?
1: Esatto. Ma nessuno che è venuto a darti una
0: niente,
1: mano.
0: Cioè, ti serve la roba? Niente.
1: Neanche a pagare.
0: Niente.
1: Giovanni.
3: Dico solo che sulle cronache di Narnia del brufolo dell'ascoltatore di poco fa,
0: sì,
3: e sull'espressione maturazione completa della Fra, io stavo mangiando uno yogurt. Buona colazione a tutte e a tutti.
0: Con sotto ancora l'arrangiamento degli Who che sembrava,
1: sì,
0: un po' Quark, capito?
1: Adesso lamentatevi di nuovo di che capipì dei gatti e dei cani.
0: C'hanno anche Anna. Doors.

0: Radio Freccia.
1: Le 6.52 di questo giovedì, ultimo contro chi e contro cosa al 366-663-4466. Ciao.
2: Buongiorno sprecciati.
1: Buongiorno.
2: Ale da Verona.
1: Ciao.
2: Oggi combatto contro l'inesorabile avanzare dell'età. Lunedì partita a calcetto contro gente che aveva almeno 15 anni meno di me.
1: Sì.
2: Ieri giornata in pista in moto, sì. E il risultato è che oggi sono semplicemente un cadavere da prendere e buttare via. Io ci provo a non mollare, quindi. Però... è sempre più dura.
1: Cammini come Robocop.
2: Ciao, buona giornata.
1: È quella roba, un po' rigidino.
3: Leggermente. Sei stata gentile a dire come Robocop un po' rigidino. Altri avrebbero usato delle metafore diverse.
1: No. Il contro chi e contro cosa torna lunedì.

0: stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 e stavolta sono le 7, nel senso che alle 7 di solito, cioè, facciamo il giro del mondo con una località un po' particolare, però insomma quella è prerogativa di Tobia, per cui le rubriche delle sia città mai strane torneranno.
2: Noi non ci mischiamo in queste cose, lo lasciamo girare il mondo per conto. Sai quando si dice armiamoci partite?
1: Esatto, quella roba lì. Quindi insomma le valigie virtuali per andarcene in giro per il mondo alla ricerca di località strane ritornerà lunedì. Noi siamo la Fra e Juliet, eccezionale, insieme in quest'ultimo appuntamento daily. Tra poco arriverà anche l'appuntamento con l'informazione e poi insomma c'è il rewind, l'appuntamento con l'attualità, tantissime cose da vivere insieme anche nei prossimi 60 minuti. Prima Weezer.

0: alle 7.03 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver terminato la nuova ondata di attacchi contro l'Iran. A disporre la nuova offensiva il presidente Trump, con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare l'accordo. Trump ha poi affermato che sono stati funzionari iraniani a chiedere lo stop, circostanza smentita da Teheran. Senza un accordo domani li faremo a pezzi, ha aggiunto Trump.
1: Dopo la ripresa dei raid americani, il comando militare iraniano ha ordinato la chiusura dello stretto di Hormuz al passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese petroliere e navi mercantili. Il comando centrale di Washington ha smentito i Pasdaran. Le nostre navi passano, si legge sull'account del CENTCOM su X.
0: Ed è stop alla riforma dei medici di famiglia. Durante l'incontro tra i tecnici del Ministero alla Salute e gli assessori regionali alla sanità è stato annunciato il ritiro del provvedimento. Prevedeva il passaggio al lavoro dipendente di una parte dei medici di famiglia di specialisti. Ira del responsabile della sanità della Lombardia Bertolaso, da sempre sostenitore della riforma.
1: Seconda notte di scontri a Belfast in Irlanda del Nord nell'ambito delle proteste contro i migranti e dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Da Londra ha inviati rinforzi per la polizia, mentre il premier Starmer ha condannato le violenze. A soffiare sulla rivolta l'ultradestra inglese ed Elon Musk.
0: La procura di Rimini ha annunciato l'appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. È la rinascita della giustizia, ha affermato il 35enne al momento della scarcerazione dopo il verdetto.
1: Lo sport: cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera alle 21 la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica. Imponenti i controlli di sicurezza americani. RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali all'interno dei programmi.
0: E alla fine il basket americano: i New York Knicks hanno sconfitto 107-106 San Antonio Spurs in gara 4 della finale, al termine di una partita decisa negli ultimi secondi. Ed è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole su buona parte del nostro territorio, i cieli saranno sereni o al più lievemente velati, ma segnaliamo della variabilità sulle regioni adriatiche con deboli fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, qui difficilmente il termometro supererà i 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Lawrence and the Machine Hunger su Radio Freccia alle 7.09 di questo giovedì 11 giugno 2026. Mancano 10 giorni al tuo compleanno.
1: Adesso me lo... Ma perché poi, sai, sono quelle date che uno non sa se prendere bene, prendere male. Di solito io per prenderla nel mezzo, sostanzialmente, vado a vedere anche un po' gli accadde oggi, perché dico, dai, non sarò l'unica sfigata. Con me è nato il principe William, questo lo so.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Però lui è molto più grande.
1: Lui è almeno una decina d'anni in più.
0: Capito. Sì. Chissà se compie cifra tonda anche lui quest'anno.
1: Adesso indaghiamo. Indaghiamo anche perché si parla di date oggi, in questo momento.
0: Oggi si parla di date. Intanto seguiteci anche in TV sul 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, su tutti i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci sempre con voi, rivedere le puntate. È molto più grande.
1: Vabbè, William, più di 10 anni, ok, dell'82 il principe William, 43 anni, perfetto.
0: Diciamo 13 anni più.
1: Sì,
0: 13 anni più.
1: 14.
0: 14.
1: Se la matematica non mi inganna, 6 meno 2, 4, 4, 6.
0: Hai ragione, 14.
1: Sì, è vero, è vero. 14
0: ancora. Hai ragione, 14 anni, devo dire.
1: E la matematica anche oggi l'abbiamo data.
0: Vabbè, dai, sono le 7:10 di giovedì e siate clementi. Voi siete ancora, dovete ancora prendere il primo caffè. Io vado per il terzo. Ma ci sono dei, appunto, degli eventi da ricordare quest'oggi. Sono 62 anni per Jean Alesi. Tantissimi auguri. Sono 67 per Hugh Laurie, il dottor House. Sono 70 per Giobbe Govatta. Tantissimi auguri, tantissimi auguri. Oggi nel 1991 la Microsoft faceva uscire quello che è stato il precursore di Windows, che era l'MS-DOS 5.0, e devo dire poi nel 93 è uscito il primo Windows e da lì poi una svolta informatica di quelle pazzesche. Torniamo indietro, fino al 1988 si tiene un concerto meraviglioso in onore dei 70 anni di Nelson Mandela. Tantissimi, era ancora imprigionato in quel momento, tantissimi gli artisti sul palco, da Peter Gabriel, Sting, Whitney Houston, Stevie Wonder e i Simple Minds, che sono stati tra gli organizzatori dell'evento con questa che è una delle più belle canzoni della discografia dei Simple Minds. Si chiama Mandela Day.

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Vaiquini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia.
4: 7:18, buon giovedì mattina, la Fry Juliet con voi fino alle 10 in quest'ultimo giorno del Rock Morning Daily. E 7 su 7, Rock Morning a quest'ora entra nello spazio dedicato all'attualità per intervenire. Pochi secondi di messaggio audio pertinenti al 366-663-4466 se volete anche un messaggio scritto. Torniamo a mettere, a ficcare il naso nella sanità, che è sempre un po' disastrata in Italia. Questa volta ci sono i pediatri di famiglia, in Italia ne mancano 500, il 78% si concentra in Lombardia, Piemonte e Veneto, le altre regioni sono in carenza totale. Allora, qual è la situazione dalle vostre parti? Parliamone insieme.

0: pediatri che mancano, è di questo che stiamo parlando stamattina in questo momento dedicato all'attualità, anche perché ci sono dei numeri che sono quelli che dovrebbero essere l'ideale, un rapporto ottimale, cioè 850 bambini assistiti per ogni pediatra, ma per raggiungere questa soglia bisognerebbe assumere 4.000 professionisti in più, considerato, dati alla mano, che saranno 1.500 i professionisti che nei prossimi anni andranno in pensione. Capite bene che un po' ovunque in tutta Italia si è in affanno. In alcune regioni, probabilmente anche le più popolose, come si diceva prima, Lombardia, Piemonte, Veneto, la situazione è ulteriormente complicata.
1: Insomma, sembra che per tornare in equilibrio servirebbero 3.500 pediatri in più, ma come abbiamo visto più volte, anche per la situazione italiana, regione per regione, dei medici generici c'è carenza, perché le nuove generazioni dei laureati in medicina non hanno intenzione di diventare medici di famiglia o tantomeno di lavorare anche nella sanità pubblica, per cui insomma cercano sempre le strutture private, per cui avere anche dei medici di riferimento non troppo distanti da casa propria, per anche in caso di emergenza portare il bambino, diventa sempre più complicato.
0: Esatto, anche perché poi c'è tutta una questione di organizzazione per fasce d'età che poteva essere cambiata. Adesso, notizia di questa mattina, lo stavamo leggendo, la riforma sui medici non è passata, perché per esempio il pediatra finora era obbligatorio fino ai 6 anni d'età, poi nella fascia 7-14 i genitori potevano scegliere liberamente tra pediatra e medico di base, dai 14 il passaggio al medico di base, quello generico per tutti, era automatico salvo alcune patologie, quindi si poteva andare avanti fino ai 16. L'idea adesso era di estendere il pediatra fino ai 18.

0: Trap, Trap, Sweet Disposition su Radio Freccia alle 7.27 di questo giovedì 11 giugno. Siamo nello spazio dedicato all'attualità, siamo tornati a parlare nell'ambito della sanità, della carenza dei medici di base, nello specifico questa volta tocca ai pediatri, ne mancano circa 500 e soprattutto nelle regioni del nord come Lombardia, Veneto e Piemonte il 78% della carenza si concentra in queste tre regioni, sicuramente meglio invece al sud Italia, in regioni come Campania, Puglia e Calabria e Basilicata le cose vanno decisamente meglio e quindi c'è una presenza maggiore di pediatri come punto di riferimento per la cura dei nostri bambini e quindi senza dover percorrere tantissimi chilometri in auto per far vedere, insomma per far vedere, controllare il bambino al medico. Sì. Messaggi al 366-663-4466, si chiede sempre un massimo 30 secondi di audio pertinenti, insomma la retorica, la demagogia sulla situazione sanitaria in Italia la conosciamo, insomma io vi ho chiesto di raccontarci quella che è la vostra situazione, quindi nella mia zona in provincia di medico sì, medico no, ce n'è, siamo comodi, siamo scomodi, insomma questo vi si chiede di raccontare.
1: Sì, anche perché ci sono poi diversi aspetti che varrebbe la pena approfondire, uno semplicemente statistica, siamo di fronte a una natalità in calo, ce lo dicono da anni e nonostante tutto comunque i pediatri che sono proprio quelli che si prendono cura dei bambini sono ancora pochi, questo ci fa capire quanti pochi effettivamente come dato concreto ce ne siano. Dall'altro lato si parlava di prossimità perché anche questi come i medici di base vengono spesso raggruppati in hub che possono essere magari nei comuni più popolosi, scomodi da raggiungere, anche lì la continuità assistenziale, quello che si voleva raggiungere anche con per esempio le case di cura dove si trova almeno un medico a tutte le ore, non è così dietro l'angolo.
0: Eh no, soprattutto per chi ha un bambino molto piccolo entro il primo anno di

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sfrecciati! Il grande giorno sta per arrivare! Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Freccia.
5: 7.34 Sfrecciati, si parla di pediatri perché in Italia mancano. Questo è il grido di allarme che arriva un po' da tutte le parti e dovrebbero essere molti di più quelli introdotti per raggiungere un rapporto ottimale, che comunque è alto come numero, di 850 bambini per singolo professionista. Ne stiamo parlando con voi anche con i vostri messaggi. Buongiorno.
6: Hello. Buongiorno Sfrecciati, sono Fabio da Milano. Io sono molto fortunato perché ho il pediatra per il mio bambino in paese e quindi è facilmente raggiungibile, e tra l'altro sono molto fortunato perché è molto bravo. Buona giornata, Fabio da Motta Visconti.
7: Grazie. E voi 366 663 4466, raccontateci.

0: Il Radiohead Creep su Radio Freccia al 7:38 di giovedì 11 giugno 2026. I vostri messaggi, tantissimi arrivati, sentiamo.
1: Buongiorno sfrecciati, anche noi abbiamo una bimba di 1 anno e mezzo, abbiamo la pediatra in paese, l'unica purtroppo, e a breve oltretutto è previsto anche che vada in pensione, quindi speriamo che venga sostituita, altrimenti dovremo ovviamente ricorrere a un pediatra fuori paese. Chiara da Cesate, Milano.
0: Grazie mille, buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, anch'io sono molto fortunato, la pediatra oltre ad essere molto brava e disponibile è veramente a un tiro di schioppo da casa, meno di 500 metri, quindi è veramente il massimo. Unica cosa, il rapporto 850 bambini un pediatra è alto e infatti essendo lei anche molto scrupolosa non c'è verso di stare in orario e poverina lavora fino ad orari indecenti. Un saluto a Francesco da vicino Siena.
0: Senti il bimbo o la bimba in sottofondo.
3: Sì. Poi su questa questione dei dati, del come dividere, ci sono un po' di perplessità. Buongiorno.
4: Sì. Buongiorno sfrecciati, nella mia città Taranto la situazione sì. Di pediatra è buona. Anche se molte mamme prese dal fatto che solo loro capiscono i loro figli, i pediatri non capiscono mai niente, vanno sempre dal nome perché dice, il dottore luminare, non va bene, sono stati pediatri buoni. Per il momento a 18 anni dell'utenza dei pediatri, estremamente mi fa sorridere perché dalla mia pediatra a 18 anni molte ragazze portano i loro figli.
0: Capito? cioè perché in alcune zone d'Italia a volte si diventa ancora mamme molto giovani
3: sì.
0: E quindi se effettivamente no, porti vai sia tu dal pediatra che il tuo bambino.
3: Esatto, anche a livello di pronto soccorso, a me per prima era successo, lo raccontavo fuori onda, al liceo, quindi mancava veramente poco al passaggio, diciamo nel reparto degli adulti, tra virgolette, con i bambini di 6 mesi, 1 anno, direttamente la dottoressa che ha aperto la porta e ha visto me, mi ha guardata con tanto d'occhi.
0: Tu cosa ci fai qua? Mi sei un po' grandicella. Qual è la situazione dei pediatri nella vostra zona? C'è carenza? Siete a posto? 366-663-4466. Ne parliamo ancora tra poco insieme, intanto i Darkness.

0: Andatevi a rivedere la chiacchierata che Justin Hawkins si è fatto con il nostro Nobody sulla applicazione RTL 102.5 Play nella sezione interviste. Intanto continuiamo a parlare per l'ultimo spazio dedicato ai vostri messaggi in questo giovedì mattina della carenza dei pediatri che c'è in Italia, le vostre testimonianze.
1: Sentiamo. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Beh, io su questo specifico argomento sono stato particolarmente fortunato perché sono riuscito a dare anche continuità. La figlia del pediatra che curava me ha curato i miei figli.
0: Okay.
2: E molto in gamba, competente, ci ha risolto tantissimi, tantissimi problemi e ci siamo affidati a lei parecchie volte per, con entrambi i miei figli. E quindi io su questo sono particolarmente contento. Per quanto riguarda la prossimità, in effetti lì ormai il pediatra sotto casa, comunque nel raggio di una decina, quindicina di chilometri, è sempre più difficile da trovare. Però
0: sì,
2: se ci si trova bene e se la professionalità del dottore ne vale la pena, anche farne 30-40 non pesa.
0: Sì, ma insomma non dovrebbe essere questo, anche perché nella difficoltà di far coincidere sempre i tempi di una quotidianità molto frenetica, fare 40 chilometri per portare un bambino, soprattutto molto piccolo, dal pediatra diventa complicato.
1: Anche perché poi il rischio è che per non raggiungere il pediatra, se si trova effettivamente parecchio a distanza, si ricorre ai pronto soccorsi. Ed ecco che c'è il classico ingorgo che stanno cercando in tutti i modi di evitare. Buongiorno.
3: Ciao, Miguel da Bologna. Noi abbiamo due figli, 9 e 12. La nostra pediatra è andata in pensione 2 mesi fa e perciò ci è stata assegnata un'altra pediatra con cui non ci stiamo trovando, probabilmente anche perché abituati dopo 12 anni con una certa modalità, e cambiare per noi è stato un po' uno shock. E niente, questa è la nostra esperienza personale.
0: E allora continueremo come sempre a monitorare la situazione. Grazie per essere stati in tanti, l'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Rock. Sono le 7:51, oh popolo. Ritardatario del rock and roll. Questo è anche di qua. Rock and roll, questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao, siamo la Fra e Juliet con voi fino alle 10, anche se le scuole sono finite, tardi. Bisogna intanto che voi andiate a lavoro e prima bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Fatte che in alcune zone le scuole finiscono proprio oggi, per cui insomma bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466 alle 8, come sempre faremo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto torniamo indietro fino al 1987, c'è George Harrison, Got My Mind Set on You.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Oggi sul filo del rasoio, comunque sono le 8, bimbi, sveglia!
6: Oggi è il compleanno di mamma, sveglia!
5: Va bene, tanti auguri, tanti auguri alla mamma, tanti auguri, hello, hello!
6: Ciao sfrecciati, siamo Nicola e Cesare!
5: Ciao ragazzi!
6: Oggi siamo felici che finisce la scuola, sveglia!
7: Ma adesso non si può più bruciare il libretto. Cosa fai? Bruci il PC dove c'è il registro elettronico?
5: Non si può fare. Comunque c'è qualcuno che ieri ha provato a dire: mannaggia, mi dispiace che finisce la scuola. Bugiardi, proprio cresce il naso come Pinocchio.
7: E niente a confronto.
5: Dimmi l'appuntamento con voi, torna lunedì.

0: alle 8.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver terminato la nuova ondata di attacchi contro l'Iran, a disporre la nuova offensiva Trump con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare l'accordo. Trump ha poi affermato che sono stati funzionari iraniani a chiedere lo stop, circostanza smentita da Teheran. Senza un accordo domani li faremo a pezzi, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.
1: Dopo la ripresa dei raid americani, il comando militare iraniano ha ordinato la chiusura dello stretto di Hormuz al passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese petroliere e navi mercantili. Il comando centrale di Washington ha smentito i pasdaran. Le nostre navi passano, si legge sull'account del CENTCOM su X.
0: Ed è stop alla riforma dei medici di famiglia. Durante l'incontro tra i tecnici del Ministero alla Salute e gli assessori regionali alla sanità è stato annunciato il ritiro del provvedimento. Prevedeva il passaggio al lavoro dipendente di una parte dei medici di famiglia e di specialisti. IRAD, il responsabile della sanità della Lombardia, Bertolaso, da sempre sostenitore della riforma.
1: Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, nell'ambito delle proteste contro i migranti e dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Da Londra ha inviati rinforzi per la polizia, mentre il premier Starmer ha condannato le violenze. A soffiare sulla rivolta l'ultradestra inglese e Elon Musk.
0: La procura di Rimini ha annunciato l'appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli e la rinascita della giustizia, ha affermato il 35enne al momento della scarcerazione dopo il verdetto.
1: Lo sport, cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera alle 21 la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica, imponenti i controlli di sicurezza americani. RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali anche all'interno dei programmi.
0: E alla fine il basket americano, i New York Knicks hanno sconfitto 107-106 San Antonio Spurs in gara 4 della finale al termine di una partita decisa negli ultimi secondi. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole su buona parte del nostro territorio, i cieli saranno sereni o al più lievemente velati. Ma segnaliamo della variabilità sulle regioni adriatiche con deboli fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, qui difficilmente il termometro supererà i 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: On So Warning Killers su Radio Freccia alle 8 e 10 di questo giovedì 11 giugno 2026. Ciao a tutti, siamo la Fra e Juliet con voi fino alle 10. Aspetta che lo sgabello è sempre, sai che io a quest'ora devo essere sempre seduta, che ho lo svarione time.
1: Adesso allora prendiamo i sali, perché bisogna fare acqua, limone, zucchero.
0: No, adesso tutta poi sono seduta tranquilla. Vi dico soltanto che ci potete seguire in radiovisione come sempre sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, le nostre, i nostri social e la piattaforma di RTL 102.5 Play, anche per vincere un sacco di concerti rock and roll. Tenetela sempre d'occhio, perché insomma molti di voi già la prossima settimana andranno a dei concerti vinti proprio grazie al banner Special Encounters.
1: Leggi Iron Maiden per esempio, il primo primissimo, dove ci siamo tutti.
0: Ma anche Kings of Leon, un sacco di roba, vi stiamo mandando non a quel paese ma a vedere un sacco di bei concerti rock and roll nel corso di questa primavera barra estate 2026. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e partiamo il lunedì con i duetti, il martedì ci sono le cover, il mercoledì apriamo lo scrigno dei tesori del rock and roll e il giovedì arriviamo alle colonne sonore e torniamo indietro fino al 1999, quasi 30 anni fa, facendo dei calcoli sono 27.
1: Ma non diciamolo.
0: Sono 27, eppure sembra ieri, insomma è quasi l'anno dopo della mia maturità, ma lasciamo perdere, quando negli schermi cinematografici usciva The World Is Not Enough, l'ennesimo episodio di 007. A quei tempi c'era, lo sai pronunciare? Pierce Brosnan. Che nessuno di noi riusciva a dire
1: ma fa niente.
0: Ancora prima di Daniel Craig, tra l'altro si sta cercando il nuovo 007, pare il candidato principale sia il neomarito di Dua Lipa.
1: Sì, ne hanno parlato tanto, avevano anche ipotizzato Bridgerton.
0: Come si chiama?
1: Callum
0: potrebbe essere il nuovo 007. Ma tornando indietro di 27 anni, nel The World Is Not Enough del 1999 la colonna sonora era stata affidata ai Garbage. E allora, rock morning.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
3: perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Radio Freccia.
8: 18, popolo imbottigliato nel traffico del rock and roll. Ciao a tutti, siamo la Fra e Juliet con voi fino alle 10, eccezionalmente anche la versione daily in Girl Power. Quest'oggi Tobia tornerà. Lunedì. Tra poco, anche in assenza di Tobia, affronteremo la rubrica del rrrrr. Sai cosa sono le rrrr? Sono le rapine ridicole.
9: Ma fantastico.
8: E quindi ogni giorno a quest'ora, partendo il lunedì dal Louvre, che ormai insomma abbiamo seguito dal giorno 1, raccontiamo quelle che sono i furti un po' più strambi e le rapine un po' più strambe accadute in Annix. State con noi intanto The Trucks, questa è Wild Thing.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

But I wanna know for sure.

0: Wild Thing Trucks su Radio Freccia alle 8:21 di questo giovedì mattina. Siamo arrivati al momento del questa volta andiamo nella Repubblica Ceca. È successa una cosa, si sono fottuti un teschio di una santa da una basilica. Adesso ormai rubano qualsiasi cosa,
1: ma
0: no?
1: Assolutamente sì,
0: nelle nostre rapine ridicole siamo partiti dal Louvre e quindi hanno rubato sti gioielli del valore di 88 milioni di euro e poi insomma abbiamo raccontato veramente rapine pazzesche di gente, quella l'ultima, quella di ieri, uno ha sradicato lo sportello bancomat e voleva portarselo dietro sull'autobus e giustamente,
1: ma che sarà mai?
0: Giustamente il conducente dell'autobus, guarda, intanto non lo faccio salire, poi
1: no, ma ho pagato il biglietto,
0: aspetti un attimo che chiamo le forze dell'ordine. Questa volta i ladri nottetempo si sono introdotti all'interno di una chiesa, la chiesa di San Lorenzo, che è in una città della Repubblica Ceca, proprio a Praga, e hanno rubato il teschio di Santa Sislava.
1: Perfetto, allora io posso capire che ognuno ha il suo santo d'elezione.
0: Sì.
1: Bene, ma se un minimo ci credi a sto santo, non è che rubare fosse proprio in quel decalogo lì delle cose da non fare?
0: Dentro una basilica ti puoi rubare, non so, i candelabri d'oro, ti puoi rubare
1: le monetine delle offerte.
0: Ci sono tante cose di valore, ma ti rubi un teschio, ma adesso ma cosa ci fai?
1: Ma che se appena appena inciampi cadi sopra e lo sfasci.
0: O ti fai un altarino privato a casa, ma insomma, poi tra l'altro le telecamere di sicurezza di questa basilica erano un po' traballanti, un po' datate, per cui il filmato si vede, non si vede, non riescono a capirci una mazza, e il teschio di questa povera Santa Sislava adesso non si trova più.
1: È come si dice, riposi in pace, magari, non lo so, sopra il caminetto di qualche praghese.
0: Cosa ci metteranno adesso al posto della reliquia in chiesa? Una foto.

0: insomma a Praga si sono fregati il teschio di Santa Sislava, che insomma vogliamo capire chi era Santa Sislava. È vissuta nella prima metà del 1200, era una nobildonna nota per le sue opere di misericordia e carità e fu canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 95.
1: Ah.
0: Il suo teschio era collocato su un altare in una cappella laterale, una reliquia molto apprezzata dai cittadini della città dove Sislava visse e lavorò quasi 800
1: che anche
0: anni fa. Se so, fregati la testa, capoccia.
1: Ma devo arrivare io a dirvelo che in caso vogliate tentare il furto in una chiesa, ma puntate al pezzo grosso, la cappella laterale, adesso ti devi portare via la pala d'altare, almeno poi te la metti in casa, arredi la parete dietro la TV.
0: È roba no, molto molto preziosa, cioè alcuni sono in bagno in oro, insomma te li puoi anche rivendere. La reliquia, voglio dire, se anche finisce sul mercato nero, poi ti beccano, per cui alla fine della fiera ti beccano, quindi no. A proposito di reliquie, è cominciata ufficialmente la stagione dei concerti, sta per iniziare anche la stagione dei concerti a marchio Radio Freccia in questo mese di giugno. Quello che vogliamo chiedervi è: cosa avete voi di reliquia magari proprio portata a casa da un concerto?
1: Bello, assolutamente. Quella cosa che tenete lì esposta, che quando arrivano gli amici vi dicono: ma no, ma davvero, ma ce l'hai? Ma fantastico. Non stiamo parlando della collezione dei boccali di birra. No. Qualcosa di un certo spesso.
0: Quella roba che magari hanno lanciato dal palco e voi, rischiando un occhio nero o rischiando la frattura di un arto, avete così accaparrato.
1: Capito?
0: In maniera
1: quei pezzissimi unici.
0: Quella roba lì. Allora 366-663-4466 per raccontarcelo con un messaggio vocale, massimo 30 secondi, abbiate pietà di noi, oppure con un messaggio scritto. Io voglio capire se ho qualcosa, no, di reliquia o di concerto no,
1: io nemmeno.
0: Ma ho tanti abbracci di rockstar, ma quindi tanti ricordi belli, però reliquia proprio fisica no. Vabbè, raccontateci le vostre, intanto ci sono i Black Keys.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vent'anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Ci

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: Oh popolo reliquiato del rock and roll, questo è Romani Daily di Radio Freccia con la Fra e Juliet e i vostri racconti delle reliquie accumulati magari durante i concerti o accaparrati oppure conquistati a suon di gomitate sotto il palco dei grandi concerti.
6: Ne abbiamo un sacco, però una riflessione mi viene anche da fare perché tutti vanno sul classico plettro. A sto punto, cioè reliquia, e se ce n'è una, se ce n'è poche, plettri quanti ne lanciano più o meno durante ogni tappa di ogni tour? Lì diventa una cosa.
5: Però anche se ne lanciano tanti, rischi sempre l'occhio nero, per cui è una conquista. Vittorioso, torni a casa con tanti lividi, ma ho un plettro del tuo artista o musicista preferito. Ci sono i Cranberries, questa è Animal Instinct.

0: roar. L'istinto animale è quello che ti viene quando qualcuno sta per lanciare qualcosa dal palco e tu, un po' come accadeva, attenzione, un po' come accadeva tanti anni fa con il lancio del bouquet in matrimonio.
1: Ah, cioè, beh sì.
0: Adesso fanno a gara chi si scansa di più.
1: Io ho subito un'entrata a gamba tesa e nemmeno lo volevo quel bouquet.
0: Prima era proprio, era, resterà soltanto uno ed era la guerra. Adesso proprio no, io no, vado in bagno.
1: Io
0: vado,
1: mi scanso prima che arrivi il bouquet.
0: Vado in bagno.
1: Però mi butto se arrivano dei cimeli lanciati dal palco. Ah, certo. Tipo, buongiorno.
2: Hello. Buongiorno Specciati, le mie reliquie sono i plettri di chitarristi e di qualche bassista. Okay. Purtroppo, essendo sfigato, non odio reliquie di grandi gruppi, ma gruppi a me molto cari, tipo il petto dei The Rozer, dei Pancreas, okay, di Bob Rondelli e altri. Ciao, buongiorno, Marco da Piombino.
0: Perché bisogna stare in transenna, o comunque nelle prime file hai un'altissima probabilità, no, di trovarti nella giusta traiettoria.
1: Eh sì, buongiorno Carlo.
3: Io come reliquia ho il plettro di John Petrucci, concerto dei Dream Theater a Roma di circa 6-7 anni fa,
1: sì,
3: che conservo con infinito amore, visto che è il mio chitarrista preferito.
0: Oh, che meraviglia.
1: Beh, sì, ci sarebbero degli amici che potrebbero dire, nel mio caso, come ci meglio ho i lividi procurati nel pogo, perché tanti
0: certo
1: tornano a casa e ogni volta immortalano la situazione con delle foto.
0: Certo.
1: E le allora, questo era il concerto di, questo era il concerto di. Vale, non lo so, però vabbè. Diego dice plettro, anche lui,
0: sì,
1: bacchetta batterista di Sepultura, scaletta degli Slayer, cioè...
0: Ah, molti hanno, riescono a prendere anche la set list, sì sì, proprio la scaletta, perché a volte la pollottolano alla fine e la lanciano al pubblico, anche lì forse riesce a prendere un brandello di una canzone, un pezzettino di carta.
1: Con gli appunti scritti a mano.
0: Con gli appunti scritti a mano. E allora, le vostre reliquie musicali, anche strumenti, qualcosa insomma che vada al di là del semplice gadget, del semplice plettro. 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto Linkin Park, What I've Done.

0: È il mio grande rimpianto quello di non essere andata a vedere agli High Days del 2017 i Linkin Park, e insomma niente, poi il mese dopo
1: è andata come è andata.
0: Porca tornano paletta, sì, con carità. Vado a vedere volentieri con la nuova cantante che mi piace proprio un sacco, però insomma si sa, Chester era Chester. Ma quali sono le reliquie che conservate gelosamente, portate a casa dopo un live?
1: Sai che prima io ho detto, beh, ma è facile quando si parla di plettri, vogliamo qualcosa di un po' più gustoso. Sì. Giuseppe ce l'ha, dice, io ho il rullante di Luca Martelli, Litfiba.
0: Sì.
1: Asciugamano di Samuel, dei Subsonica.
0: Sì.
1: E ho sfiorato il fischietto di Axl Rose.
0: Adesso l'asciugamano lo può aver tirato. Che il batterista di Litfiba abbia potuto tirare un rullante, ci credo poco. O te lo sei fottuto, o magari l'ha gentilmente regalato. Magari ci sta ascoltando Luca Martelli in questo momento, ce lo può anche confermare o smentire.
1: Anche perché poi c'è tutta questa cosa che quando prendi una di queste cose di valore, una reliquia, cioè tu te le nascondi bene, le imboschi e vai, perché altrimenti se ti vedono rischi veramente il linciaggio.
0: A volte regalano delle pelli i batteristi, no? Che magari colorano, firmano, sì. Ma un rullante intero, io
1: capito,
0: adesso
1: come lo porti fuori con nonchalance da un concerto,
0: un tamburo sotto braccio da un concerto, non è proprio
1: Poi qua si va sulla questione germi, batteri e alito condiviso. Marco da Arese, nel 99 ho preso al volo lo spugnone del microfono di Gene Simmons.
0: Chissà se c'era un po' di trucco sopra, perché insomma oltre lo sputazzo un po' di trucco di scena,
1: anche perché lui l'ha preso con i denti, dice, lo ha sputato nelle prime file.
0: No, però dai, adesso
1: qui la finezza, ma siamo rock and roll,
0: va bene tutto, però
1: ma i germi dove?
0: Ma no, dai, ti prego. E le vostre reliquie? 366 663 4466. Intanto Black Moods.

0: Radio Freccia.
1: 51 sprecciati, qua sta arrivando di tutto, ma, sì. Ma perché ci sta, giustamente, ognuno vede come ci meglio quello che vuole, però c'è qualcuno che forse a mani basse ha vinto.
2: Vai tu.
1: Vabbè, allora, una volta a cena da un amico di famiglia vedo un cappello, un borsellino, così su una sorta di altarino, gli chiesi cosa fosse, lui come se niente fosse, mi dice, ma sì, quello l'ho preso al concerto di Michael Jackson a Londra, aveva appena finito di cantare Billie Jean.
2: Ah!
1: Io morta, se fossi stata al posto di questo sprecciato, morta lì per lì. E l'altro che così con nonchalance ti dice: no, ma guarda, ho un pezzo che potrebbe valere qualche.
2: Abbastanza, direi abbastanza. Almeno svariati migliaia di euro, sicuramente sì. Continueremo a parlarne anche nella prossima ora al 366-663-4466. Intanto è già partito Bryan Adams.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con me, Don Di Salotti. Lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Buongiorno, buon giovedì 11 giugno 2026.

0: 6 dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno alla nostra Amber Marie. Tanti auguri sorella, tanti auguri, happy birthday to you. Che bello quando c'è un compleanno in famiglia, mancano 10 giorni al suo compleanno
1: e mi sento sempre più in ansia.
0: Dai.
1: Ma perché
0: dai.
1: Io arrivo all'ultimo in corsa così, capito? Ma come anche con il compleanno di Ambra, cioè noi ti vogliamo un sacco bene, noi abbiamo aspettato le 9 perché sapevamo che ti saresti svegliata, cioè non perché alle 7 non ci siamo ricordate, capito?
0: Vabbè, adesso sai che la pezza è sempre peggio no, però voglio dire, tu sei in ansia perché compi quegli anni lì, io tra 6 mesi i tuoi stessi anni li compio di radio, secondo me sono più in ansia io.
1: Dici?
0: Un po' sì. Tra poco le news.

0: Alle 9.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver terminato la nuova ondata di attacchi contro l'Iran, a disporre la nuova offensiva al presidente Trump con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare l'accordo. Trump ha poi affermato che sono stati funzionari iraniani a chiedere lo stop, circostanza smentita da Teheran.
1: Dopo la ripresa dei raid americani, il comando militare iraniano ha ordinato la chiusura dello stretto di Hormuz al passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese petroliere e navi mercantili. Il comando centrale di Washington ha smentito i Pasdaran. Le nostre navi passano, si legge sull'account del CENTCOM su X.
0: Ed è stop alla riforma dei medici di famiglia. Durante l'incontro tra i tecnici del Ministero alla Salute e gli assessori regionali alla sanità è stato annunciato il ritiro del provvedimento. Prevedeva il passaggio al lavoro dipendente di una parte dei medici di famiglia e di specialisti, ira del responsabile della sanità della Lombardia Bertolaso, da sempre sostenitore della riforma.
1: Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, nell'ambito delle proteste contro i migranti e dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Da Londra ha inviato i rinforzi per la polizia, mentre il premier Starmer ha condannato le violenze. A soffiare sulla rivolta l'ultradestra inglese e Elon Musk.
0: La procura di Rimini ha annunciato l'appello contro la soluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. È la rinascita della giustizia, aveva affermato il 35enne al momento della scarcerazione dopo il verdetto.
1: Lo sport: cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera alle 21 la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica, imponenti i controlli di sicurezza americani. RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali anche all'interno dei programmi.
0: E siamo al basket americano. I New York Knicks hanno sconfitto 107-106 San Antonio Spurs in gara 4 della finale, al termine di una partita decisa negli ultimi 6 secondi. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con informazione su Radio Freccia torna tra un'ora, e adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore prevarrà il sole su buona parte del nostro territorio, i cieli saranno sereni o al più lievemente velati, ma segnaliamo della variabilità sulle regioni adriatiche con deboli fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al centro-nord ed in Sardegna, qui difficilmente il termometro supererà i 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Harper, Pink Balloon su Radio Freccia alle 9.09, ora doppia, bisogna esprimere il desiderio.
1: Ah, ok, perfetto. Beh. Allora aspetta che ci penso, ma è abbastanza facile.
0: Dai, fatto.
1: Ma sì, la pace nel mondo. Quelle cose lì così, quando soffi sulle candeline, per tornare al discorso di prima.
0: Ti vuoi scrivere a Miss Italia?
1: Esatto. E poi ti chiedono in quale periodo storico avresti voluto vivere, tu dici, ma nel 42-43, che mi sembravano anni pacifici. Ecco, storie di vita vissuta, no?
0: Va bene. Allora, ci state raccontando quelle che sono le reliquie che avete conservato, vittoriosamente portato a casa dai vostri concerti, dei vostri beniamini preferiti. Chi c'è?
1: Beh, è qualcuno che dice Asciugamano di Tommy Lee e NXX.
0: Wow! Devo dire. Soprattutto quello di Tommy Lee, perché sai, in quanto batterista, no, è sempre quello che suda di più adesso. Poi, siccome che poi sia Tommy Lee che NXX sono due persone un po' particolari, sempre un po' oltre, che vanno sempre un po' oltre, devo dire, chissà cosa c'era in quel sudore. Via! Ecco.
1: Ale da Pandino, secondo me qui è proprio un premio di quelli che meritano la citazione. Io ho preso il tamburello di Liam Gallagher al concerto degli Oasis del 98, peccato me l'abbiano strappato, era rimasta la cicatrice fatta, ma anche quella è sparita. Cioè lui si sarebbe accontentato della cicatrice per raccontare, io questa me la sono
0: quindi
1: fatta.
0: Ha lottato, ha sofferto, si è ferito e non è riuscito a portare a casa.
1: Cornuto e mazziato, benvenuto nel club.
0: Chissà, anche perché insomma il tamburello di Liam Gallagher secondo me vale soldi. Ecco, nell'ottica di poi di rivenderlo ai fan, secondo me vale soldi. In qualche asta, no? Di quelle che fanno. Sì. Con le reliquie o le cose che insomma sono appartenute a rockstar o che comunque sono state accaparrate dai fan, quelli più accaniti. Va bene, tra poco arriverà il rockbook della settimana e poi magari continueremo a parlare delle reliquie che avete portato a casa vittoriosamente dai concerti. Intanto c'è Jack White.

0: felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Freccia.
10: 17, buon giovedì 11 giugno 2026, la Fra Juliet, siamo arrivati nel consueto appuntamento con i Rockbook. Quest'oggi con noi c'è Raffaele Vertaldi per parlare di Songbook, 32 piccoli pezzi su musica e fotografia di 6x6. Buongiorno Raffaele, benvenuto.
11: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
10: Senti, in 20 secondi, cos'è Songbook? E poi ne parliamo in maniera un po' più approfondita.
11: Songbook è un libro che cerca di mettere in cortocircuito le mie due più grandi passioni, che sono la musica e la fotografia. Quindi non una storia della fotografia, non un libro di biografie musicali, ma percorsi visivi che partono da 32 canzoni che ho scelto appositamente perché parlano più o meno direttamente o indirettamente di fotografia.
10: E allora ne parliamo tra poco insieme. Stai lì, intanto è già partita Janis Joplin, Rock Morning.

0: Janis Joplin, Peace of My Heart su Radio Freccia 922. Siamo con Raffaele Bertaldi per parlare di Songbook, 32 piccoli pezzi su musica e fotografia, questo binomio meraviglioso che hai messo insieme, fotografia e musica, hai raccontato sono le tue più grandi passioni. Com'è questo viaggio attraverso la musica e la fotografia?
1: Beh, innanzitutto, oltre a fotografia e musica, il pallino poi è sempre quello di scrivere. Ho scritto tanto nella mia vita, soprattutto di fotografia, per riviste, libri, e stavolta però volevo parlare di fotografia in maniera diversa e quindi partire dalle canzoni che appunto sono poi un po' il cuore del libro. Ne ho scelte 32 perché avevo notato nelle canzoni che ascoltavo dei riferimenti, no, alla fotografia, all'immagine, addirittura a volte a proprio nomi di fotografi, e ho iniziato a collezionarle, ho iniziato a mettere assieme questa piccola collezione che poi, quando abbiamo deciso con 6x6 di fare il libro, ho portato a 32 un riferimento alle variazioni Goldberg di Bach, anche se il titolo richiama poi un po' anche un album dei Talking Heads. Sì. E quindi ci sono tanti piccoli ingredienti che messi insieme spero insomma facciano creino una sorta di magia.
0: E poi si spazia molto.
2: Esatto.
0: Perché passiamo dai Chumbawamba ad Enzo Iannacci.
1: Assolutamente, infatti c'è un po' per tutti. Questa è anche un po' la cosa interessante che di cui mi sono reso conto un po' a posteriori. Non era diciamo programmato, non era un'intenzione, ho scritto davvero di canzoni che o conoscevo molto bene perché le ascoltavo oppure perché le ho ricercate, ma mi servivano per andare diciamo a depennare quella casellina dei percorsi fotografici visivi che volevo affrontare. E per dire, anche la mia mamma, a cui ho mandato una copia, mi ha detto non ne capisco nulla, ma ha trovato anche lei qualcosa da leggere. C'è un capitolo su appunto Enzo Iannacci, su Gianna Nannini.
0: Adesso ascoltiamo dal 2001, Camera, Wilco, e poi continuiamo insieme.

0: Photo Camera, quando stiamo con Raffaele Bertaldi, autore di Songbook 32 piccoli pezzi su musica e fotografia. Non l'abbiamo scelto a caso questo, anche perché è uno di questi 32 pezzi di cui tu parli. Dacci un mini spoiler, magari non proprio tutto, ma perché l'hai scelto?
1: Beh, Camera, Jeff Tweedy è uno, un autore che fa melodie sempre anche abbastanza leggere e etere, e poi dopo dice dà delle mazzate con i testi. Questo mi permette di parlare di fotografia diaristica, per esempio, cioè di quei fotografi che appunto parlano di se stessi, mostrano se stessi, i loro amici, la loro cerchia di amici. Si parte da Jacques-Henri Lartigue, quindi inizi del Novecento, e questo è soltanto un esempio. A un certo punto dice I smash the camera, rompe la fotocamera, perché la macchina fotografica gli mostra chi è veramente, no? Ha questo potere di mostrarci attraverso l'autoritratto, attraverso le fotografie di chi ci circonda, come è fatta la nostra vita, di cosa è fatta la nostra vita. E evidentemente in quel momento a lui non piaceva granché la sua vita. Ma ogni capitolo ha degli escamotage, dei cortocircuiti di questo genere, a partire da Picture Book dei Kinks, in cui si parla di fotografia vernacolare, quindi la fotografia non fatta per scopi professionali, oppure Picture This dei Blondie, che parla appunto della fotografia d'amore, no? Fotografia che fotografi e fotografe hanno scattato magari ai loro partner mentre erano insieme, mentre Photograph, per esempio, di Ringo Starr, è una sorta di ballata degli amori passati, quindi delle storie che si sono concluse, ma che magari un libro ha suggellato in qualche modo per sempre, no? Quest'altro grande potere.
2: Adesso, appena finiamo, mi vado a leggere il capitolo di Amanda Lear, perché mi incuriosisce veramente tanto.
1: Ecco, la stessa cosa che mi ha detto la mia mamma.
2: Allora.
1: Amanda Lear, I Am a Photograph, lei parla interpretando una fotografia, no? Quindi questa cosa mi ha permesso di parlare
2: dell'autoritratto.
1: Sì, infatti, e parlo dell'autoritratto non come autoterapia, come terapia, ma come interpretazione, no? Come performance.
2: Grazie Raffaele. E allora, Raffaele Bertaldi, Songbook, 32 piccoli pezzi su musica e fotografia di 6x6, è stato un piacere, alla prossima.
1: Piacere mio, a voi.
2: Ciao.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: 20 anni di musica, 20 anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Sfrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Radio Freccia.
8: 9.35 di questo giovedì 11 giugno 2026, la Fra e Juliet con voi ancora fino alle 10, e stavamo parlando delle reliquie che avete, no, conservato o conquistato valorosamente dopo aver lottato, dopo aver collezionato lividi e qualche concerto, e insomma continuate a raccontarcelo al 366-663-4466.
9: Vale un po' di tutto, cioè noi abbiamo detto, beh, i plettri ormai sono una cosa così un po' inflazionata, sì. Metteteci magari qualcosa di un po' più curioso, anche perché noi vogliamo andare a capire qual è lo sfrecciato con il patrimonio sotto forma di reliquia più alto, perché sai, potrebbe sempre interessare.
8: Potrebbe sempre interessare, certo. Intanto ci sono i Sabbath, questa è Iron Man, Rock Morning.

0: Iron Man, Black Sabbath su Radio Freccia, le vostre reliquie, sentiamo. Hello. Buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati. 2001 Roma, concerto di Marilyn Manson visto da sotto il palco. Ho riportato a casa un litro di saliva del reverendo che non ha fatto altro che sputare.
0: Mi sputazza, reverendo.
2: Anche perché sai, se deve essere liquido non penso sia acqua santa in quel caso.
0: Amici che state andando a Ferrara, magari distanziatevi. Adesso che adesso c'è spazio però tra la prima fila e il palco, però portate gli ombrellini.
2: Altrimenti portatevi un asciugamanino da casa, così se non ve lo tirano dal palco lo inzuppate di quello. Lasciamo stare. Io asciugamano però di Bonozza, il concertone, quello del 93, finché cantava Love is Blindness, era il mio compleanno, avevo 13 anni. Cioè, tu immaginati,
0: che bello.
2: Hai 13 anni, sei al concerto, magari uno dei primi grossi a cui vai, bello. E ti regalano anche.
0: Ah, meraviglia, meraviglia, meraviglia.
2: Buongiorno.
0: Hello.
3: Radio Freccia, buongiorno. Io penso di avere una reliquia preziosissima, perché quando Jack Bruce venne a Roma lanciò il suo basso al pubblico e capitò, lo presi e io conservo il pick up del basso di Jack Bruce e l'ho montato sul mio basso SG diavoletto che adesso suona mio figlio.
0: Ah, perché che al mercato mio padre comprò.
2: Esatto, cioè, se lo sono smembrato a me ha ricordato, sai, Svampa, la balilla che praticamente se la dividono tra i parenti.
0: Però ha preso il pick up tanta roba.
2: Beh sì, decisamente.
0: Tra le varie parti dello strumento, pick up tanta roba.
2: Anche perché c'è, cioè, piuttosto, sai, qualcuno ti dice, beh, reliquia da un concerto, un bel plettro lanciato da Jerry Cantrell, gli Alice in Chains, sì. Preso al volo, non so ancora come, in mezzo anche a un diluvio universale, anche questa è una bella storia da raccontare.
0: Beh, voglio dire, vedere gli Alice in Chains sotto il diluvio universale è un'esperienza molto rock and roll. Continuate a raccontarci delle vostre reliquie, intanto ci sono i Jet.

0: Genie e si getta su Radio Freccia alle 9.46. Le vostre reliquie al 366-663-4466. Chi c'è?
1: Beh, qui c'è qualcuno che racconta di un amico, Maurizio, dice da Torino. Il mio amico Giampiero, nel 1980, al termine del concerto degli Iron Maiden, è salito sul palco e ha strappato la bacchetta al batterista, rischiando la vita perché già c'era la sicurezza che poteva rovinarlo e stava entrando in azione. Ecco.
0: Oh, a San Siro non bazzardate.
1: No, per quello l'abbiamo letto, per fare il doveroso disclaimer.
0: Non bazzardate. Aspettiamo, mercoledì saremo in onda da San Siro tutti quanti scaglionati colà. Mi raccomando, non bazzardate.
1: Perché noi vi aspettiamo fuori, nel senso, prima del concerto ci saremo onda, ma se fate una cavolata del genere vi aspettiamo fuori pure dopo e non per andare in onda.
0: Con le braccia ad anforetta e il piedino che batte sul suolo, questo lo dovete sapere. Va bene, sentiamo.
2: Ciao, io ho una bacchetta del compianto Luca Berge dei Marlene Kunz, raccolta a Milano, non mi ricordo se al Magnolio o al Fabric. Ciao ciao Filippo.
0: Ciao ciao, grazie, grandissimo ricordo.
1: Buongiorno.
3: In realtà io di reliquia proprio dei concerti, cioè dei cantanti e dei gruppi, no. Però ho un ricordo dell'anno scorso Padova, Iron Maiden, con Freccia, la maglia di Freccia. Che per me è il ricordo dei Maiden comunque. Da sfrecciata quale sono? Buona giornata a tutti sfrecciati.
0: Anche l'anno scorso eravamo in diretta nel concerto degli Iron Maiden, tantissimi sfrecciati, io non c'ero perché insomma per me era una distanza ai tempi un po' proibitiva, però a San Siro saremo in tanti noi sfrecciati ad accogliervi, ad abbracciarvi e anche a regalarvi qualche gadget.
1: Ma sì, perché noi non lo diciamo, facciamo lo spoilerino così, non vi diciamo ancora
0: molti di voi torneranno a casa con una bella maglietta, un cappellino di Radio Freccia,
1: una pacca sulla spalla, la gloria eterna. Ricchi premi e cotillon, il salame dell'albero della cuccagna.
0: Anche? Cioè. Quello lo voglio io.
1: Ah,

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Oh, le 9.52. Che reliquia ci portiamo noi da...
2: Ma non lo so, possiamo portare a casa un microfono, no, un qualcosa? No, ma perché mio, ne abbiamo già, effettivamente. Non possiamo neanche rivenderceli, poi
1: no,
2: ci sgamano.
1: No, non possiamo portare a casa niente.
2: Direttore, un saluto, ma non abbiamo mai pensato di appropriarci di nulla di questo studio, sia mai.
1: Non manca mai niente, non manca mai niente. Anzi, diciamo che quando entriamo noi al mattino a volte... Ma manca un po' di roba che...
2: Riforniamo, facciamo noi rifornimenti come... Hanno rifornito poi le macchinette, il caffè, perché io...
1: Guarda,
2: io domani torno.
1: C'è sempre un giallo che aleggia in questo studio. Chi è che mangia le penne? Abbiamo un mangiatore di penne tra gli sprecciati e arriva quasi quasi al midollo del
2: ma poi chi usa le penne nel 2026?
1: Io però le uso sane, okay, capito?
2: Sì, non mangiucchiata, se no altro che lo sputacchio di Marilyn Manson.
1: Mangiucchiatori di penne. Va bene. Allora, con te l'appuntamento è per domani. Con me l'appuntamento è lunedì. Smile, stay up and rock on.
2: Baci.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Favorisca le generalità, signor Jimmy D.
2: Mi viene da citare, eh.
1: In che senso?
2: Generalmente sto bene.
1: Generalmente.
2: Questo è Aldo Baglio, che saluto e che abbraccio.
1: Buongiorno, oggi è giovedì 11 giugno. Prima cosa personale, faccio gli auguri alla mia mamma, che non c'è più, ma oggi avrebbe compiuto gli anni.
2: E facciamo gli auguri allora anche ad Ambra Marie.
1: Ambra Marie. Che compie
2: gli anni.
1: Oh, vedi?
2: Auguri,
1: vedi?
2: Oh, che bello, Ambra Marie.
1: Auguri. Tu invece quando compi gli anni?
2: Oggi.
1: Oggi, va bene.
2: È il mio non compleanno.
1: Oh, quindi per buon non compleanno a me. E via. Quante ne so,
2: oggi è un 11 giugno veramente scoppiettante.
1: Infatti partiamo con un pezzo che scoppietta.
2: Bravissimo, tira fuori le micette.
1: Vado.

0: Le 10:05, buongiorno da Lucrezia Bernardo, intervento della Presidente del Consiglio Meloni alla Camera dei Deputati. In vista del prossimo Consiglio europeo, la Premier ha espresso la piena solidarietà all'Ucraina e confermato il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, poi l'invito all'Unione europea perché trovi una figura autorevole per i negoziati di pace. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver terminato la nuova ondata di attacchi contro l'Iran, a disporre la nuova offensiva il presidente Trump con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare l'accordo. Trump ha poi affermato che sono stati funzionari iraniani a chiedere lo stop, circostanza smentita da Teheran. La cronaca: a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un uomo di 47 anni ha colpito con un corpo contundente il padre di 73, lo ha cosparso con un liquido infiammabile dandogli poi fuoco e lasciandolo morire tra le fiamme. Inutile l'intervento dei carabinieri che hanno cercato di spegnere il rogo e salvare l'anziano, il 47enne con tutta probabilità affetto da problemi psichici è stato arrestato. Papa Leone questa mattina ha lasciato Barcellona per Las Palmas alle Canarie, terza tappa del suo viaggio in Spagna. In programma l'incontro con migranti e la realtà dell'accoglienza nel porto di Arguineguín, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. E stop alla riforma dei medici di famiglia. Durante l'incontro tra tecnici del Ministero della Salute e gli assessori regionali alla sanità è stato annunciato il ritiro del provvedimento. Prevedeva il passaggio lavoro dipendente da parte dei medici di famiglia e di specialisti. E passiamo allo sport. Cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera alle 21 la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica, imponenti controlli di sicurezza americani. RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali anche all'interno di Non Stop News e nelle edizioni del giornale orario, in particolare quelle delle 13 e delle 19. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore un po' di variabilità interesserà le regioni adriatiche, con qualche locale piovasco di passaggio, inoltre un po' di vento che si dispone da nord e porta anche aria più secca. Nel resto del paese ampie zone di sereno con temperature in diminuzione. Da domani bel tempo e per ora appunto con temperature accettabili. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

won't forget about my town.

0: Radio Freccia.
1: Se tu mi ingabbi, io non mi esprimo, hai capito?
2: Alle 10.16 dalle gabbie di Radio Freccia, dalle Good Vibrations di Bernie e Jimmy D, ci siamo sgabbiati però e per vederlo
1: sì.
2: Potete andare sui social.
1: Ma sì, sì. No, ma dai, è la verità, è inutile. Sì, sì, no, è ciò che esprime il meglio allora, di noi, è quella roba lì.
2: Diciamolo, cioè. Chiaramente, la Fra e Lucrezia hanno postato io e Jimmy che facciamo i Deep Purple.
1: No, non facciamo i Deep Purple. Ci parte la schicchera, perché su Burn c'è partito l'embolo, e lì parte, quando parte, parte. Ce ne siamo accorti un po' tardi, però. Ci hanno lasciati prendere così la mano. Per me quella è la nostra colonna sonora. È il tema natale delle nostre vite.
2: È il rock and roll.
1: È il quadro astrologico per ogni cosa.
2: Vabbè, è rock and roll, così come è rock and roll Carlos Santana, e visto che oggi iniziano i mondiali in Messico, dedichiamo Oye Como Va a Messico e Sudafrica. Oggi prima partita dei mondiali, farà un caldo boia alla zecca di Città del Messico.
1: E io la dedico al nono emo. Vai!

0: Oia come va Filippo?
1: Ah, da Dios.
0: Da Dios.
1: Adios.
0: Ma tu non sei Filippo.
1: Io? No, no, no, sono Felipe.
0: Felipe.
1: Felipe.
0: Oh, Felipe. Felipe era il nome del mio cane.
1: Bueno, bueno, Pedro. Bueno, bueno, bueno, vale, vale.
0: Era un
1: pendejo.
0: Un meraviglioso bastardino bianco e nero. Sì,
1: fantastico.
0: Sì, sì, sì.
1: Pure Juventino.
0: No, che ave- no, no, era Juventino, aveva no. un solo difetto.
1: Era dell'Udinese.
0: No, non, no. Aveva, no, non, era, non era una scelta il colore
1: del
0: bianco
1: Siena.
0: E nero. Gli era capitato no. così. Mm. E aveva un solo difetto, fondamentalmente, che per farti le feste ti
1: si
0: saltava
1: addosso.
0: No, no, ti saltava addosso, ma essendo di taglia piccola,
1: sì.
0: per prendere la rincorsa, piantava le zampe sugli zebedei per darti il bacino.
1: Certo.
0: E tu entravi a casa e
1: ti prendevi un calcio nei coglioni e una smusata sugli denti.
0: Esatto, esatto.
1: Beh, ma
0: era meraviglioso.
1: Meraviglioso.
0: Era, poi, lui lo faceva per affetto, quindi io gli volevo
1: certo.
0: un gran bene a Felipe, però porca miseria le sberle
1: ti
0: che ho preso.
1: Ti vorrei far vedere,
0: sì?
1: che purtroppo non si vede la divisione, ma però tu sei testimone, in questo
0: sì.
1: caso lo puoi dire, l'affetto del gatto ieri.
0: Bello,
1: eh?
0: Sì.
1: Hai visto? Che non ha denti, ma artigli.
0: Sì, ma perché ti vuole così bene?
1: Non lo so, semplicemente gli ho fatto...
0: E beh, sei un provocatore, scusami anche tu.
1: Infatti, l'ho preso per la coda e l'ho lanciato fuori dalla finestra. Peccato
0: beh.
1: Che c'erano le inferiate.
0: Non è andata.
1: Ed è rimasto lì così.
0: Non è andata così, non ci credo neanche
1: sì.
0: se lo vedo. Guarda.
1: Maltrattamento di animali.
0: Esatto,
1: denunciatemi.
0: Esatto.
1: Guarda,
0: esatto.
1: adesso la guardi e poi diranno: ah, gli hai tirato giù i denti,
0: Comunque,
1: devi vedere.
0: Comunque, i graffi sono veri,
1: grazie
0: li vedo
1: Giulio.
0: Proprio. Sono
1: il gatto
0: specifici.
1: Sta benissimo,
0: sì.
1: è là, pacioso.
0: Solo un paio, però, cioè, potresti fare di più.
1: Il cazzo, un paio, scusa,
0: io ne vedo due.
1: Poi amico, io non so
0: due.
1: Che graffi ti tiri Tom, però abbia pazienza.
0: No, Tom non mi graffia, devo dire, graffia più mia moglie. Io sono tranquillo, a me non graffia.
1: Ecco perché ho visto
0: sì?
1: Laura, in effetti, con tutti quegli sbreghi sulla schiena.
0: Dice, ah, oh, chissà
1: poverina.
0: Che vita
1: che
0: incredibile.
1: Vai,
0: no,
1: vai,
0: invece
1: vai.
0: È il gatto. Il gatto.
1: Ciao
0: che,
1: Laura.
0: È il gatto che peraltro si diverte moltissimo a spettinarla, perché con lei può.
1: Vedi, il problema è inverso è con noi.

0: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Oliveto,
1: da sempre
0: vivono in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane.
0: Oliveto, benvenuti nel mondo della salute. Uepa!
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana. La sostenibilità. Quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Radio Freccia.
7: Roba da matti.
8: Roba da matti, che alle 10.30 sia il turno della grande richiesta. Ieri abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori una canzone e abbiamo scelto un pezzo che, diciamolo, non è rock, ma è un capolavoro.
9: No, diciamolo, non c'entra proprio un cazzo.
8: Però
9: in realtà c'entra, in realtà in un modo o nell'altro c'entra. Qui stiamo parlando delle basi della musica, di ciò che ha potuto ispirare o meno determinate sonorità, alcuni spunti e via dicendo. Parliamo di un grande autore.
8: 1964, Sam Cooke prenota un albergo, una camera d'albergo per lui e sua moglie, arriva all'albergo e il titolare dell'albergo dice: no, non ci sono più camere. Perché? Perché era nero. Sam Cooke si incazza e decide che vuole scrivere una canzone contro queste stronzate. Si chiama A Change Is Gonna Come.

0: non finisce sto cambiamento, eh? Quante cose sono cambiate dall'epoca in cui è stata scritta questa canzone ad oggi, a riguardare determinate immagini, sì, che sono state così appiccicate, incollate a questo brano, sì, insomma, incredibile. Sembrano veramente... è cambiato un mondo, eppure continua a cambiare.
1: Sì.
0: Spesso in peggio.
1: Esatto, perché i cambiamenti non sono stati solo in meglio, purtroppo.
0: No, no, quindi... appunto, cambiamento.
1: Proprio. E comunque, insomma, una canzone che Sam Cooke, che era un cantante fondamentalmente pop e soul, insomma, decise di scrivere non solo perché era incazzato per l'episodio che vi ho raccontato, ripeto, prenota una camera d'albergo, non dice che è nero, quando arriva dice la camera non c'è.
0: Sì.
1: Lui, per lui e per tutto il suo entourage. Quindi non solo si incazza, fa casino, va in un altro albergo, quando arriva all'altro albergo trova la polizia che lo arresta per problemi legati alla quiete pubblica, eccetera eccetera. Quindi, ed era Sam Cooke, era un cantante già famoso, quindi situazione estremamente difficile. In più lui in quel periodo cantava già Blowing in the Wind, che Bob Dylan aveva appena scritto, e Sam Cooke disse: ma possibile che io devo cantare una canzone di un bianco per parlare dei problemi della mia gente? Voglio scrivere io una canzone che ha a che fare con questo, e ha scritto Change is Gonna Come.
0: Hai detto niente, grazie ancora Sam Cooke di aver portato a noi musica veramente importante, oltre che di grandissima critica sociale.
1: Grazie
0: di
1: a Gaia che ce l'ha chiesto, scusa.
0: Grazie a Gaia, certo, che ce l'ha richiesta, e noi immediatamente l'abbiamo così, come si dice, pubblicato?
1: No, esaudito.
0: Richiesta esaudita. Esaudito. Senti, mi sì? arrivano questi ragazzi che tra sì. una settimana saranno niente po' di meno qua.
1: Sì, sei giorni.
0: Iron Man. Sì, sei giorni. Vabbè, una settimana, dai. Sei giorni a San Siro, a Milano, c'è la data italiana degli Iron Maiden, di cui Radio Freccia è radio partner.
1: Yeah.
0: Ne siamo assolutamente felici, noi saremo lì ovviamente.
1: Sì.
0: Se, voglio anche ricordare una cosa, disponibile dal 19 giugno gli Iron Maiden con Children of Damned, testi e canzoni degli Iron Maiden dalle origini a Senjutsu, che è l'ultimo album.
1: Ma è un libro, quindi?
0: È un libro. Testi e canzoni degli
1: okay,
0: Iron Maiden.
1: Bene.
0: Stratego Iron Maiden, dai, che ci andiamo a divertire come delle belle. Tu ci sei?
1: No.
0: Senti, quando uno si fa i cazzi suoni.
1: Ma sono via.
0: Ma oh, vabbè, dillo allora.
1: Sì, sono via.
0: Vabbè, io ci sarò, ok?
1: Con tutto il tuo entusiasmo.
0: Sì!

0: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del tour mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Radio Freccia.
5: Va bene. E dico va bene perché le 10:46 alle Good Vibrations, ritorniamo all'interno della musica dopo aver fatto dei viaggi, insomma, anche sulle note dei nostri beniamini, perché dopo la grande richiesta adesso tornano altri beniamini straordinari, ovvero le Zeppelin. Questa canzone qua, visto che abbiamo citato la musica black, la musica nera in realtà, certo, quella che ha le origini proprio da un po' dai campi di cotone, un po' dalle città dove c'erano gli schiavi, eccetera, che hanno reso straordinaria la musica, proprio quella di impatto emotivo potente, da cui tra l'altro hanno tratto tanta ispirazione, ci sono anche loro, ovviamente. Bring It Out Home.

0: Vabbè, cosa gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire a questi signori qui?
1: Grazie.
0: Questo è tra l'altro è la traccia di chiusura di un capolavoro, che è Led Zeppelin 2.
1: Yeah.
0: Ok? Allora, qui stiamo parlando di introduzione e conclusione del brano in omaggio, in realtà, a
1: Sonny Boy Williamson.
0: Che tra l'altro ho detto omaggio, ma è un omaggio non richiesto.
1: E anche Willie Dixon, ovviamente. Sì,
0: esatto.
1: Sì, certo, certo. Sì,
0: perché
1: sì.
0: Insomma, Plant ne imita persino la cadenza vocale.
1: Sì.
0: Jimmy Page fa uguale. Insomma, chi se ne fotte,
1: ma
0: fondamentalmente.
1: Sì, ragazzi, certo,
0: nel senso, chi se ne fotte, perché poi c'è stato l'accordo finanziario, come dire, extragiudiziale, di fatto, però. Cosa si vuole dire con tutto ciò? Che come sempre, quando c'è una buona matrice e ci sono degli ottimi, come dire, non emulatori, ma coloro che prendono un qualche cosa, la fanno propria e la rendono straordinaria, eccola là,
1: sì,
0: salta fuori,
1: certo,
0: una roba del genere.
1: Così come i nostri ascoltatori sono a loro modo straordinari, come Gianluca, riprendendo il discorso del mio cane che quando mi faceva le feste mi saltava sugli zebedei, lui racconta una cosa un po' più complessa. Ecco, io oltre alle zampate nelle palle della mia pelosona ho mia figlia di 9 anni, soprannominata Taz, che quando si sveglia prima di noi al mattino prende la rincorsa e mi salta addosso per abbracciarmi con le ginocchia che mi arrivano sempre lì, e intanto urla: ora ti massacro! E non contento, una volta su di me salta su e giù di ginocchia, e dove becca becca. Il problema è che quando lo faceva a 3 anni era una cosa, a 9 è un'altra, e non dà segni di voler smettere crescendo.
0: Caro Gianluca, noi ti abbracciamo con commozione.
1: Sì, se hai qualche cambiamento di voce non preoccuparti.
0: Ti presto la mano destra, sì, per una pacca sulla spalla, ti do anche la mano sinistra,
1: ecco,
0: per una pacca sull'altra spalla.
1: E prima o poi qualcuno dovrà parlare con la piccola Taz.
0: Vero Taz?
1: Devi sapere, Taz, che ci sono punti del fisico del papà.
0: C'è un motivo perché si chiama Taz. Tu sai presente chi è Taz?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Certo.
0: Un uragano.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto. Carina, eh? Però...

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Caro Jimmy, sono le 11 del mattino di questo giovedì 11 giugno 2026. La vita mi sorride, ma soprattutto la digestione che riguarda i nostri ascoltatori è un po' complessa.
5: Cioè? Oh, vabbè, buongiorno sfrecciati belli, ciao Gianni, ciao Pinotto, ma con un sottofondo così, mi immagino. Allora, lo zio Eddie sdraiato sull'amaca che fa una bella soccata. Cugino Jimmy che spilla la birra ghiacciata. Io che sono là davanti al barbecue con le costate, le salamine.
4: Ovvio.
6: Certo.
5: E le belle. Le bracciole oppure anche le costine, e poi qualche fetta di salame. Attorniato da un sacco di belle ragazze.
6: Certo.
5: E basta, poi mi sveglio tutto sudato, bagnato e basta. Tutto qua. Però bella la canzone, bella.
6: Lo
5: un abbraccione dal Volpe. Ciao belli!
6: Ciao Volpe! Vedo che stamattina alle 4:30 il cinghiale che ti era rimasto sullo stomaco ti ha fatto fare di
4: sogni. Ha fatto compagnia.

0: 11 e 6 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Nel corso del suo intervento alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Europeo, Giorgia Meloni è tornata anche sulla crisi in Medio Oriente. L'Italia non è parte del conflitto, ma questo non significa stare fermi, ha affermato la Presidente del Consiglio. È inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz. Dopo la ripresa dei raid americani, il comando militare iraniano ha ordinato appunto la chiusura dello stretto di Hormuz al passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese petroliere e navi mercantili. Il comando centrale di Washington ha però smentito i Pasdaran. E Papa Leone questa mattina ha lasciato Barcellona per Las Palmas alle Canarie, terza tappa del suo viaggio in Spagna. In programma l'incontro con migranti e la realtà dell'accoglienza nel porto di Arginegen, uno dei principali punti di ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La cronaca, operazione della Guardia di Finanza di Siracusa contro le truffe legate al superbonus. Sono 12 le persone indagate, oltre 560 milioni di euro di crediti fiscali sequestrati per lavori mai effettuati. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia, in particolare al nord. Oltre 60 le società che avrebbero comunicato interventi milionari sui condomini, in realtà già sottoposti in precedenza a lavori di riqualificazione. E seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, nell'ambito delle proteste contro i migranti e dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Da Londra inviati rinforzi per la polizia, mentre il premier Starmer ha condannato le violenze. In chiusura allo sport, a 24 ore dall'avvio dei mondiali di calcio, il presidente della FIFA Infantino ha tenuto a Città del Messico, nello stadio Azteca, la tradizionale conferenza stampa della vigilia. Criticatemi pure, ha detto, ma il calcio unisce il mondo. È tutto per il momento con l'informazione che tornerà tra circa un'ora, ora invece tutta quella sul meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore un po' di variabilità interesserà le regioni adriatiche, con qualche locale piovasco di passaggio, inoltre un po' di vento che si dispone da nord e porta anche aria più secca. Nel resto del paese ampie zone di sereno con temperature in diminuzione. Da domani bel tempo e per ora appunto con temperature accettabili. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Figliuol prodiga.
2: Caro Jimmy, abbiamo delle responsabilità noi in quanto conduttore di Radio Freccia.
3: No,
2: il PIL non si impenna è anche un po' colpa nostra.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Ascolta!
4: Ragazzi, io ve lo dico, stamattina state rallentando il mio lavoro. È una super selezione stamattina. Faccio il corriere, però se non ascolto quel passaggio di quella canzone non scendo dal furgone. Vi voglio bene, buona giornata.
2: Aspetta, arriva in ritardo la consegna è perché noi abbiamo messo il pezzone.
1: È fatta apposta per boicottare tutto.
2: Esatto.
1: Siamo un po' così, anarchici insurrezionalisti.
2: Esatto. Situazionisti. Situazionisti come i Beatles, guarda.
1: Fantascientifici anche, eh?

0: Amico.
1: Hello, goodbye.
2: Ecco, amico, tutto ciò.
3: Allora, hello, goodbye è un problema.
0: Hello, goodbye.
1: Sì?
3: Perché hello o goodbye? Cioè, bisogna mettersi d'accordo.
1: Scegli.
3: È una canzone,
1: cioè,
3: piena
1: tu arrivi
3: di dubbi
1: o te ne vai?
3: È una canzone piena di dubbi.
1: Tu arrivi o te ne vai?
3: Tu come la useresti hello goodbye? Per esempio, per...
1: Uno è per una cosa e l'altro per l'altra.
3: Ho capito.
1: Uno è quando arrivi, hello. Cioè, e quando te ne vai, goodbye.
3: E a chi la dedichi, quindi?
1: Alla stessa persona che incontro, so. Cioè gli faccio hello, ciao Eddie, goodbye.
3: Capisci che è complicato, capisci che è complicato, insomma.
1: Ma no, tu dici usarla insieme?
3: Esatto, sì.
1: Cazzo, ho già fatto. C'è un...
3: è l'incontro...
1: Il salto del quaglione.
3: L'incontro breve.
1: Eh?
3: Pronti via.
1: Va bene.
3: Notavamo allora, invece, che il video che abbiamo trasmesso, 258 digitale terrestre, 78 di Sky, sì, era super risistemato in digitale.
1: Super rimasterizzato a manetta, ma le immagini, raga. Allora, riflettevamo su questa cosa qua. Effettivamente, all'epoca, quando fu girato il video, chi ha vissuto quel periodo ha un'immagine molto netta, molto precisa. Pensa, sì, alle giovani generazioni, vedono sta roba ed è un'immagine che sembra fatta ieri.
3: Sì, invece, giusto, roba del 67,
1: ecco,
3: 68,
1: quindi,
3: roba del genere.
1: Chi,
3: sì,
1: ha vissuto all'epoca queste immagini qua, rivedendole qua, fanno porca miseria. Mentre gli altri fanno sì, vabbè, cosa c'è.
3: Ma
1: di
3: se tu potessi rimasterizzare un pezzo di te stesso,
1: sì,
3: cosa rimasterizzeresti?
1: Il cervello.
3: Il cervello?
1: Sì,
3: no,
1: il
3: ma
1: cervello.
3: No, perché?
1: Il cervello rimasterizzare.
3: Ma no, dai,
1: così, lo vedi che ogni tanto esce fuori.
3: Non so, magari è meglio il baffo. Cazzo ne so, cioè,
1: perché devo rimasterizzare il baffo?
3: Non lo so, perché il cervello va bene così.
1: I capelli.
3: Dai. I capelli vuoi rimasterizzare?
1: Ma neanche.
3: Quello potrei farlo io, ma tu ce li hai lunghissimi, scusami. Cioè.
1: Vabbè, io magari vorrei averla pelata. Che cavolo ne sai?
3: Dai, facciamo cambio.
1: Dopo il tenente Kojak è tutto valido. Dopo Bruce Willis è tutto valido.
3: Allora, Bruce Willis aveva la nuca bellissima.
1: Sì, no, ma che poccia tonna. Aveva, c'è ancora,
3: Sì, sì, c'è ancora. Sì, ho capito, però, come dire, la usa meno. Ecco.
1: Decisamente. Povero, anzi, no,
3: povero,
1: che
3: ha una
1: brutta e antipatica malattia.
3: Esatto. Comunque, la nuca di Bruce Willis so che aveva...
1: La testa stupenda.
3: Estimatori e estimatrici.
1: John Statham. Che sembra la copia di Bruce Willis,
3: sì, okay,
1: che mena come un fabbro.
3: Anche lui nuca bella.
1: Bella, bella testa tonda. Ma poi sta con Barraffaeli, che cazzo gliene frega.
3: Vabbè.
1: Poteva avere anche la testa, non so, pentagonale.

0: Quest'anno il Capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia. E niente, io lo chiamo e lui niente, si fa i cavolacci suoi, va bene, alle 11.29 ci sta in realtà. No, sai cosa, siamo arrivati al momento di dover mettere i puntini su lei. Ho cappellato...
4: Qualcuno mi ha cercato?
3: Sì, okay. Volevo dirti che stavo facendo un mea culpa.
4: Sì.
3: E nel senso che, bravo Emiliano, hai ragione, ho detto John Statham invece è Jason.
4: Eh beh.
3: E io ho detto Bar Raffaeli e invece... è un'altra donna.
4: Chi è?
3: Vabbè, ho incasinato tutto, raga. Si chiama Rosie Huntington Whitley, che
4: stavi,
3: è la compagna.
4: E a cosa stavi pensando?
3: Niente, una cosa che inizia per... Va bene, andiamo avanti con la musica, che
4: stavi
3: meglio.
4: Stavi pensando alla torta, dai.
3: Sì, sì, bye bye American Pie proprio. Certo.
4: Quella lì.
3: Sì, infatti.
4: Yum.

0: Hai mai mangiato l'American Pie?
1: No.
0: Ah, che peccato.
1: Com'è? Cos'è?
0: È una torta di mele.
1: Sì, ah, ok, vabbè, quella di Nonna Papera. Che,
0: sì, se, esatto, praticamente sì, ed è... Io l'ho assaggiata per la prima volta nella mia vita e ultima, perché poi dopo non l'ho più mangiata, in giro per gli Stati Uniti, in un posticino che si chiama Lingle, nel Wyoming, che è sull'Oregon Trail, cioè un punto di snodo per quella che era, insomma, le traiettorie dei pionieri. Ok, c'era veramente da libro.
1: Sì.
0: Una roba del genere, in un localino che si chiama tutt'oggi Beach Corner Pub.
1: Ah,
0: pub,
1: okay,
0: sì, se
1: va
0: non
1: bene,
0: ricordo male.
1: Così.
0: Cioè il l'angolo.
1: Un nome folcloristico, direi.
0: Sì, l'angolo bar delle beaches.
1: Sì, certo.
0: Cioè,
1: delle
0: stronzette.
1: Ah, ok, stronzette, va bene.
0: C'è solo un significato, sapevo io. Sì, però no, dentro loro si mettono il cappello con scritto io sono una super bitch.
1: Ah, ok.
0: Capito?
1: Ascolta, però noi qua abbiamo degli ascoltatori che pongono dei problemi seri dal punto di vista scientifico. E
0: cioè?
1: Io sono... No, ascolta.
0: Che questo non era scientifico.
2: Ma è nato prima l'uovo o Jimmy D?
0: Secondo me la gallina.
1: No,
0: io nascerò pure da qualcosa.
1: Non lo so, devi dirmelo tu.
0: Mamma, senza offesa. Però voglio dire.
1: Comunque, in ogni caso.
0: Rispondete voi a questo punto.
1: In ogni caso, sei l'idolo, non dico delle folle, ma di determinate persone che, come dire, fanno delle scelte precise nella loro vita pur di seguirci. Però secondo me è seguirti.
0: Sì.
3: Io pur di vedervi. Ho chiesto il cambio turno, quindi lavoro tutti i pomeriggi pur di vedere lo zio Eddie e il bellissimo Jimmy D. Al BB.
0: Guarda che gusti rivedibili, eh.
1: Anch'io
0: però
1: ho chiesto il cambio turno.
0: No.
1: Per non vederti, però purtroppo
0: lo so, fanno così. Ma... allora chiamiamo Alberta che viene qua al posto.
1: Va bene,
0: tuo,
1: e io faccio il suo lavoro, va bene,
0: così,
1: ci sto.
0: Ti sintonizzi sulla mia freccia.
1: E ti devo vedere tutte le mattine. No, che palle, no, cioè scusa. Sto qua allora a sto punto, cioè.
0: Ma no.
1: Vabbè. Io never miss a beat, direbbe Alberto.
0: Sì, certo.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Freccia.
4: 11.46 di questo giovedì 11 giugno 2026, abbiamo un ascoltatore che porta la sua solidarietà ad Alberta. Ascolta.
5: Sfrecciata, che sacrifichi il tuo turno e preferisci un turno peggiore pur di non perdere la visione di questi due splendidi Adoni. Ti stimo tantissimo.
4: Dottor Mann, lei ci stima?
6: No, perché no, sinceramente adesso come colleghi, sicuramente anche come esseri umani, ma come Adoni ho fatico, ma è un problema mio, perché sono quei cliché della bellezza di Apollo, capisci?
7: Guarda che Jimmy è un po' Apollo, adesso.
6: Ma che Apollo? Ma che
8: non sono neanche a pelle io.
6: Non sei neanche a pelle e neanche a pelle dai la sensazione di essere un Apollo.
7: Gioco di parole questo, ragazzi,
8: incredibile.
6: Potrei fare la radio.
8: Pelle, figlio di Apollo, che palle.
6: Ecco.

0: 11.50, caro Jimmy, 11.50, caro Doc. Alle 11.50, normalmente, cosa fai?
1: A chi ti sta rivolgendo?
0: Uno dei due, tanto fate la stessa cosa.
1: No, un singolare, abbi pazienza.
2: Speriamoci per ciò più lui, però, così.
1: No, infatti, lui fa una vita sregolata, ma comunque metodica per certi versi. Prende il treno, trasmette con te, riprende il treno, va a casa e dorme.
2: Magari.
1: Dopo aver cullato il pupo.
2: Magari così.
0: Vabbè, allora, mettiamola così. Quando eravate giovani, le 11.50, cosa facevate?
2: Cosa vuol dire giovani, però? Quantifica, cioè, infilano dentro...
1: Ha parlato, capito? Peter Pan, cioè, ma era una cosa anche
2: di noi.
0: Vabbè, a 30 anni, cosa facevate le 11.50?
2: Oh, finalmente. Dai, Doc.
1: Io alle 11.50 ero già pronto per fare delle cose di studio, di lavoro, eccetera. A 30 anni soprattutto, perché io lavoro da quando ho 18 anni, quindi sai.
0: Eri già un noto giornalista a 30 anni.
1: Ma noto soprattutto, sì.
2: Noto, anche... volevi dire.
1: Ho anche fatto il giornalista a noto seguendo Mick Jagger, però questo è un altro discorso.
0: E tu, Jimmy, invece a 30 anni eri un noto?
2: A 30 anni ero un noto disperato, alla ricerca di una parte.
1: A nuoto.
2: Sì, di una parte, in sulla via di Damasco, in realtà,
0: sì.
2: Cercando di fare più provini possibile. E andavo tantissimo, sino dalle ore 8:30 circa della mattina. Mi ero imposto questa cosa, perché sennò non ne uscivo più. Andavo a studiare in biblioteca.
0: Ok,
1: è tutto falso, è tutto verità. Falso. Questa è la agiografia di Jimmy, che è scritta da lui stesso. La verità è in un suono, è questo. 11.50. No, aspetta. Sveglia! Ho sonno. 5 minutini. Si rigira l'una. È
2: il pranzo. Io la querelo. La querelo.
1: No, è così. È purtroppo
2: la querelo, perché lei, i radiodrammi di Jimmy. 5 con inquilini. Non c'era. Non c'era, soprattutto perché non c'avevo un euro per andare
1: Mettetela.
2: A pagare quel maledetto affitto che aumentava ogni anno.
1: È chiuso.
2: Sì, è chiuso. Mi calciavano a pedate sul culo.
1: Liberate per bagno. Questo è
2: pensa al mio conquilino come Doc.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Il mezzogiorno arriva per questo giovedì 11 giugno 2026 e farò una confessione ai miei soci.
2: Attenzione,
1: insomma,
2: attenzione.
1: Io ho comprato un appezzamento di terreno in Nuova Zelanda e l'ho fatto apposta perché vorrei che voi veniste con me a vivere in Nuova Zelanda.
2: Ma chi te segue?
3: Ho già preparato
1: la scena con la colonna sonora che è il pezzo che arriva adesso, insomma. Io vado là con voi e piantiamo la bandierina.
2: Perché dopo la bandierina la piantiamo, tu vuoi anche la piantagione, noi ci mettiamo lì a scavare per fare le radici.
3: Io porto le pecore.
2: I banani.
1: Insomma, mettiamo insieme l'azienda agricola.
3: Ci sto.
2: No.
1: Guarda che Jimmy è bravo nell'azienda agricola.
2: Jimmy è ingenuo, perché dormiva a mezzogiorno quando aveva 30 anni e quindi non sa quello che sei tu. Io ti conosco da tanto tempo.
1: Io cosa sono, scusami?
2: Tu sei un possidente che sfrutta la manovalanza a pochi centesimi di noi amici tuoi.
1: Quindi tu ti vedi coltivatore diretto con io con il cappello col Panama che dico bravo dottor Merlo.
2: Esatto, sì. Tu sei un latifondista, insomma manco un mezzadro nella tua testa, quindi capisci.
1: Però tu potresti fare il blues grazie al fatto che io ti tratto male.
2: Sei in campi di cotone pure.
3: Io però lo vedo bene il doc, sai. Su un palo tipo avvoltoio che guardi cosa
2: su
3: fa
2: un palo
3: sì che guardi così da,
2: ma questo da, perché
3: segnala no, perché tu maligni tu maligni ma di aspetti il cadaverino e poi dopo
2: io voglio dire una cosa adesso la dico. Scusa, in 18 secondi prima che parta questo cantato nel 1527 se non sbaglio a Roma c'erano i lanzichenecchi, certo. Il sacco di Roma che impalavano la popolazione a Piazza del Popolo.
3: È un'altra roba.
2: E tu hai detto
3: ma
2: palo,
3: no, perché tu hai un'immagine un po' drammatica della faccenda.
2: Ciao.

0: 12 e 5 minuti le notizie. Intervento della Premier Meloni alla Camera dei Deputati in vista del prossimo Consiglio Europeo. La Premier ha espresso la piena solidarietà all'Ucraina e confermato il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca. Poi l'invito all'Unione Europea perché trovi una figura autorevole per i negoziati di pace. Meloni è tornata anche sulla crisi in Medio Oriente. L'Italia non è parte del conflitto, ma questo non significa stare fermi, ha affermato la Presidente del Consiglio. La cronaca. A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un uomo di 47 anni ha colpito con un corpo contundente il padre di 73 anni, lo ha cosparso con un liquido infiammabile dandogli poi fuoco e lasciandolo morire tra le fiamme. Inutile l'intervento dei carabinieri che hanno cercato di spegnere il rogo e salvare l'anziano. Il 47enne è affetto da problemi psichici, è stato arrestato. Torniamo all'estero, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver terminato la nuova ondata di attacchi contro l'Iran, a disporre una nuova offensiva il presidente Trump con l'obiettivo di spingere l'Iran stesso a firmare l'accordo. Il presidente ha poi affermato che sono stati funzionari iraniani a chiedere lo stop, circostanza smentita da Teheran. E dopo la ripresa dei raid americani, il comando militare iraniano ha ordinato la chiusura dello stretto di Hormuz al passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese petroliere e navi mercantili. Il comando centrale di Washington ha smentito però i Pasdaran. In Italia ancora è stop alla riforma dei medici di famiglia. Durante l'incontro tra i tecnici del Ministero della Salute e gli assessori regionali alla sanità è stato annunciato il ritiro del provvedimento. Prevedeva il passaggio al lavoro dipendente di una parte dei medici di famiglia e di specialisti. E poi seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, nell'ambito delle proteste contro i migranti e dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Lo sport, cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Stasera alle 21 la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica. RTL 125 seguirà tutte le partite. Questo per il momento è tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore un po' di variabilità interesserà le regioni adriatiche, con qualche locale piovasco di passaggio, inoltre un po' di vento che si dispone da nord e porta anche aria più secca. Nel resto del paese ampie zone di sereno con temperature in diminuzione. Da domani bel tempo e per ora appunto con temperature accettabili. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:15 di questo giovedì 11 giugno 2026 di Bernie Dottolman e Jimmy D in onda per le Good Vibrations. Ovviamente spazio alle opinioni degli ascoltatori.
2: Io vi stimo nel senso che faccio una stima dei danni, perché ogni volta che vi vedo non ho parole.
1: C'è chi invece valuta negativamente la mia iniziativa.
3: Buongiorno Freccia, buongiorno Andy. Ma dai, Down Under, cioè vedi la luna sotto sopra, inversione delle stagioni, laggiù, vabbè, ci hanno girato il signore Ranelli, però non mi sembra una scusa sufficiente per aprire la fazenda in Nuova Zelanda. Ciao Fabio.
4: Ciao. Ma c'è ragione, Andy, devi sapere
5: che cosa vuol dire? Cioè, se lui vuole andare in Nuova Zelanda, perché Fabio si farò dal culo, no? Capito?
4: Perché ha ragione, perché lui, Andy, vuole deve andare a fondare un nuovo impero dove le strade non hanno nome, come direbbero.
1: Che link, vedi perché lo voglio nella fazenda, vedi? Perché lui mi
4: per fare la radio fazenda.
1: Mi collega tutto, capito?
4: I fili, la messa a terra.
5: Bravissimo, stende i panni, è stupendo.
4: Sì, il filo spinato, il cavallo di Frisia, tutto.
1: Ma siccome è amico di Bono Vox, ogni tanto viene anche Bono.
4: Questo te lo escludo, perché dopo beve tutto, anche l'olio di colza.
5: Allora, a quel punto chiamiamo Sting.
4: Conservato lì.
5: A quel punto chiamiamo Sting, che gli dice no, bevi il mio, non il suo.
4: Questo è Sting, questa è la voce di Sting.
5: No, fa proprio così, no, bevi il mio, non il suo.
4: Sì. Jimmy, fammi una cosa, facciamo sentire questi qua che sono bravi. Dai. Credo.
5: Si faranno.

0: Vedete, voi non mi seguite, voi non capite che certe intuizioni sono importanti, no? Allora, io voglio lanciare la fazenda, voi non mi venite dietro, ma gli ascoltatori sì.
1: Ma lì nella fazenda della Nuova Zelanda ascoltate solo i fazenda? Chiedo per un'amica.
2: Sapevo.
0: Era meglio lasciar perdere. So.
2: Lo sapevo.
0: Su questo messaggio.
3: Ma a proposito di fazenda, vi ricordate Enrico Berlusconi quando cantava "Una brutta fazenda, la mia vita con te, mangio solo banane, sono il tuo scimpanzé"?
2: Ma no, questa non è una trasmissione divulgativa, scientifica.
4: Ha cancellato quel file.
0: È antropologica oggi.
2: È molto antropologica perché, insomma, dovete sapere che Andy Bernie coltiva queste sue aspirazioni tardive, in un'età presenile, di essere veramente un uomo tutto con la camicia di lino, con i piedi scalzi nella
4: Roberta.
2: Roberta chi?
0: Roberta. Già che spera, vedi, non sai le cose. Dai.
2: Non voglio sapere niente di questi vostri gerghi, capito? Perché
4: Guarda, non è una cosa dei gerghi, questi sono proprio nomi e tanto di ruolo.
2: Va bene. Allora spiega al pubblico, perché fuori da Cologno nessuno sa.
4: Non è vero, molto... Beh,
2: spiegalo, qui non è arrivata sta cosa. Dai, che cos'è Roberta?
4: Roberta la Giacca Esperta è il nome della giacca. Devi sapere che nell'armadio dello zio Andy ci sono tutte delle giacche che hanno un nome specifico.
2: Esatto. Per il ruolo del fazendiero c'è Roberta.
0: No, in realtà metterei una giacca bianca, non una giacca.
2: Ma dai, che panna almeno, insomma, vieni fuori.
0: Esatto.
4: La giacca della
2: Havana.
0: Sì. La giacca della Havana, esatto.
2: Io non lo so perché siamo entrati in questo vortice.
4: È lei che ci si butta capofitto. Senza la cuffia.
0: Comunque sì, io voglio fare quello che l'uomo.
2: Il fazendero.
0: Quello che dice sempre sì.
2: Il fazendero non dice sempre sì. È un altro carosello.
4: Hai ragione, brutta china in questo momento.
2: Io
0: capisco.
2: Lascia fare.
4: I caschi li teniamo di là.
2: Respira, Andy.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Radio Freccia.
4: Le 12.32, le Good Vibrations in trio con Andy, Jimmy e il Doc. E poi voi sfrecciati che a volte siete un po' distratti, perché nella foga di mandarci bellissimi messaggi che noi amiamo e apprezziamo, a volte ne inviate qualcuno che ci lascia un po' così, perché è chiaro che non sono destinati a noi, ma creano misteri che adesso dovremo risolvere tutti insieme, popolazione di Radio Freccia. Sentite qua.
5: Giovedì 18 ore 10.30.
4: Ecco, che succede giovedì 18 ore 10.30? Che appuntamento è? Potrebbe essere qualunque cosa.
6: Sarà un viaggiatore del tempo.
4: Può essere, capisci? Non possiamo avere altre notizie. Questo ci porta a ragionare su quante volte avete sbagliato destinatario nei messaggi e con quali conseguenze. Perché questo. No. No.

0: A Girl Like You, Edwyn Collins. Adesso siamo tutti, come dire, sospesi per quell'appuntamento del nostro sfrecciato, che ha mandato un messaggio sbagliato a noi per un appuntamento giovedì alle 18.30, giovedì quell'altro 18, e quindi se lui l'ha mandato a noi non l'ha mandato a chi di dovere, e per cui questo appuntamento salterà. Come facciamo?
1: Ecco. A chiamarlo.
2: Vabbè, qualcuno deve andare. Allora, io non ci sono in quei giorni. Chi va?
0: Ma dove?
2: Ce lo deve dire l'ascoltatore.
0: Forse è a Tbilisi.
2: Magari sarà, che ne so, a Grotta Ferrata.
0: A Torpignattara.
1: Bodrum.
0: I messaggi sbagliati. Senti qua.
3: Ma io tutte le volte che ho detto Forza Lazio l'ho indirizzato proprio al dottor Mar, quindi non ho sbagliato mai destinatario.
0: Bravo, bravo, complimenti. No, ma tra l'altro dovete sapere una cosa. Ieri sera, questa è cronaca sportiva vera, a un certo punto arrivano tutti i messaggi sui social degli amici, dei cugini della Lazio, che erano in fermento, perché pareva che da un momento all'altro si stesse per materializzare un annuncio clamoroso del presidente loro, Lotito. Per cui ci sarebbe stata forse la cessione della Lazio,
2: cosa che molti
0: a uno sceicco
2: erano da tempo, insomma.
0: Cose loro, però.
2: Cose loro. Fai il cronista, all'asciutta cronaca, dai.
0: L'asciutta cronaca è che, insomma, c'è

0: una qualche tensione del presidente e la curva del bianco, cioè, e ieri pareva che fosse alle viste un annuncio di Lotito per cedere la società Lazio a uno sceicco, sì, e a un altro Lidio super ricco italiano, sì. Che capito, e non era vero niente, no, mi dispiace,
1: che dà fastidio pure pronunciarlo, no?
0: Non è vero, io voglio bene, c'ho mezza famiglia laziale purtroppo, e però no,
1: altro è anche il nome della tua regione, voglio dire,
2: cioè,
0: vabbè, che tu ti chiami Emilia, non ho capito,
1: no, infatti, cioè, no,
0: che...
1: ma non c'è,
0: allora, cazzo. dai su

0: 1878 sa di felicità.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Radio Freccia.
5: 12.47, gli sfrecciati alle prese con i messaggi sbagliati.
6: Ciao sfrecciati, Ale da Verona.
5: Ale.
6: Una volta, per sbaglio, ho mandato un messaggio che doveva essere per mia moglie al gruppo dei ragazzi del calcetto.
5: Sì.
6: E in cui salutavo mia moglie come ci salutiamo normalmente, sì, dicendole ciao micciona. E potete immaginare che ovviamente è venuto fuori un po' di un po' di larità. E per i successivi 7-8 mesi, quando ci trovavamo con i ragazzi per giocare, ovviamente mi salutavano dicendomi ciao micciona.
7: E adesso ti saluteranno.
6: Buona
7: per
6: giornata.
7: Un altro anno così.
5: Sì, ma anche perché è una cazzata quella che lui l'ha mandata agli amici del calcetto, l'ha mandata a Jessico.
7: Subito,
8: eh. Jessico.
5: Andy, tu lo sai che...
8: Allora, no, ciao micciona sta a Andy comunque, non vorrei dire, ma errori su errori qua, insomma.
5: È una cosa bellissima questa, Ciao micciona però, insomma.
8: Ciao micciona.
5: Dove vai a giocare?
8: Esatto.
5: Ciao.
8: Posso chiamarti Purpurì?
5: Ma vattene, va. Vai, allontanati, su.

0: Soul Kitchen, The Doors, alle 12:51 per questo giovedì 11 giugno 2026. Torno
1: palpito,
0: Andy, perché ho stato per un po' Andy, ma sono tornato Andy, preferisco.
2: Bravo, bravo.
0: Mi do un tono, mi do delle arie e soprattutto chi dal
1: bravo,
0: dottor Massi,
1: bravo,
0: ci sono
1: Eddie
0: messaggi
1: Benny
0: da ascoltare arrivati al 366-663.
2: Messaggi sempre, sì. Sbagliati, come dicevamo, messaggi sbagliati, fortunatamente o sventuratamente.
1: Sì, sì.
3: Maria, sogno sottato a casa. Appena tuo marito esce,
2: ecco,
3: chiamami che entro subito io. Hai capito?
2: Hai capito. Sì, sono messaggi, come dire,
1: velati,
2: non vorrei mai.
1: Sì. Sono velatissimi.
2: Sono velatissimi perché
0: metafore.
2: Poi.
0: Sì.
2: No, perché adesso chi va a calcetto.
1: Evocabili, eh.
2: Da Jessico. un po' rischia, no? Che l'amico. Cioè, voglio dire, c'è sempre un incrocio spaziale in queste cose. Oppure
4: amore, ho trovato il ristorante per andare a festeggiare San Valentino e il mio collega Gianfranco mi risponde: benissimo, passo a prenderti io, vieni a prendermi tu.
2: Vedi, perché si aprono mondi,
0: bello,
2: mondi,
0: dai, è stato carino Gianfranco,
2: lontanissimo,
0: dai,
2: ma certo, ma
1: paghi te?
0: Io ho provato a chiamarti Purpurino. Non ci stai.
2: Ma guarda, veramente, come se avessi accettato, però mangia da solo. Perché abbiamo visto, c'è Maria, c'è Gianfranco, c'è Miciona.
0: Cioè.
2: Beh, che poi
0: lunga, però. Sei indietro.
1: Hai.
2: Ma sì, no, ma io.
0: Cioè.
2: Guarda, c'ho un raschietto, non posso parlare. Meglio che voi salutiate degnamente l'allegra compagnia.
0: Va bene, caro Purpurì, ti saluto.
1: Ci ritroviamo in un prossimo cassetto.
0: Esatto.
2: Io veramente vi querelo.
0: Che profumo gli diamo al Purpurì?
1: Ma direi
2: a Giulio Cesare 54 di Tribunale
1: Civile. Vaniglia e melograno.
0: Vaniglia e melograno, mi piace, va bene.
2: Trovate degli avvocati bravi perché vi porto via la casa, come mai l'abbiate.
1: Non ce l'ho, quindi cazzi tua.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 in questo istante scatta qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi, cari sfrecciati, co-conduttori onorari, per parlare della stretta attualità. Insieme ci accapiglieremo sicuramente oggi, perché dobbiamo parlare di una cosa, insomma, sulla quale ci si divide proprio quasi automaticamente. 366-6344-66 per i vostri messaggi vocali in 340 secondi. Per favore dite il nome se potete, o anche uno pseudonimo. Comunque, il tema è questo. In questo weekend ci sarà a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il movimento politico del generale Vannacci, che diventerà partito. E allora la domanda è: chi deve avere paura di Vannacci? Se qualcuno deve averne, naturalmente.

0: 13:05 minuti, le notizie. Intervento della Presidente del Consiglio Meloni alla Camera dei Deputati in vista del prossimo Consiglio Europeo. La Premier ha espresso la piena solidarietà all'Ucraina e confermato il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca. Poi l'invito all'Unione Europea perché trovi una figura autorevole per i negoziati di pace. E la Meloni è tornata anche sulla crisi in Medio Oriente. L'Italia non è parte del conflitto, ma questo non significa stare fermi, ha affermato. La cronaca: a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un uomo di 47 anni ha colpito con un corpo contundente il padre di 73 anni, lo ha cosparso con un liquido infiammabile, dandogli poi fuoco e lasciandolo morire tra le fiamme. Inutile l'intervento dei carabinieri che hanno cercato di spegnere il rogo e salvare l'anziano. Il 47enne, affetto da problemi psichici, è stato arrestato. Torniamo all'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver terminato la nuova ondata di attacchi contro l'Iran. A disporre la nuova offensiva è stato Trump, con l'obiettivo di spingere l'Iran a firmare l'accordo. Il presidente americano ha poi affermato che sono stati funzionari iraniani a chiedere lo stop, circostanza smentita da Teheran. E dopo la ripresa dei raid americani, il comando militare iraniano ha ordinato la chiusura dello stretto di Hormuz al passaggio di tutte le imbarcazioni, comprese petroliere e navi mercantili. Il comando centrale di Washington ha smentito però i Pasdaran. In Italia stoppa la riforma dei medici di famiglia. Durante l'incontro tra i tecnici del Ministero della Salute e i ministeri regionali della Sanità è stato annunciato il ritiro del provvedimento. Prevedeva il passaggio al lavoro dipendente di una parte dei medici di famiglia e di specialisti. Lo sport: cresce l'attesa per l'avvio dei mondiali di calcio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera alle 21 la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica. RTL 102.5 seguirà tutte le partite e vi racconterà questi mondiali anche all'interno di Non Stop News.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Nelle prossime ore un po' di variabilità interesserà le regioni adriatiche, con qualche locale piovasco di passaggio, inoltre un po' di vento che si dispone da nord e porta anche aria più secca. Nel resto del paese ampie zone di sereno con temperature in diminuzione. Da domani bel tempo e per ora appunto con temperature accettabili. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

13-11 minuti. Allora, il tema di oggi riguarda qualcosa che avverrà in questo weekend a Roma, cioè l'assemblea costituente, per così dire, del movimento politico di Vannacci, Futuro Nazionale, che diventerà partito con tutto il suo statuto e il proprio programma, che possiamo intuire. Vi ho chiesto chi debba avere paura di Vannacci, naturalmente nel senso non del generale in persona, ma di delle idee che lui esprime, ed è un bel problemone per la destra, diciamo così, sbianchettata, ecco, mi viene da dire, no? Quella che ha faticato in questi anni a dirsi antifascista. Perché? Perché poi, insomma, in vista di un ingresso nelle stanze del potere, è bene un po' fare surf e barcamenarsi. Poi dopo questo prevede che alla fine una sorta di chiamiamo così rigurgito nostalgico all'estrema destra provochi, insomma, una messe di consensi non solo tra i deputati che hanno cambiato casacca, ma anche, insomma, in chi crede in quel tipo di idee in questo paese, malgrado la Costituzione vieti la ricostituzione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma. Avrà un problema anche la Lega, perché Salvini ne sta scontando proprio amaramente, insomma, gli effetti. La sinistra, se la sinistra si dimostrasse inerme, come purtroppo spesso è accaduto, chi deve avere paura di Vannacci? 366-6634-466, sono già moltissimi i vostri messaggi, ve ne segnalo però già subito uno, perché poi dopo io vi invito al dialogo, anche alla polemica molto accesa, molto forte. L'insulto ve lo potete mettere nel cappello, perché Riccardo da Verona scrive: chi deve aver paura di Vannacci? La domanda, la risposta sua è: gli anti-italiani, le zecche come te. Ecco, se questo è il vostro modo di aderire a un progetto politico, allora non è che c'è da aver paura, c'è da ragionare su veramente cosa abbiate nella testa, che è una cosa molto diversa dal dire: ok, io credo in una destra moderata, credo in un programma che possa privilegiare gli interessi di non so bene chi dentro questo paese, malgrado siamo un melting pot, siamo tutti contro la clandestinità.

eccetera eccetera. Ma le zecche come te, caro Riccardo di Verona, io sono serenamente qui davanti a questo microfono e siccome sono democratico ti lascio parlare e ti cito pure. Diversamente tu lo faresti? Probabilmente no. Questo, in questo siamo dannatamente diversi.

0: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nel museo

0: troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Radio Freccia.
2: 13 e 18, allora chi deve aver paura di Vannacci?
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quindi, secondo la vostra teoria, chi è di destra è fascista. Solo la sinistra si può votare in questo paese qua. La sinistra che mette a ferro e fuoco le città con le manifestazioni pro-PAL e tutte queste manifestazioni che creano sempre casino. Le manifestazioni di destra sono sempre le più pacifiche, dove non trovi neanche una lattina per terra. Se questo è quello che pensate, auguri Adriano D'Avrì.
2: Abbiamo ridotto il fascismo a una lattina per terra. Se qualcuno però, non diciamo che chi di destra sia fascista, ma insomma, se lo siete,

Allora, il punto non è essere di destra, perché ci mancherebbe altro che in un arco costituzionale non vi sia una destra moderna, moderata, in grado di risolvere i problemi del paese, perché qui non è il discorso degli ultra, rossi, neri, bianchi, gialli. Il problema è mettersi di fronte a una crisi mondiale e trovare delle soluzioni efficaci. E se ove mai la Premier, in questo caso in carica, le trovasse, noi saremmo i primi a dire: beh, ha fatto un'opera meritoria. Diverso è dire quando ci si mette sempre a ragionare per luoghi comuni, per schemi, le zecche, i propalli, le lattine per terra.

di destra siamo buoni, a sinistra sono cattivi, i comunisti, la Mosca, quella, quell'altro. Ragazzi, siamo una comunità che deve imparare a dialogare a ogni costo, perché altrimenti i nostalgici dell'orbace, del manganello, dell'olio di ricino fanno non più folklore ma fanno proselitismo sulla base dell'ignoranza di qualcuno che pensa che non parlare sia meglio, che tapparsi le orecchie o fare le tre scimmiette, quando in una trasmissione come questa, per esempio, in moltissimi di voi, e ve ne sono grato, 99%, state ragionando, allora se, non, se invece qualcuno dice no, perché qui dite delle cose, cerchiamo di anche di dialetticamente separarci in modo totale, ma di fare un'operazione che sia di democrazia. La democrazia è questa, è il dissidio, ma all'interno della civiltà. L'insulto, lo sputo, la botta, la potete esercitare davanti allo specchio, quando nessuno vi vede, perché fate una figura migliore. E adesso, guardate un po', voglio regalarvi una cosa che esce in questi giorni e che vi dividerà ulteriormente. Qualcuno dirà una cosa inaccettabile, qualcun altro invece forse l'apprezzerà. È una versione reimmaginata di Comfortably Numb, Roger Waters e dell'artista palestinese Mona Meir. Guardate se potete il video.

0: Sì, non c'è la chitarra di Gilmour, ma naturalmente è stata rimmaginata completamente da Roger Waters questa versione di Comfortably Numb insieme alla cantante palestinese Moni Amiari. E se avete avuto possibilità di osservarci in radiovisione, di guardare il video di questa canzone, capite insomma a cosa si riferisca, insomma a Gaza, che è stata rasa al suolo e sappiamo bene da chi e come. Ci sono anche dei vostri commenti su questo.
1: Caro Doc, a tutti quelli che si sbattono, noi siamo il frutto del nostro tempo e il nostro tempo ha generato quello che vedete in questo video. C'è da avere vergogna, solo vergogna.
0: E qualcuno scrive: io devo essere un vannacciano atipico, scendo a manifestare con i Propal, sono un parà e questa canzone fa venire i brividi. Naturalmente ci sarà qualcuno che non è d'accordo, ma insomma credo che quando gli artisti si espongono c'è sempre da ammirarli in qualche modo e in qualche forma. Noi parliamo di chi debba avere paura di vannacci.
2: Ciao Doc, Anita. Ciao. Da Imola.
0: Anita.
2: Mi sa che nessuno deve aver paura di vannacci. Forse dobbiamo aver paura delle persone che porteranno vannacci.
0: E tra queste...
3: Ciao da Carlo, guarda, faccio il coming out, io l'ho votato, penso di votarlo, e penso che venga da Rifondazione Comunista, perché nell'arco della mia vita poi ho mollato slogan, fasci di semplificazione.

0: applicazioni, ho deciso di votare il meno peggio. In questo momento mi sembra a me il meno peggio. Poi in futuro posso cambiare idea e ti assicuro che nell'arco della mia vita ho votato un po' tutto l'arco costituzionale. Secondo me non lo so chi deve avere paura di lui. Forse chi non ha idee alternative?
1: Non lo so, questo è un buon quesito. Sicuramente la politica verrà terremotata, insomma i partiti che noi conosciamo, da questa che è una novità, comunque la si guardi, interessante a livello di politologia. Poi bisogna vedere l'effetto sulla nostra vita e su come va a elettrificare certi fili ancora scoperti del nostro sentire.
2: Di Vannacci e dei suoi adepti, chiamiamoli così, devono avere paura tutte le persone normali in questo paese, perché alimentano l'odio, ce l'ha con tutti, contro omosessuali, immigrati, con i disabili, vuole metterli in classi separate. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, questo ci porterà sull'orlo del baratro.

0: l'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Radio Freccia.
5: 13:41, chi dovrebbe avere paura del partito di Vannacci? E Mirko Dalle Marche scrive: non so chi, però posso dire di essere d'accordo con chi ha detto che il programma di Vannacci è lo stesso di Meloni e Salvini prima delle elezioni. Se dovesse andare al governo non farebbe nulla di sostanziale di quello che promette. Non perché alcune proposte siano irricevibili dal punto di vista etico, ma non possono essere attuate dal punto di vista economico e sociale. Esempio, la remigrazione. Ma ce li vedete gli italiani a raccogliere i pomodori a 5 euro l'ora o le italiane a fare le badanti 24 ore al giorno assieme ad un anziano? E voi come la pensate? 366 663 4466.

0: rock, il problema secondo me è che il fenomeno Vannacci è un fenomeno creato ad hoc, perché la politica ne ha bisogno adesso di questo scossone, nessuno vuole più andare a votare, la gente ha paura, si cerca il messia, eccolo arrivato. Proposte forti, prenderà un po' di voti, poi ne prenderà ancora di più, poi ancora di più, poi farà delle alleanze con i vecchi partiti dalle quali ha già preso lo scarto e poi salirà al potere e non cambierà nulla. Visto e rivisto.
1: E non so se cambierà o non cambierà qualcosa, so che vediamo, tutti sappiamo che la politica è in una crisi di credibilità quasi irreversibile qui in Italia, e non solo direi, ma soprattutto nel nostro paese.
2: Ciao Doc, guarda, probabilmente alle prossime elezioni politiche ritirerò la scheda e farò mettere a verbale che non voterò, proprio perché non credo ci sarà qualcuno valido e meritevole del mio voto. Ma voglio anche al tempo stesso, sarà una goccia veramente in un oceano, che si sappia che non intendo votare nessuno, proprio perché la classe politica attuale fa veramente schifo e vomitare. Destra, sinistra, in mezzo, alto, dal centro, di fianco, fanno veramente tutti quanti schifo, ancor più Vannacci e chi eventualmente vorrà votarlo.
1: E invece qualcuno giustamente, dico legittimamente, dice il contrario. Federico da Ravenna: sento le affermazioni di tutti quelli che sono contrari a Vannacci, per lo più si accaniscono deridendo, insultando, schifando coloro che lo voteranno. Ecco, io credo che bisogna aver paura di questa gente che si sente migliore a prescindere, non è per nulla tollerante delle idee altrui perché non coincidono con le loro. Dovreste riflettere su questo. Gaglia scrive: gli estremi sono sempre qualcosa che considero come troppo, destra e sinistra, l'estremismo non porta mai a nulla, guarda in Medio Oriente cosa è venuto fuori, il giusto mezzo fa sempre così paura, punto interrogativo.

13.50, qualcuno scrive: la reimmigrazione verrebbe fatta solo ed esclusivamente per chi non ha il permesso di soggiorno e per chi delinque. Per chi lavora onestamente il problema non sussiste. Fabio scrive: una qualsiasi vittoria di Vannacci e della sua congrega significherebbe la fine del sogno europeo ideato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Fortuna vuole che altri tipi come lui in altri paesi europei in questi mesi sono stati rimessi al loro posto, e questo riguarda evidentemente le elezioni in Ungheria ultime scorse. Simone scrive: ognuno di noi dovrebbe andare dal proprio rappresentante politico e tirargli le orecchie con paterno affetto e dire: guarda cosa hai combinato. Lo scontento genera mostri, e visto il grandissimo numero degli astensionisti era prevedibile ci ritrovassimo in questa brutta situazione dove il razzismo, il fascismo, l'assenza totale di etica sono stati sdoganati. Io dico che insomma, ad aver, non dico paura, ma ad avere un fastidio come un dito nell'occhio, e soprattutto insomma il suo bacino d'utenza precedente, insomma chi vota Lega, i Salvini che in questi giorni insomma ha una serie di difficoltà interne, no, a quanto pare la destra si spacca, la sinistra non mi sembra che ci sia grande fervore, grande fermento. Qualcuno, Luca, scrive: credo che Vannacci sia il risultato di chi in questo momento è stanco di partiti politici che stanno nel mezzo per avere sempre la possibilità di stare dalla parte di dove tira il vento. Mi aspetto un Vannacci, virgolette, di sinistra a breve, un altro rappresentante di una estrema, perché l'arco costituzionale si tende proprio come un elastico. Devo dire che i vostri commenti sono oggi centinaia e centinaia, sto facendo fatica ma li sto sentendo tutti e vi ringrazio, perché sono, da qualunque parte insomma provengano, sono veramente istruttivi.

0: Radio Freccia.
1: 13:55, ancora le vostre voci su Vannacci che tra due giorni fonderà ufficialmente il suo partito Futuro Nazionale.
2: Buongiorno Doc, buongiorno Radio Freccia. Ecco, come hai appena detto, la Costituzione si sta tendendo come un elastico. È questo che fa paura. È questo che mi fa paura e questo è il mondo che ho paura a lasciare ai miei figli. Ciao, Stefania Modena.
1: Il mondo non è né alla rovescia, come dice qualcuno, né dritto, non è neanche come lo vorremmo, è come è, e quindi dobbiamo tener conto, come faccio io quotidianamente ascoltando tutti i vostri messaggi, insomma, che esiste per fortuna una platea estremamente diversificata anche in chi ama il rock, chi ascolta Radio Freccia, e noi siamo grati a voi per questo.
3: Ciao sfrecciati, io da persona di sinistra capisco benissimo chi vota Lega, chi vota Forza Italia, chi vota Fratelli d'Italia. Vannacci no, Vannacci secondo me è una cosa diversa, perché lui è un militare che ha giurato quindi fedeltà al Presidente della Repubblica, che è il capo delle forze armate, e allo Stato. E adesso parla contro lo Stato e parla contro le istituzioni. Secondo me, sia che sia di sinistra che sia di destra, cioè questa è una cosa che deve far pensare tutti. Come fidarsi di una persona che giura fedeltà e poi ci sputa sopra. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
1: E sentite qua, allora, nella mia breve carriera militare, scrive qualcuno, come istruttore dei paracadutisti ho avuto l'onore di conoscere il mio supremo comandante generale. Nessuno deve avere paura, anzi la tranquillità di essere difesi, tutelati e appartenere a chi crede ancora in questo paese a testa alta senza più vergognarsi di essere italiani. E basta con queste cazzate di fascisti e comunisti, razze che non esistono più, 5 punti esclamativi, solo nella testa degli stupidi. I nostri valori sono, tutto maiuscolo, forza, onore e rispetto. Daniele da Udine scrive: Vannacci sta solo facendo la raccolta differenziata, così come quelli di Rifondazione Comunista, non importa se la poltrona è sporca, basta potersi sedere. Buon weekend a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock, hello rockers and welcome, inizio in questo momento un nuovo appuntamento di con Electric Ladyland, lo show che da ora sino alle 17 spera di tenervi compagnia nel migliore dei modi. Fa caldo dalle vostre parti, è un bel giovedì soleggiato, allora io in questo momento mi trovo in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, siamo in provincia di Livorno, siamo a Cecina, che comunque ogni volta mi fa pensare a un briciolo di egocentrismo, anche perché sì, io sono Stacey B, ma al di fuori della dimensione radiofonica mi chiamo Cecilia, quindi per tutti i ceci, e sarò qua fino a domenica prossima, cioè tutto weekend incluso.

Janis Joplin, la leggendaria Janis Joplin con Cry Baby, 14:04 minuti. Oggi ho un top che fa un po' Woodstock, così ricordo anche i nostri canali della radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. No, non è Woodstock, ma è il Toscana Bella Camping Sandaia, da cui trasmetto oggi, da cui trasmetterò domani e così fino a domenica, giorno in cui arriverà Ambra a darmi il cambio per poi accompagnarvi lei nel corso della settimana successiva. Come state? Come procede, insomma, questa vostra settimana e questi giorni lavorativi? Siete diretti in qualche punto specifico? 366-663-4466.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14 e 12 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. C'è Alberto che dice: Cecil, io settimana prossima mi trasferisco per lavoro a Zanzibar, un abbraccio. Albi, ma vai a fare tipo la stagione estiva? Cosa fai di lavoro di bello a Zanzibar? Ma possiamo venire con Radio Freccia anche da quelle parti? Io mi offro volontaria, mi muovo come Nanni Moretti in caos calmo se questa cosa mi viene richiesta. Non sto ferma, anche perché vi piace, anche perché questo è solo l'inizio della nostra estate, che poi per i prossimi mesi ci porterà davvero in altri posti incredibili.

E Tears for Fears con Mad World alle 14:16 minuti. Ridacchio perché ogni tanto ci passano a trovare sul track le persone che vengono e fanno due chiacchiere, sono sempre molto simpatiche, esilaranti, quindi molto bello. Io ve lo ricordo, cioè il fatto che noi in questo momento ci troviamo al Toscana Bella Sandaia Camping significa che se vi capitasse di trovarvi da queste parti, c'è chi mi ha detto: Cecil, guarda che precisamente la località è Rosignano. È vero, siamo accanto a Cecinara per indicare più o meno la zona, potete farlo. Io qui sto dalle 14 fino alle 17 e ho pure le sacchettine di Radio Freccia, l'ho detto.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi, siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Radio Freccia. Walk Time.
4: 14 e 25 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Grazie per i complimenti nei confronti del mio outfit. Non è nulla lasciato mai al caso, sappiatelo. Noi ogni giorno ragioniamo, è vero. Io a sto giro ho fatto la valigia all'ultimo, che non è una cosa tipica mia, ma per ragioni X ogni tanto la vita ti porta a cambiare delle abitudini, quindi ho dovuto fare imbastire la valigia in 3-2-1 e sono comunque rimasta soddisfatta, perché nonostante il fatto di averla preparata praticamente lanciando le cose nella valigia, sono riuscita ad avere un risultato abbastanza soddisfacente. A proposito di outfit, come potete vedere anche le nostre brutte facce, beh, attraverso la nostra radiovisione, i canali sono due: il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Nel frattempo arriva Bob Marley, questa è Redemption Song.

Bob Marley con Redemption Song alle 14:30. Abbiamo tagliato così a metà la nostra prima ora insieme e, come vi dicevo poco fa, ci potete seguire Radio Visione, i nostri due canali 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, anche perché magari mi stai lavorando da casa, dici ah vorrei seguire Freccia ma non ho la radio, non sono in macchina, così riesci a farlo mentre sei in smart working, mentre ti stai allenando sul tapirulan o anche mentre ti prendi un attimo per riposare sul lato preferito del tuo divano, perché ognuno di noi ha un lato preferito.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:37 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 11 di giugno. Manca sempre meno alla data, ok? Perché mercoledì prossimo sarà il 17 di giugno. Voi sarete lì a dire sì, Cécile, lo sappiamo, cioè comunque i conti li sappiamo fare. Però non sapete, o magari lo sapete e è bello ricordarlo tutti assieme, che sarà la data in cui segneremo un punto importante nella storia della musica dal vivo all'interno del nostro paese, perché gli Iron Maiden tornano in Italia per un'unica data allo stadio San Siro di Milano, Radio Partner Freccia, e ci saremo.

Ed era Tracy Chapman con Fast Car, le 14:43, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 125 Play, che vi permette appunto di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento. RTL 125 Play è pure gratuita, quindi provare per credere, non voglio sentire lamentele, ma solo grida di gioia. Sì, ho scaricato la mia app del cuore, così funzionerà, ne sono certa, poi mi fate sapere.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:52 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme qui in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecil B, in questa versione molto estiva, perché da quando siamo arrivati in Toscana ormai io ho dato effettivamente inizio all'estate, quindi ogni tanto mi viene voglia di guardare fuori dal finestrino, sentirmi in uno di quei film coming of age dove inizio ad assaporare il vero sapore della vita, ma in realtà fra tipo 3 giorni si torna a casa, si riprende con i soliti ritmi e va bene lo stesso, come sto dicendo in questo periodo citando costantemente Luddini, gli staranno fischiando le orecchie in una maniera incredibile, va bene lo stesso, eh sì che va bene lo stesso, questa è una grande verità, va bene lo stesso, e qui la chiuderei. Voi invece mi state mandando un sacco di messaggi anche rispetto a come state, come procede la settimana, quanti progetti avete più o meno davanti o comunque verso l'anno nuovo. C'è chi mi dice: ciao Cecil, so che anche in questo caso, come quando si parla dei concerti, settembre sembra lontanissimo, e invece io so che a settembre arriverà un grande cambiamento nella mia vita, cambierò città, cambierò paese, lo farò per lavoro e dovrò ricominciare da capo, una sorta di capitolo zero che è arrivato in maniera inaspettata ma che sono pronto ad accogliere. Un saluto da Giuseppe. Giuseppe, in bocca al lupo, i cambiamenti fanno parte della nostra natura, non siamo mai le stesse persone, delle volte cambiamo in maniera radicale da un giorno all'altro, perché magari una notizia ci porta a cambiare il nostro atteggiamento, perché magari semplicemente una proposta di lavoro che ha come prospettiva quella di andare in un altro paese si concretizza davanti ai nostri occhi, e va bene così. Sicuramente la vita, anche se sembra essere molto complessa e delle volte portarci verso luoghi un po' remoti dove non abbiamo ben capito quale sia il nostro ruolo, in realtà poi ci porta sempre sulla strada principale, ti fa fare delle deviazioni, ma se adesso la tua strada principale ha come destinazione questo luogo che oltretutto non ci hai detto, allora significa che quello sarà il posto per te.

Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la seconda ora di Electric Ladyland con la vostra Cecil B, sempre in diretta da questo bellissimo contesto estivo. Siamo al Toscana Bella Sandaia Camping e sarò qui fino a domenica prossima inclusa, in diretta fino alle 17 qui sulle frequenze di Radio Freccia. Come sempre vi ricordo il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, attraverso cui mi potete far sapere come state, dove siete diretti o anche se magari oggi l'umore non è di migliori. Lo sapete che io accolgo sempre anche il sereno variabile interno e non solo quello esterno. So che nella mia Milano ieri c'è stata una tempesta tremenda che ha colpito anche le zone limitrofe, non so nel resto d'Italia. Qui ieri c'era un leggero maltempo, io prendo e porto a casa, perché tutta questa instabilità esterna ultimamente non riesco a gestirla, soprattutto per quanto riguarda, come dicevo poco fa, l'interno. E allora iniziamo subito questa seconda parte dello show sulle note dei Romantics. Questa è What I Like About You Is That You Hold Me Tight, I Guess.

Romantics. Ah, What I Like About You, ad aprire così la nostra seconda ora insieme, sempre qua con la vostra Cecile in Electric Ladyland. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero 366-663-4466. E c'è chi mi dice: ciao Cecile, volevo farti sapere che puoi stare tranquilla perché Radio Freccia si sente anche all'estero. Un abbraccio da Matteo dall'Irlanda. Ciao Matte, in che zona d'Irlanda sei? Ma vivi lì? Ti sei trasferito lì? Sei lì per vacanza? Sei lì per lavoro? Fammi sapere. In generale un abbraccio a tutti quelli che magari non vivono più in Italia per questioni legate a un amore straniero, a una possibilità di lavoro, come raccontava poco fa un altro nostro ascoltatore, e che si portano Freccia in questa nuova vita perché comunque un pochino li fa sentire più vicini a casa. Fra poco dalla nostra top 20 ritroviamo i Temper City, ora la mia amatissima Florence, questa è Free.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15 e 11 minuti, sempre con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 11 di giugno, sempre anche in radiovisione, non dai nostri canonici studi di Roma e Milano, perché questi sono gli studi estivi, quello dove sono io, effettivamente, perché le altre mie colleghe, anzi, posso fare una cosa? Allora, mi hanno detto che ogni tanto bisogna fare dei complimenti spontanei per una questione di bella energia. Stamattina mi sono dovuta svegliare presto, lo dico così proprio di cuore, e stavo ascoltando Lafra e Juliet, che stamattina stavano trattando un argomento anche complesso, ovvero quello della mancanza di pediatri in Italia, e volevo fare i complimenti in diretta per aver trattato un tema così in maniera brillante. Sono state bravissime. Oh, un complimento di cuore a delle colleghe che fa sempre bene.

Una canzone di ispirazione o forse un po' una presa in giro? Non lo sapremo mai, caro Macca, visto che non hai mai rilasciato un'intervista qua su Radio Freccia, cosa che io mi sto abbastanza legando al dito. I Beatles con Honey Pie, 15 e 14 minuti. Saluto un altro ascoltatore che ha detto: sono all'estero da una vita, ascoltare Radio Freccia mi fa sentire a casa. Un abbraccio, Mauro da Cracovia. Ciao Mauro, ti abbraccio fortissimo, sono molto felice di aver ricevuto questo messaggio. Ribadisco, per poterci avere con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate.

0: La nostra app è un buon punto di riferimento, RTL 102.5 Play gratuita, che vi permette di seguire la diretta, la radiovisione, ma anche poi di accedere ai nostri programmi, risentirli, le nostre interviste e approfondire le notizie, quelle sempre in aggiornamento, che cura il nostro Gigi Riccardo, poi andando sul sito radiofreccia.it. Arriva Paolo Nutino, Everywhere.
1: Over my body, under my skin, I can feel you.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Freccia.
4: Quindici e 27 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 in questo giovedì 11 di giugno. C'è chi mi ha mandato un messaggio a cui ho pensato tante volte, nel senso che tante volte mi è capitato di fare questo tipo di collegamento tra la profondità, la capacità di songwriting e anche proprio l'intensità della persona e personaggio fra i due nomi che il nostro ascoltatore, ovvero Alessandro da Verona, ha menzionato al 366-6634-466, che dice: ciao Cecil, penso che Paolo Nutini sia la cosa più bella che sia successa dopo la scomparsa di Jeff Buckley. Piccolo mio pensiero, io credo che sicuramente le persone che amano uno, molto probabilmente, se non quasi sicuramente, amano altrettanto l'altro.

15:31 minuti, abbiamo appena ascoltato gli Extreme con More Than Words. Il nostro Simone da Seattle dice: scusate, però gli Extreme hanno avuto anche un altro tipo di tiro, un altro tipo di sonorità, diciamo che More Than Words poi è la canzone che uno sente passare di più. Hai ragione, faremo in modo di farti qualche sorpresa ogni tanto quando ritorno nel range normale della diretta quotidiana in quel di Milano. Riprenderò con la bella abitudine della canzone inaspettata nel cambio tra la prima e la seconda ora. È da un po' che non ci ascolti, secondo me, Simo, perché era da un po' che il nostro ascoltatore da Seattle non mandava dei messaggi. L'altro giorno io, Gigi, quando ti sei palesato siamo impazziti, perché era veramente tanto che non ci mandavi un messaggio, e dalla settimana prossima riprenderò e magari passeremo qualcosa degli Extreme un po' più alla Motley Crue, come suggerivi. Nel frattempo, dal nostro Top 20 fra poco arrivano i Foo Fighters, ora Green Day, 21st Century Breakdown.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:39 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. C'è Fabrizio da Genova che ha mandato un messaggio in riferimento a quello che diceva l'ascoltatore poco fa, che Paolo Nutini è un degno erede di quello che ha fatto Jeff Buckley. Dice: perdonatemi, ma non diciamo eresie. Punto di vista di Fabrizio. Buckley era unico in tecnica e test, un vero angelo. Non facciamo paragoni, troverete sempre un rompiballe come me pronto a criticare. Un bacione a tutti. Invece è bello un'osservazione che ognuno può condividere dal punto di vista del gusto, della percezione, anche da un punto di vista di obiettività. Certo, Jeff Buckley è stato un unicum che purtroppo se n'è andato via troppo presto e che aveva conquistato il mondo intero, soprattutto artisti del calibro di Lou Reed, di Robert Plant, che non vedevano l'ora di avere a che fare con lui nonostante la giovane età, proprio per questo talento esplosivo e gigantesco che si stava manifestando davanti agli occhi di tutti.

Anche Nirvana con All Apologies alle 15:43 minuti, sempre sulle frequenze di Electric Ladyland, sempre all'interno di Radio Freccia, sempre in diretta per quanto mi riguarda dal Toscana Bella Camping Sandaia, dove sarò fino a domenica prossima. Ci siamo sentiti nel corso di tutto il weekend precedente, sarà così anche per il prossimo, quindi oggi non chiudiamo con la nostra settimana assieme, e poi non mi ritroverete però lunedì, perché al posto mio ci sarà Ambra, che sarà con voi poi fino alla fine della settimana successiva, praticamente arrivando fino al 20. Fra pochissimo dalla nostra Top 20 MGK con Fred Durst, ora i Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:53 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo, speriamo, bel giovedì 11 di giugno. Sono sempre in diretta dalla Toscana, ma come dicevo poco fa, poi tornerò a Milano con la chiusura della nostra diretta di domenica dopo le 17. Dopodiché inizierà il countdown, la marcia di avvicinamento a quella mecca del metallo che sarà lo stadio San Siro il prossimo 17 di giugno, perché ci sarà l'unica data italiana del Run For Your Lives World Tour di questo 2026, che come sappiamo anche l'anno scorso abbiamo ricordato celebra i 50 anni di carriera della band, con una scaletta che poi verrà incentrata sul periodo, sui grandi classici che vanno dal 1980 al 1992. Gli special guest della serata saranno i Trivium, quindi insomma una giornata veramente intensa. Noi, per quanto riguarda proprio la squadra di Radio Freccia, presenzieremo, saremo lì, inamovibili, con il nostro tendone nero, quello delle trasferte, quello dei concertoni estivi, e inizieremo la diretta proprio con il mio programma, con Electric Ladyland, dalle 14 e proseguiremo praticamente fino alle 20. Parlo al plurale perché con me ci sarà innanzitutto il buon Nobody, che in queste trasferte estive è sempre una costante, ci saranno Jimmy, penso ci sarà anche la Fra, poi ci sarà Wally, insomma saremo veramente un bel team che assieme a voi, che vi invito, nel caso sarete presenti il giorno del concerto, a passare in diretta con noi, insomma chiacchiereremo e racconteremo tutte le emozioni di un concerto che sarà destinato a passare alla storia. Quindi se siete lì, cercatelo poi il nostro tendone, vi diremo esattamente dove saremo posizionati, ma passate, fate un saluto in diretta, vi prendete la maglietta di Freccia e si inizia così, anche perché un cambio è giusto averlo. Suderemo come i leoni, cioè suderemo come i matti, quindi la maglia di Freccia è anche un buon tool, un buon compromesso per cercare di sopravvivere al caldo che proveremo tutti. Li ho menzionati, ho ricordato il concerto del 17 di giugno. E allora, per tutti voi, sulle frequenze di Freccia, gli Iron Maiden.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 4 in punto. Ciao Salvo. Ogni tanto Salvo mi manda degli audio che mi fanno morire da ridere. So che oggi, siccome siamo sul track, non è facilissimo magari mandare gli audio in diretta. Dovrei chiedere al nostro Matteo Bonucci in regia di darmi il gelato. Ma poi chiedo il gelato e mi viene voglia di mangiarlo, mi sento in colpa e allora dico non ho mangiato, e lui mi dice qual è il problema, dici mangiare il gelato, entrambe le opzioni. Grazie al nostro Matteo Bonucci, che non ringrazio mai, che si occupa della regia qui all'interno del Radio Track, che è posizionato all'ingresso del Toscana Bella Camping Sandaia, dove mi trovo e dove sarò fino a domenica prossima. C'è la Fabri che scrive: Cecil, con The Trooper si urla tutti, ma tutti ci saremo a San Siro.

Should I Stay or Should I Go, i Clash, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland in questo giovedì 11 di giugno con la vostra Cecil B, Cecil B. Vi ricordate quando facevamo le sigle brutte del programma? Ogni tanto erano proprio brutte, questo è un bel ricordo, so che sembra strano, ma per chi l'ha vissuto, per chi se lo ricorda, sa benissimo di che cosa sto parlando. E a proposito di cose che potete mandare, che siano vocali, canzoni, sigle brutte, pensieri, parole, foto e video, usate sempre il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, valido per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto e video e tutto quello che vi passa per la testa. E ovviamente anche se avete un momento di sfogo liberatorio perché qualcuno vi ha fatto girare 5 minuti, io vi ascolto. Fra poco i Rolling Stones, il ritorno degli Stones con In The Stars, dalla nostra top 20 ora YouTube, questa è All Because Of You.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 16 e 12 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna verso le 17 di questo giovedì 11 di giugno. Che bello risentire gli Stones, che come abbiamo raccontato già nel corso delle scorse settimane ritorneranno a brevissimo con il nuovo album, prodotto anche in questo caso da Andrew Watt, come è avvenuto con Hackney Diamonds. Nel caso specifico l'album si chiamerà Foreign Tongues. Io sono impazzita, uscirà il 10 di luglio, quindi manca meno di un mese. Con oggi manca ufficialmente un pochino meno di un mese, spero soprattutto poi nell'annuncio di un tour che le riporterà anche in Italia. Incrociamo le dita.

Scusate, mi era venuta voglia di unirmi al richiamo di Warren Zevon qui con Werewolves of London, che è una di quelle canzoni. Oh, scusate, sono le 16:16, in questo momento è 16 secondi, quindi esprimete un desiderio, mentre intanto stavo per confessarvi il fatto che questo brano di Warren Zevon personalmente rientra in quelle canzoni che non ricerco mai intenzionalmente. È difficile che mi metta a dire: ah sì, ascoltiamo Werewolves of London, ma quando mi capita l'ascolto dall'inizio alla fine con super piacere, mi metto un sacco di buon umore. Ci sono quei brani che magari non ascolti veramente perché li cerchi, perché non li inserisci magari in una sfera di tuo gusto personale super definito, ma che comunque ti ricordano del bello della musica, soprattutto per questo lato inaspettato.

0: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Sfrecciati! Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia.
4: Sono le 16:24 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono. Ormai questa cosa ci sta veramente scaldando e caricando. Veramente una settimana per uno dei concerti più attesi di questo mese, e non solo, perché poi nel mese di giugno, per cuori più sensibili, più morbidi, più romantici, o magari che per cuori che sposano entrambe le sonorità, perché magari ti piacciono i Maiden, ma magari ti piacciono anche i Kings of Leon, vi ricordo che la band si esibirà il sabato prossimo, non quello che arriva, quello della settimana successiva, ovvero sabato 20 a Raw, un ritorno super gradito nel nostro paese, sempre con noi di Freccia, partner dell'evento.

I Police con da che è sempre molto strano da annunciare e disannunciare, non so mai se dire vabbè, comunque abbiamo capito, Cecil, non c'è bisogno di cantare in questo povero microfono, anche se continuo a farlo perché in fin dei conti posso, ogni tanto mi ricordo di questo incredibile potere, del poter effettivamente cantare un microfono anche se non ne ho il titolo. Fossi Ambra Marie sarebbe bellissimo, ogni tanto ci penso, dico, se avessi la voce di Ambra Marie mio direbbero tutti, perché praticamente forzerei le persone a vivere in un musical, cioè invece che interagire con il mondo esterno attraverso la parola normale, diciamo la prosa, mi metterei sempre a cantare qualsiasi cosa.

0: Perché scegliere Genertel?
1: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: 78 sa di felicità.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 16:39 minuti a microfono la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Siamo quasi in chiusura di questo nostro giovedì passato assieme e c'è chi mi ha detto: Cecil, ma oggi stai parlando bene di tutte le tue colleghe. È vero, non so come mai. No, invece sì che lo so, perché lo penso, cioè, non lo so, siamo talmente abituati a sentire sempre le persone che sono nervose, incazzose, che hanno sempre qualcosa da ridire sugli altri, che quando qualcuno un giorno semplicemente si è preso bene nei confronti degli altri sembra quasi strano. Invece è così, oggi mi sento anche estremamente positiva e tenetevi sta positività che magari domani arrivo che sono un buco nero.

In the Air Tonight con Phil Collins alle 16:44 minuti, sempre qui sulle frequenze di Radio Freccia. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi permette di accedere alla radiovisione, quindi se avete voglia di vederci anche in un'esperienza multisensoriale dove ci ascolti, ci guardi, fai tutto in contemporanea, sappi che puoi farlo. E poi attraverso la nostra app potete rivedere gli speciali. Ad esempio, settimana scorsa siamo tornati con il Song to Song dedicato all'ultimo album, il ritorno di Paul McCartney, The Boys of Dungeons Lane, potete rivederlo. Le interviste, quelle che abbiamo fatto dall'inizio, proprio dagli albori di Radio Freccia, che vi ricordo quest'anno compie 10 anni, primo compleanno a cifra tonda e primo compleanno a doppia cifra soprattutto, quindi wow, sono molto emozionata di ciò. E poi trovate anche le notizie, quelle che poi potete approfondire andando sul sito radiofreccia.it. fra poco il ritorno degli Amazons con Blood and the Bone, ora Star Sailor.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:53 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra terza e ultima ora insieme per quanto riguarda l'appuntamento di oggi con Electric Ladyland, con la vostra Cécile, momento in cui sto per passare il microfono in quel di Milano al mio amico, collega, stimato, soprattutto professionista, Nobody, che non penso sia già in studio, quindi nel momento in cui gli do queste definizioni potrei aggiungere anche altri epiteti, tipo brutto stronzone, cose del genere, tanto non mi sente, però non lo farò, non lo farò, anzi ribadisco. Amico e collega con cui ieri ho condiviso il microfono per una cosa bellissima, cioè abbiamo intervistato in diretta io dal Toscana Bella Camping Sandaia, lui dagli studi da Milano, in collegamento dalla Germania, il frontman degli Scorpions Klaus Meine, che ha condiviso con noi insomma un po' di racconti, di emozioni legate alla carriera degli Scorpions, a questi 60 anni che li hanno portati a conquistare il mondo, partendo da, come ha definito lo stesso Klaus, all'ombra del muro di Berlino, per poi arrivare ad oggi appunto a essere una delle band più amate di sempre. Oltretutto, a un certo punto, scusate, mi sono un attimo inciampata sull'atto del deglutire mentre stai parlando in diretta. Ogni tanto può succedere un piccolo incidente ed è questo il bello della diretta, perché se fossimo registrati una roba del genere l'avrei tagliata. Il mio armadillo, quello di Zero Calcare, che però parla milanese, avrebbe detto no, ferma, questa cosa la rifacciamo, e invece siamo in diretta e andiamo avanti. Dicevo, alla fine di questa intervista, che potete rivedere andando sul sito radiofreccia.it, lo stesso Klaus Meine insomma ha voluto condividere con noi questa novità, che uscirà un biopic a loro dedicato, prodotto negli Stati Uniti, e che sarà incentrato soprattutto sulla missione di peace, love and harmony, pace, amore e armonia, che gli Scorpions hanno voluto portare con loro, soprattutto attraverso la canzone Wind of Change, che è quella che darà poi il nome al biopic stesso. Detto questo, chiudiamo qui il nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che io sarò qui domani, sempre a partire dalle 14 fino alle 17. Passate una buona serata, un buon rientro a casa per chi sta iniziando a mettersi in macchina. Continuate a restare con noi, perché noi siamo live anche fino a notte fonda, pure il mattino presto, ci siamo sempre.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti, siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 11 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, beati, ben ritrovati! A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione, al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky in HD per comunicare con noi. Il numero è lì a vostra disposizione, allungatelo e coglietelo come un frutto maturo, ne è vero? Come le famose due banane, così uno 366 663 4466. Se partiamo così, ZZ Top con The Grunge. Rumors spread around. And that takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Venite! Venite! Venite!
1: Sì, vale un po' come il campanello della porta, perché sono tutti benvenuti dopo queste, no? Venite, venite, venite! Franchino, meno male che esisti, io lo ripeto ogni volta, ma mai abbastanza.
2: Bello, guarda. ZZ Top, la grancia, mi ricorda quando ero adolescente, l'estate, le vacanze lunghe, MTV, fantastico. Ciao sprezzati, Sara da Pordenone.
1: Il vento nei capelli, il sale sulla pelle, la sabbia nelle mutande, lo so, Gioia, lo so, è così, è quello che ti chiama un po' l'estate.
3: Chi disagio.
1: È? Anche un po' di disagio. Direi che abbiamo tutti i componenti per cominciare la puntata di oggi. Oggi siamo, diciamo, in modalità viaggio e ho come l'impressione che serva, che ci sia voglia, che se chi è in macchina in questo momento guarda un po' fuori dal finestrino, vede anche le canzoni, per quanto possa sembrare retorico o tirato, però io ci credo in questa cosa qui, tu proietti quello che c'hai dentro e quindi questa secondo me va bene per tutti quelli che in questo momento sono in viaggio, non soltanto sulla strada ma anche dentro la testa. Interstate Love Song, Stone Temple Pilots.

0: Quando la vidi non volevo credere ai miei occhi. Cioè? Allora il pescatore, per convincermi che l'aveva catturata lui, le tolse il bavaglio e la lasciò cantare. E lei cantò. Venite! Venite!
1: Le sirene, guarda, ognuno, ognuno ha quelle che si merita. Non ne usciremo mai più e siamo contenti così. Allora oggi vi dico cosa facciamo. Facciamo due cose. Facciamo contenti quelli che cercano canzoni che non si sentono in radio e quelli che tra una settimana saranno contenti di fare festa assieme a noi. Ma non vi preoccupate, vi spiego tutto. Iniziamo ad occuparci della prima categoria. Facciamolo così.

0: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia, libera come noi.

the star dog and moon. Lifeless lump, they drop down one by one.

ascolta gli incubi del mare. In sottofondo un matrimonio, la musica che suona passa alla sposa e il marinaio racconta la sua storia. Spinti a sud, fino alla terra di neve e ghiaccio, fino a un luogo dove nessuno è mai stato, attraverso la nebbia e la neve vola un albatro, benedetto in nome di Dio, sperando che porti buona fortuna. E la nave riprende a navigare, indietro, verso nord, attraverso nebbia e ghiaccio, e l'albatro la segue. A quel marinaio uccide l'uccello di buon augurio. I suoi compagni gridano contro ciò che ha commesso, ma quando la nebbia si dirada, lo giustificano. E così si rendono parte del suo crimine. E continuano a navigare verso nord, attraverso il mare, a navigare ancora verso nord, ancora, finché tutto si calma. L'albatro, dunque, inizia la sua vendetta. Una maledizione terribile è iniziata la sete. I suoi compagni maledicono il marinaio e quell'uccello morto viene appeso intorno al suo collo. E la maledizione continua e continua per il mare. La sete continua e continua per loro e per me. Giorno dopo giorno eravamo immobili, senza un refolo, un moto, immobili come una nave dipinta su un mare dipinto. Acqua. Acqua ovunque, tutte le assi che si ritirano, acqua ovunque, ma non c'è una goccia da bere.

Ma lì, grida il marinaio, da quella parte giunge una nave. Ma come può navigare senza vento e senza marea? Guarda, si fa avanti. Si avvicina come se venisse fuori dal sole. Non ha ciurma, non ha vita. Aspetta. Sono lì in due. A bordo, morte e vita giocano a dadi per la ciurma. Lei vince il marinaio e lui adesso le appartiene. E poi uno dopo l'altro gli altri cadono a terra morti, 200 uomini. Lei invece lo lascia vivere, è il suo prescelto. Uno dopo l'altro, sotto la luna attorniata di stelle, troppo velocemente per un gemito o un sospiro, ognuno di quelli volta il suo viso con un dolore spaventoso, mi maledisce, con lo sguardo. 4 volte 50 uomini, un tonfo sordo, senza vita, cadono uno dopo l'altro e la maledizione vive nei loro occhi e il marinaio desidera di morire assieme alle altre creature marine, ma queste continuano a vivere. E così lui, e sotto la luce della luna, prega per la loro bellezza, non le condanna, le benedice con il cuore, anche loro tutte creature. E il marinaio è costretto a raccontare la sua storia. E così farà. E lo farà anche il prossimo mercoledì, il 17 di giugno, quando tutti insieme ci ritroveremo a raccontare questa storia allo stadio di San Siro a Milano. Questa storia si chiama The Rime of the Ancient Mariner, o come la chiamano alcuni, è la Bohemian Rhapsody dell'heavy metal.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Radio Freccia, libera come noi.

0: Rain in the fire, vedi come tutto torna, come tutto è all'interno di un grande cerchio, di un grande racconto. Prima di Jeff Buckley con Grace, tutta una storia meravigliosa che ha la sua ambientazione, la sua cornice nel mare freddo e desolato, in una nave che è dispersa, della morte e della vita che si confrontano, di una ciurma, di un marinaio, e prima ancora invece qualcuno parlava delle sirene, della loro voce e anche del loro richiamo.
1: Venite! Venite!
0: No, scusate, mi sembrava giusto perché sennò eravamo veramente troppo in un frangente, capito? Tutto inteso, tutto così, buah, caffè, no, meno. Facciamo, vediamo di tirare un bel freno a mano in corsa e capire, guardarci subito negli occhi come il marinaio. Parte le battute. Secondo me in un universo parallelo la voce delle sirene è un po' la voce di Jeff Buckley. Dubito sia quella che nella loro testa hanno sentito i marinai di The Rime of the Ancient Mariner, anche perché quella poesia lì è stata scritta per la prima volta nel 1798, quindi ben più di due secoli fa. È un po' dura che il sistema della preveggenza funzionasse all'epoca, ma se vi capita andate a ritrovarlo, a cercare la traduzione, perché è bellissimo. Il suo autore si chiama Coleridge, è un autore inglese, un poeta, che ha scritto questa storia meravigliosa di questo marinaio che viene colto da una maledizione per aver ucciso un albatros, che era una sorta di, appunto, animale benedetto che portava il buon auspicio, e di conseguenza si assume le responsabilità del suo gesto. Tutto questo perché manca meno di una settimana al concerto degli Iron a San Siro. Sapete che per noi questo vale un po' come la Settimana Santa. Saremo in tanti, faremo casino, saremo rumorosi e molesti, e ci piacerà esserlo in compagnia. Per cui se ci siete ci vediamo lì, altrimenti lo sapete, ci sentiamo in diretta dal pomeriggio fino alla sera. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Domani c'è il mixatone. Wally vi porta alle 20 la migliore delle serate. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocket Time. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di giovedì, anche nell'undicesimo giorno di giugno. Wally vostro è qui, pronto ad approfittare della vostra compagnia, come avviene di solito tra il lunedì e il giovedì, anche al 258 del digitale terrestre, oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi ci volesse seguire anche attraverso le nostre immagini. Insomma, siamo lì. Mi corre l'obbligo e il piacere di mandare un abbraccio e ringraziare il nostro Nobody che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. Il 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS, WhatsApp, qualora avete magari cose da dire, cose da condividere. Alla musica pensiamo noi, in questo caso partiamo alla grande.

Beh, come si suol dire, chi ben comincia, chi ben comincia, come diceva Paolo Bitta. Va bene, Crazy Train, Ozzy Osbourne, per dare il via al Molo 17 insieme a Wally Vostro, una canzone straordinaria che ha poi il suo centro di gravità permanente in una frase che è: forse è arrivato il momento di imparare ad amare e smettere di odiare, no? Cioè, non è troppo tardi per fare questo passaggio. A questo proposito voglio mandare un abbraccio simbolico a Giulio, che ha mandato un messaggio qualche minuto fa di 7 righe per dire che il Molo 17 non gli piace. Ma ci sta, ci mancherebbe, mica sono qua a dire vi deve piacere per forza, ci può stare, però insomma, Giulio, possiamo anche in qualche modo concederci il dubbio, concederci il lusso di cambiare idea ogni tanto, no? Anche perché insomma noi qua al Molo non è che abbiamo chissà quali pretese, un po' di musica, un po' di vibrazioni quelle belle, nessun pippo, cioè siamo lì belli sereni, capito? Uno può arrivare, mettersi comodo scomodo e godersi la musica. Comunque anche tu sei il benvenuto qui su Freccia.

0: Radio Frecce.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti in questo giovedì, in questo undicesimo giorno di giugno che ancora una volta trascorriamo insieme, quantomeno dalle 18 fino alle 20 nel Molo 17 insieme a Wally Vostro, ma ricordate sempre che Radio Freccia è attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, perché siamo sempre qui con quella missione lì, di tenere alto il materiale rock and roll, di tenere alto anche lo spirito, e lo facciamo, ripeto, come dicevo prima, senza pretese, senza dover per forza cercare il fuoco d'artificio, ma con una propria leggerezza di spirito. E secondo me, poi correggetemi se sbaglio, è un ingrediente che da un po' di anni a questa parte è venuto un po' a mancare. E allora qui noi cerchiamo di, capito, riportarne un po'. Poi non vuol dire fargli stupidi, Può anche parlare di cose serie, però con leggerezza. Per esempio quella di Bachman Turner Overdrive, questa è You Ain't Seen Nothing Yet.

0: di sé, perché a me il molo 17 non piace.
1: Perché vai?
0: Perché inizia alle 18, a me questa cosa mi manda i pazzi, non ce la faccio.
1: Mi stai facendo strozzare, perché è un po' ossessivo, anche come me, come il sottoscritto, effettivamente è un po'... come dire, tende a spaesarti, no, questa cosa. Prima o poi convincerò il capo a trasformare il molo 17 in molo 18, almeno ci sistemiamo tutti, capito? Perché capisco che a livello mentale dopo un po' possa essere fastidioso. Comunque, un po' di presumenismo l'abbiamo cacciato fuori attraverso i Bachman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet, cioè non hai visto ancora niente, capito? Aspettati proprio di quelle cose, che potrebbe essere un po' il motto di questo giovedì. Giovedì lo Wally 366-663-4466 a vostra disposizione per tirar fuori quei rosponi, anche quelli scomodi, voglio dire, siamo qua in famiglia, per cui il nostro ruolo è un po' quello lì, il ruolo di comunità, no? Condivisione positiva, negativa, al 366-663-4466, non fatevi problemi, qualunque pensiero abbiate in questo momento per la testa, beh, tiratelo fuori, magari con qualche beep, ecco.

0: questo favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
1: e mantiene ossa sane e forti,
2: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Fresh.
5: Dai, su. 18 e 26 minuti, buon giovedì, buon undicesimo giorno di giugno insieme a Wally Vostro, che vi porta, se vi va, fino alle 20 rigorosamente in diretta su Freccia, rigorosamente nel giovedillo a Wally, per cui le linee sono spalancate. 366-663-4466 per i vostri pensieri. Per esempio, questo messaggio che non è firmato è molto, come dire, non mi viene il termine, però insomma, quanto manca a Natale? Io ne ho bisogno. Fratello o sorella, chiunque tu sia che ha scritto questo messaggio, credo che manchino più o meno 197, 198 giù di lì, più o meno, perché mi pare che dall'8 giugno siano 200 giorni, per cui fate voi i conti. Chi c'è poi?
6: Ciao.
5: Prego.
6: Io invece in semaforo infinito romano praticamente mi sono accostata per salvare un cane. Ho visto tutte le persone che erano tipo lì a guardare, oh mio Dio, come se fosse un dinosauro a camminare in mezzo alla strada. Mi sono accostata, l'ho

0: ho raccolto e ora lo sto portando dal veterinario.
1: Brava Silvia, a parte che anche i dinosauri andrebbero salvati, ve lo dico. Ma è che fare bene ultimamente non va più tanto di moda, capito? Si passa più tempo a riprendere le scene che effettivamente fare qualcosa, per cui Silvia, davvero grazie. Loro sono i Rage Against the Machine su Radio Freccia, Bulls on Parade.

Beh, che la rabbia sia un sentimento umano lo sappiamo, un po' meno a volte incanalarla, no? Cioè, nel senso, non sappiamo dove buttarla, perché poi spesso e volentieri ci facciamo prendere dal tempo che fugge. I Rage Against the Machine hanno preso tutto il malessere interiore che avevano e l'hanno sparato all'interno di Bulls on Parade, che abbiamo appena ascoltato, e che è un inno feroce di protesta contro l'imperialismo e l'industria bellica degli Stati Uniti, con un testo che non lascia nulla al caso. Non solo, anche dal punto di vista sonoro è una canzone molto importante, perché avrete fatto sicuramente caso nelle mille volte, o forse nella prima volta che l'avete ascoltata questa canzone, c'è la chitarra che a un certo punto sembra una sorta di giradischi, perché scratch, quello wah, wah, wah, wah, wah. Io non sono proprio un rumorista, però è il genio di Tom Morello, chitarrista degli Rage Against the Machine, anima di questo gruppo, che a un certo punto sta chitarra fa sì che emetta dei suoni che fino ad allora non si erano mai sentiti da una chitarra. Cioè, genio totale. Loro invece sono gli Hailstorm.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: che domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia.
2: Zon zon. 18 e 43 minuti, buon giovedì, buon undicesimo giorno di giugno, buon di vostro, Molo 17 fino alle 20, rigorosamente in diretta con un sorriso, no, da regalare, con una vibrazione bella che possa essere utile a tutti voi che siete all'ascolto. A questo proposito, fa anche ridere dirlo perché... Però vabbè, tra pochissimo parleremo di una cosa che sta accadendo nel Derbyshire in Inghilterra, dove si coltivano, uno dirà, piante, fiori, che so, hobby, si coltivano sedie. E no, se la domanda è: Wally, per caso hai fatto uso di stupefacenti oggi? No, la risposta è no. Tra poco vi spiego tutto. Prima però, i Connells con la loro proverbiale forza vitale. Questa si chiama 74-75 su Freccia.

Freccia nel Molo 17 insieme a Wally Vostro. Dunque, dicevamo, nel Derbyshire in Inghilterra si coltivano sedie, no, non è una battuta, uno potrebbe pensare ma come, ci sono gli alberi che danno le sedie? No, però la storia va in quella direzione, perché l'idea è venuta a Gavin e Alice Munro, che sono una coppia appunto inglese, modellano alberi come se fossero sedie da giardino e le vendono a 80.000 euro l'una, quindi insomma hanno fatto anche un bel business. Carina però la storia che ci sta dietro, perché è un esempio di come a volte la sofferenza possa diventare una forma di ispirazione, no? Un fare di necessità virtù. Il lui della coppia, Gavin, da bambino ha avuto un sacco di problemi alla schiena che ha dovuto sistemare con lunghe ricoveri in ospedale. Non solo, poi anche con lunghe convalescenze a casa. E allora passava le sue giornate spesso e volentieri guardando il mondo al di fuori della finestra, no? Della sua stanza. E un giorno, nel giardino di casa, nota un bonsai che è un po' cresciuto in maniera diversa, un po' incolto, e che somiglia tanto a un trono. Da quel giorno la sua vita diventa un mezzo per poter arrivare a creare delle sedie proprio utilizzando gli alberi, e è quello che fa. Se potete, cercatela anche sul web quando avete modo, perché non si tratta di prendere la legna e poi costruire, no. Questi due ragazzi hanno un frutteto delle sedie, così lo hanno chiamato, in cui i rami e gli alberi vengono fatti crescere proprio a forma di sedia. È stata una bella idea. Brava, brava, brava, brava.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima ora di Molo 17, sono le 18:56 minuti, è giovedì, è l'undicesimo giorno di giugno e voi siete con Wally Vostro, siete a casa nel Molo 17 per un pezzettino anche con i Kasabian, che sono tornati con Great Pretender, canzone che entra così anche in Top 20, cioè la lista delle 20 canzoni, le 20 novità discografiche che vi facciamo ascoltare ogni giorno, a ogni ora, così ve le spariamo lì, almeno vi teniamo sul pezzo. Già che ci sono, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102 e 5 Play, che è il modo più smart e soprattutto è gratis per rimanere in contatto con noi, con le nostre dirette, ma anche con tutti i nostri contenuti. Come mi piace quando riesco a dire tutto, eh? Ogni tanto bisogna anche fare quelli seri. Ci sono i Beatles, questa si chiama Revolution.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Rocketare. 19 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di giovedì, anche nell'undicesimo giorno di giugno. La seconda ora parte da qui e arriverà dritta dritta fino alle 20, nella speranza di portare un po' di gioia, un po' di sorrisi, un po' di leggerezza, tutti ingredienti di cui abbiamo follemente bisogno. Per fare questo, il giovedì Low Wally è a vostra disposizione. In verità è sempre così, perché le linee sono sempre aperte, in particolare per quel che ci riguarda, per quanto riguarda questo spazio. Il giovedì Low Wally diventa anche un po' uno sfogatoio, no? Per cui se avete grupponi in gola che fate fatica a tirar fuori, o anche, perché no, sfogarsi positivamente, cioè tirar fuori un pensiero positivo che possa contagiare e contaminare anche tutti coloro che sono all'ascolto, beh, il numero è a vostra disposizione. Lo ripetiamo: 366-663-4466. Per chat erotica, no, sto scherzando, quelle ancora non le facciamo. In compenso però ci sono gli AC/DC, questa si chiama Shoot to Thrill.

Ho neanche il tempo di dire una scemenza che arriva subito il titolo giusto. Prima parlavo di chat erotiche che non ci sono chiaramente qui su Radio Freccia, però il buon Matte scrive al 366-663-4466 che il Molo 17 con Wally potrebbe diventare il Molo 69 con Wallinator. Diciamo che insomma, è un'immagine di cui potremmo fare tranquillamente a meno. Non possiamo fare a meno invece degli AC/DC e della loro Shoot to Thrill, che è una delle tante perle contenute in quel disco Back in Black, che rappresenta poi la resurrezione di una band colpita dalla morte del frontman Bon Scott, ma che non rinuncia alla propria missione, quindi continuare a roccheggiare forte e chiaro, e spara fuori l'album di maggior successo con un nuovo cantante, un nuovo autore di testi, che è proprio Brian Johnson. Ora però su Freccia ci sono i Green Day con Kill the DJ.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:14 minuti su Freccia insieme a Wally Vostro fino alle 20 nel Molo 17 per un pezzettino anche con Noah Kahan direttamente dalla Top 20 con Doors, canzone che abbiamo appena ascoltato. A proposito di canzoni, ce n'è una delle tante in cui Led Zeppelin fanno riferimento a una delle loro più grandi passioni, cioè la lettura di Tolkien, autore tra gli altri di del Signore degli Anelli. Ora, ripeto, in tante canzoni i Led Zeppelin hanno fatto riferimento a questo romanzo gigantesco. Ce n'è una però in particolare in cui la voce di Robert Plant racconta esattamente l'ambientazione del Signore degli Anelli, ma il punto lì non è la ricerca dell'anello, bensì il perdersi nei piaceri delle carni. Quella canzone si chiama Ramble On.

0: Ciao Wally, Wey. Ciao Sfrecciati. Io sono una di quelle persone che si vuole sfogare in maniera positiva.
1: Vai.
0: Non mi è successo niente di entusiasmante oggi, però alla fine della fiera, ma chi se ne frega, oh. Io sono contentissima così. Ho un lavoro, ho la salute, una famiglia che mi vuol bene, un marito che mi ama da matti. Ma che cacchio voglio di più dalla vita, guarda, no, veramente, sembra un discorso banale, ma ho imparato davvero a gioire per tutte queste piccolissime cose. Un bacione a tutti, ciao!
1: Ciao sorella, grazie per questa condivisione. Piccole cose che poi piccole non sono, perché insomma quello che diamo per scontato noi, tante persone vorrebbero darlo per scontato, invece non possono. Per cui mi piace molto questa condivisione, sai? Bisognerebbe vivere tutto un po' più così. Sam Fender con Getting Started qui su Freccia.

0: Supreme. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Radio Freccia.
5: 19:28 minuti, buon giovedì, buon undicesimo giorno di giugno, insieme a Buon Lì Vostro, ancora una volta fino alle 20 nel Molo 17. Vedi, prima abbiamo fatto un piccolo riferimento a una possibile centralino erotico che non esiste, qui su Radio Freccia, e tac, trovo su internet una notizia che parla di una nuova pratica hot. A quanto pare negli ultimi tempi si è sviluppato di brutto questo trend che si chiama eargasm, che fondamentalmente significa farsi mangiare le orecchie, cioè, capito? In quel momento lì il partner o la partner si avvicina e o tu alla persona amata mangi l'orecchio o lo fa la persona a te. A me pare una strunzata. Io direi che gli eargasm ce li facciamo venire qui su Radio Freccia con la musica quella giusta, per esempio quella The Gorillaz.

Ora, quante volte avremo ascoltato sta canzone su Freccia? Da quasi 10 anni a questa parte. Una milionata, secondo me. Io tutte le volte che l'ascolto, anche per i fatti miei, insomma, penso e dico, ma perché i Gorillaz hanno chiamato una canzone Clint Eastwood come l'attore? E stasera abbiamo la risposta, perché all'interno della canzone e anche del video ci sono tanti riferimenti a Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo, film leggendario che vede come protagonista appunto il sopracitato attore, in particolare nella frase I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in my bag, che è un riferimento ai soldi che Clint Eastwood, che il personaggio interpretato da Clint Eastwood, porta via con sé alla fine del film. In più anche nel video c'è tutta una serie di immagini che riportano un po' quell'immaginario lì, e quel parabaram è il tema che richiama il tema del film. Tu pensa quanto è geniale Damon Albarn, incredibile.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Radio Freccia.
6: Zon zon. 19:41 minuti, Wally vostro fino alle 20 nel Molo 17. Si parlava di eargasm, questa nuova tendenza hot, cioè in quei momenti lì un po' di avvicinamento fisico, va di brutto adesso farsi mangiare l'orecchio.
7: Bah, sì, praticamente sì. È lì che gli sta smangiucchiando l'orecchio, gli dice: vuoi che mangio ancora? Non sento, scusa, ma vuoi che do ancora delle morse? Scusa, non ti sento.
6: Giustamente. Se l'orecchio lo mangi, prima o poi finisce. Non dovrebbero finire mai le orecchie, soprattutto quando suonano su Radio Freccia i Pink Floyd. In questo caso con la straordinaria Money.

The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd non è solo un disco, ma è una sorta di dizionario emotivo, una specie di stele di Rosetta per poter decifrare quelle che sono le stranezze o comunque i lati oscuri della mente umana. Tra questi c'è l'ingordigia. C'è la voglia di appropriarsi di tutto ciò che si può arraffare, tante volte non stando neanche a pensare che magari in quel modo lì si sta recando danno a qualcuno. Ecco, tutto questo popò di roba confluisce in Money, che ha a che fare proprio con questo sentimento di completo disinteresse nei confronti di ciò che gli altri provano e ciò che gli altri possono provare attraverso dei problemi, purché il diretto interessato, cioè io in questo caso, possa arraffare tutto, capito? E da lì, money, soldi, insomma. Pezzo clamoroso. Va bene, questa è Radio Freccia, Molo 17, fra pochissimo dalla Top 20, Mumford & Sons con Chris Stapleton here. Invece un inizio che sa un po' di Guns N' Roses, ma in realtà è Corey Taylor. E questa si chiama Toxic.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di questo giovedì 11 di giugno. Sono le 19:57 minuti, il che significa che il Molo chiude i battenti qui in favore dell'apertura di Rebel Yell e dunque dell'approdo di Step al microfono, che come di consueto vi porterà con sé fino alle 22, voce permettendo perché insomma c'è un po' le corde vocali provate. Io ne approfitto per ricordarvi invece che questa settimana straordinariamente ci sentiremo anche domani e dopodomani, e a partire da lunedì troverete poi, venerdì prossimo ritroverete Kat al suo posto. Kat che è affaccendata questo weekend, poi vi racconterà lei. Per cui chiudiamo con i Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora mi raccomando, see you and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 20. Signore e signori, ce la facciamo, ce la facciamo, la portiamo a casa anche quest'oggi, anche se la voce pian piano nei giorni mi sta mollando sempre di più. Step qui al microfono, staremo assieme fino alle 22, ma nella prima ora ci sarà un ospite, graditissima ospite, la dottoressa Veronica Rossi, dottoressa sessuologa e psicologa Veronica Rossi, che arriverà tra pochissimo per il Reveglial Sex. Dopodiché poi dalle 21 alle 22... regolarmente Rebelliel. Ricordate tutte queste cose, ovviamente il solito, il classico, ovvero che siamo anche in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ricordiamo ovviamente anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Mama Keen, Aerosmith, cominciamo benissimo.

0: Mama Kin, gli Aerosmith, siamo partiti bene, dai, in questa prima ora del Rebel Sex con Step qui al microfono. Non sembra, ma è Step qui al microfono. È la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom. Buonasera, dottoressa, buonasera.
1: Ciao Step, buonasera a tutti. No, sembra.
0: Come vado un pochettino, un po' più sulla tonalità più alta, stono proprio mentre parlo, una cosa incredibile. Comunque,
1: un po' più bassa, ma è la tua, si sente.
0: Ricordiamo Veronica Rossi, psicologa e sessuologa, e io volevo cogliere la palla al balzo, come si suol dire. Visto che era da un po' che non trattiamo questo tema, ovvero la voce e la sessualità, c'è tanta gente che è innamorata della voce, che sia femminile, che sia maschile, insomma, e questo poi a volte mi sorge un dubbio proprio, ma il tempo per rispondere, cara Veronica, lo avremo tra pochissimo, quindi aspettiamo un attimo e possiamo partire in quarta, come si suol dire. Però dubito che una voce così possa piacere, insomma, perché si sente.
1: Perché no? Vabbè, lo sappiamo.
0: Ma se alzi un po' stoni, cioè, è terribile. Però capiamo meglio questa situazione.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 20 e 12 minuti di questa prima ora di Rebeliel, Rebeliel Sex con Step e la dottoressa Veronica Rossi, e avevo approfittato di questa situazione della mia voce proprio per chiedere un po' questo funzionamento, questa cosa, questa passione che si ha a volte per le voci, ma ripeto, che sia femminile, che sia maschile.
2: Questa è una cosa molto, molto interessante, perché la voce permette al nostro cervello di fare una cosa che gli piace tanto fare, fondamentalmente, immaginare, creare immagini. Ecco perché spesso diciamo, ah, il vedo non vedo, mi piace più il vedo non vedo che il non vedere proprio, perché se io o vedo o non vedo, nel senso che ho una persona nuda davanti a me, non posso immaginare, non posso creare delle immagini. E appunto nel momento in cui noi vediamo qualcosa abbiamo un'immagine, la voce invece ci permette di creare un contorno attorno appunto al suono. In più, come dire, il suono è qualcosa di più difficilmente controllabile di altri aspetti, né? Cioè nel senso che, per esempio, il suono cambia. Cambiamo tonalità di voce in base al luogo in cui siamo, alla persona con la quale parliamo, in base al raffreddore, lo stato di salute, certo. No? Quindi, se vogliamo, è anche quella cosa che è più difficilmente controllabile, tant'è vero che, per esempio, i cantanti devono studiare o comunque trovare delle tecniche, no, per modulare la voce, c'è cioè proprio uno studio rispetto a questo.

0: E questo va a legarsi con tutte quelle caratteristiche che sono tipiche della sessualità e del
1: Quindi,
0: desiderio.
1: Veronica, possiamo definirla anche una parafilia?
0: Per certi aspetti esistono effettivamente, come dire, delle persone che si eccitano proprio attraverso l'ascolto della voce, anzi,
1: Esatto.
0: c'è anche un po' un modo di dire in quello che è il panorama della sessuologia rispetto, per esempio, alla pornografia. Si dice che le immagini sono, cioè che sì, l'immagine, il video è stato creato per gli uomini e poi è stato aggiunto l'audio per le donne, perché ad esempio le donne sono prevalentemente uditive rispetto agli uomini.
1: Allora, ma sai che poi, questa è l'esperienza personale, io ho avuto l'esperienza con questa ragazza che a un certo punto durante l'atto mi ha chiesto di parlare e siccome io non sapevo che dire in quel momento lì, mi ha tirato uno schiaffone ma così forte che mi sono fermato e mi sono anche poi incazzato, ho detto ma che ti devo dire? Devo prendo un libro, comincio a leggertelo nel frattempo. Ecco, penso che forse a volte, ma questo è un mio pensiero ovviamente dovuto
0: Sì.
1: ad una cosa accaduta realmente, e forse può diventare anche un problema magari. Però
0: Certo, perché
1: ti fermo un attimo, ti fermo un attimo, mi risponderai tra pochissimo.

0: A Woman Who Cry, Bob Marley. E cara Veronica, si stava parlando della voce, di quando magari può diventare forse un eccesso questa propensione, questa passione per le voci. Io ho fatto un esempio prima.
1: Sì, perché a volte può essere anche la parte del tutto della persona che eccita e, come dire, sembra, come nel caso che hai raccontato, no? Qualcosa di tanto necessario, tanto da portare proprio a, insomma, a ricercarlo con modi discutibili, ecco. Però, ad esempio, pensiamo anche a quanto la voce può essere importante in termini anche di del linguaggio volgare nella sessualità, che spesso viene usato ed è il dirty talk, esatto, che è spesso usato proprio come propulsore, come turbo per l'eccitazione, cioè qualcosa che in qualche modo porta un clima di eccitazione.
0: Facciamo una traduzione, stiamo parlando del linguaggio sporco che si può usare durante la sessualità, magari tra persone che sono coltissime, cioè che magari mai tirerebbero fuori determinate parole in un contesto, tra virgolette, diciamo normale, conviviale, ecco, quando si ha una festa, una persona. Ma quando poi si tratta di sessualità c'è questa propensione, questa passione anche magari nel subire determinate, oltre che dirle, magari anche proprio le
1: Gli insulti, cose. Esatto, sì, perché nella sessualità a quel punto il dirty talk, il linguaggio volgare, non è una maleducazione, non è un insulto, ma è un gioco, è un andare contro quelle che sono le regole. E nella sessualità ovviamente tutto questo eccita, cioè andare contro la regola, andare contro lo schema, fare quello che è proibito nella vita di tutti i giorni, comunque è un elemento che provoca una forma di eccitazione, aumenta il desiderio. E quindi vedete come a volte proprio il contesto va a cambiare la qualità delle cose. Nel contesto della sessualità la maleducazione, il linguaggio volgare, eccetera eccetera, assumono dei toni e dei contorni totalmente diversi che nella vita del quotidiano.
0: Ovviamente ricordiamo sempre, dipende se l'altra persona poi ci sta, perché
1: assolutamente
0: ci deve essere una situazione e ti mando, cioè, e ti dico determinate cose, magari ti giri male, mi vadi a cagare,
1: deve essere concordato,
0: appunto, ricordiamo sempre, ragazzi, questa è la base sempre di tutto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Radio Freccia.
7: Le 20 e 33 minuti di questa prima ora di Raveglia il Sex con Step qui al microfono e la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom. Volevo chiudere il discorso del Dirty Talk con un messaggio che ci è arrivato di Alberto, che dice: esperienza personale, facevo l'amore con la mia ragazza e complicità molto forte, ma le ho detto un'oscenità, si è fermata e mi ha detto no, questo no. Ecco, vedi, quando si arriva poi, secondo me è anche bello perché conosci ancora di più le persone, il limite magari di quelle persone, con tutta calma vuol dire rimanere sotto quella asticella, ecco, insomma, potrebbe essere, se interessa poi il discorso, poi, cioè, non per forza bisogna farle. Allora, giusto.
8: È così.
7: C'era una cosa di cui invece ogni tanto...

0: scappa, l'altro indisponibile, ma per desiderare dobbiamo immaginare, dobbiamo avere uno spazio dove cerchiamo di anticipare anche come potrebbe essere, no? Quello che poi andremo a creare con l'altra persona. E questo ce lo dicono un po' poi tutti gli studiosi dell'ambito della sociologia e della psicologia, che non dobbiamo essere fusi con l'altro per desiderare l'altro, perché noi non desideriamo mai ciò che abbiamo, desideriamo sempre qualcosa che non sentiamo appartenerci completamente.
1: Prima di approfondire poi questo discorso, voglio ricordare che è una cosa in realtà molto comune anche per le persone grandi, nonché poi i ragazzini, eccetera, che ragazzini perché magari ci si divide, vai in vacanza con le proprie famiglie, persone più grandi perché magari il marito o la moglie sta lavorando e il resto della famiglia poi va fuori in vacanza e quindi si crea questa distanza che, come dicevamo, come diceva la dottoressa, paradossalmente può essere una cosa positiva dal punto di vista della passione, della sessualità. R.E.M. e poi riprendiamo il discorso.

0: R.E.M. Imitation of Life. Allora, si parlava quindi delle distanze che possono creare, possono aumentare il desiderio. Ovvio, però, secondo me può convenire anche a volte, come dire, procurarla proprio per volontà, allontanarsi fisicamente.
1: Assolutamente sì.
0: Però ovviamente un legame deve essere comunque forte, cioè no che io me ne vado di casa perché magari ti voglio vedere sperando che poi un giorno possa cambiare idea, no, diciamo.
1: No, certo.
0: Solo di, ok.
1: Anche perché c'è un distinguo da fare molto importante, perché a volte si fa confusione. Allora, amore e desiderio sono due cose diverse, assolutamente, e non vanno di pari passo perché funzionano in modi molto diversi. E quindi bisogna saper trovare il giusto equilibrio.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 46 minuti di questa prima ora dei Rebeglielle, del Rebeglielle Sex con Step e la dottoressa Veronica Rossi in collegamento Zoom. Si parlava di desiderio, tra l'altro avevi chiuso dicendo la differenza, no? C'è una differenza tra desiderio e amore.
2: Esatto, perché sono due cose completamente diverse. Certo, possono stare insieme, ma non vanno necessariamente insieme. So che sto per dire una cosa paradossale che può sembrare, anzi paradossale, che può dare anche fastidio, però potremmo desiderare qualcuno che non amiamo e viceversa potremmo amare qualcuno che non desideriamo, perché sono due cose che non vanno necessariamente di pari passo.
1: Aspetta, nel senso che... fai un esempio, perdonami, del amare una persona che non desideriamo. Fammi
2: sì.
1: Spiegami meglio questo concetto.
2: Sì, che si può avere un legame affettivo, emotivo, ma non provare di fatto poi un desiderio sessuale, perché il desiderio si nutre proprio di una forma di mancanza. E per esempio le coppie molto fuse, simbiotiche, di fatto magari si amano, c'è una forma di amore, ma poi vanno a perdere il desiderio. Ecco perché spesso magari poi il desiderio va altrove, perché il desiderio nasce appunto dalla mancanza, dall'incompletezza, perché il nostro cervello si attiva, il nostro cervello, che quello che desidera, si attiva nel momento in cui non ha tutte le informazioni disponibili, perché immagina, perché crea delle situazioni, perché anticipa delle cose, e quindi fondamentalmente è un po' questo. Tra l'altro, e qui vado un po' a ripescare la filosofia e quindi Lacan dice che in realtà noi desideriamo il desiderio dell'altro, quindi nel momento in cui cerchiamo l'altro, esatto, lo facciamo per sentirci desiderati in maniera un pochino egoistica, se vogliamo. Ma quindi
1: sì,
2: se sappiamo,
1: fa sentire viva questa cosa, fa sentire viva.
2: Esatto,
1: quindi,
2: cioè
1: sì, questa Sì.
2: Ecco perché se sappiamo di piacere tanto a qualcuno, poi dopo un po' magari si affievolisce quella cosa, perché diventa ormai qualcosa di un po' scontato, no? Qualcosa di raggiunto.

0: In excess, ragazzi, vi ricordo, qualora vi foste persi qualcosa durante quest'ora, che poi ritroverete tutto sull'app RTL 102.5 Play, app che tra l'altro potete usare per seguirci proprio in diretta dal vostro cellulare o dal vostro tablet, sia solo con l'audio e anche in radiovisione, e lì trovate poi tutti i programmi, le rubriche, le interviste, le notizie, eccetera. Veronica, noi siamo quasi in chiusura, ti rendi conto?
1: Sono volato il tempo.
0: Anni che collaboriamo con Rebel e il Sex e siamo quasi arrivati in chiusura. Adesso, ma io, tu lo sai che poi, cioè, ti devo tenere qui per forza, qualche minuto quantomeno in più lo dobbiamo fare per forza. Quindi voglio ricordare che è la penultima puntata del Rebel e il Sex di questa stagione. Poi il mese prossimo ci sarà Izzat come ospite, che tra l'altro la dottoressa conosce anche.
1: Certo, ci conosciamo.
0: Quindi figurati. Però per ora andiamo verso la chiusura della prima ora.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20:55 minuti, siamo adesso in chiusura della prima ora del Rebellion Sex con la dottoressa Veronica Rossi, e visto che siamo quasi anche in chiusura poi della Rebellion Sex, c'era un altro tema che avevi trattato, che era quello del vogliamo chi non ci vuole. E dice il rinforzo intermittente applicato al sesso. Poi vogliamo chi non ci vuole. Questa è una cosa che si sente, a parte che forse almeno una volta nella nostra vita l'abbiamo vissuta questa situazione, ma è una cosa che si sente spessissimo poi.
2: Sì, è frequentissima, ma di fatto perché? Perché attiva dentro di noi tutta una serie di piacevolezza, di emozioni, cioè si attiva una sfida poi fondamentalmente. La sfida è la prima cosa, nel senso che immaginate la persona che non ci vuole come una sfida difficilissima, no? E immaginate di pensare di poter riuscire a conquistare chi non ci vuole, quindi fondamentalmente per il nostro cervello riuscire a vincere una sfida così grande è come vincere un premio enorme, esatto, un premio enorme che comunque va a darci una conferma della nostra autostima, quindi si innesca proprio questo elemento. E poi altre volte invece il fatto di andare verso chi non ci vuole ha tutto a che fare con la nostra storia di vita e quindi con delle mancanze, col desiderio anche magari di voler risolvere una ferita antica, però anche lì poi se ci pensiamo c'è un po' l'elemento della sfida e quindi ecco, il fatto di volere chi non ci vuole non è perché quella persona è speciale o abbia chissà quale caratteristica, ma è proprio perché noi in quanto esseri umani ci attiviamo molto spesso di fronte a ciò che reputiamo un po' più complesso, come prima parlavamo del desiderio, cioè desideriamo qualcosa che ci manca, non qualcosa che è lì disponibile, pronto e sicuro.
1: Senti, vero, poi c'è anche un altro discorso che secondo me è anche un po' correlato a questo. E però mi sa che ne dobbiamo parlare fra pochissimo, ragazzi.
2: Chiudiamo, ah, certo.
1: Chiudiamo prima questa prima ora con Spencer Davis Group. Visto che ho trovato il modo per farti rimanere qualche minuto in più, però l'ho trovato.
2: Ci sto volentieri.
1: I'm a man, chiudiamo così questa prima ora di Rebellion.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebelliere. Abbiamo prolungato un po' Rebelliere Sex perché è l'ultima puntata di questa stagione con la dottoressa Veronica Rossi, pertanto sì, ci prendiamo più tempo in questo caso.
2: Step, assolutamente, sovversivi.
1: Sì, facciamo Rebelliere d'altronde. Quindi, allora, l'altra domanda, come dicevo prima, che può essere collegata a quello, è quando magari non vogliamo una persona, ma magari non ci sentiamo all'altezza di quella persona, perciò tante volte neanche ci proviamo. Poi per esperienza personale scopri anni dopo che invece la situazione era proprio diversa, che anche quella persona voleva creare un qualcosa, ma invece tu non hai mai fatto la prima mossa.
2: Questa tutti si volevano.
1: Esatto, ma nessuno ha fatto il primo passo, anzi, proprio dicendo no, ma che, ma figurati se quella là sta a pensare a me, capito? Questo è un discorso. Tra poco però, No Doubt.

0: No doubt, it's my life. Abbiamo aperto così questa seconda ora e Veronica, c'è questo messaggio che dice: si chiama, quello che ho raccontato prima, sindrome dell'impostore. Proprio oggi ho letto di Keanu Reeves e Sandra Bullock, che hanno lavorato ad un film nel 94 ed entrambi erano segretamente innamorati l'uno dell'altra e non hanno mai combinato niente, non si sono mai detti praticamente.
1: Pensa te, se succede a loro. Sì, sì, è verissimo e molto spesso lo vediamo negli ambienti di lavoro, ma succede anche nelle relazioni e alla base, al di là del nome della sindrome, c'è un'insicurezza. Esatto, insicurezza profondissima su qualunque piano, che è quella che poi ci tiene lontano dall'incontro con l'altro.
0: Vabbè, è una cosa terribile, ragazzi. Poi, però, man mano che passa il tempo, minimo ci si lavora su. Cioè, adesso sì, c'è quell'idea del al più mi dice no, punto. Però cazzo ci
1: esatto. Esatto. Beh, ci si può sempre lavorare, tutto si può sistemare, assolutamente.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 13 minuti di questa seconda ora del Rebel Yell, che possiamo definire sex assolutamente, visto che abbiamo prolungato un po' quest'oggi con la dottoressa Veronica Rossi, però visto che siamo in chiusura del Rebel Yell Sex, ti voglio fare, e siamo anche ormai in prossimità dell'estate decisamente, anzi tanta gente è già stata in vacanza o lo è adesso tuttora, un attimo di sessualità e estiva, nel senso, so che l'estate aumenta il desiderio sessuale, cioè perché poi? Forse perché si è un po' più nudi, non lo so.
2: Eh sì, ci sono tanti aspetti. Allora, sicuramente il tempo, il sole, che in un qualche modo aumenta l'umore, si è un po' più nudi, quindi si vedono più cose, quindi l'occhio ovviamente poi impazzisce, ma poi perché l'estate si apre e si chiude, è un momento, no? E sai, Step, quando sappiamo che abbiamo delle situazioni, vogliamo viverle.

0: l'immancabile Lenny Kravitz, ragazzi, again. Allora, Veronica, si parlava della sessualità estiva, anche la propensione magari ai tradimenti che c'è l'estate. Forse per quel discorso che dicevi tu, che è un momento particolare dell'anno.
1: Sì, sono un po' tipici infatti i tradimenti estivi, ma proprio perché, cioè, non a caso si chiamano cotte estive, tradimenti estivi, proprio perché si vede l'estate.
0: Si chiamano anche animatori turistici. Essere esperienza.
1: Appunto, e ci sono d'estate, guarda caso, no? Quindi fondamentalmente sì, è perché tutto ciò che vediamo come qualcosa di finito, tutto ciò che vediamo che, come dire, una sorta di occasione, siamo più propensi a sfruttarle.
0: Diciamo i saldi del sesso,
1: i tradimenti, esatto, anche perché poi molto spesso ci sono i turisti vanno e vengono, non li troviamo poi il giorno dopo al supermercato.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: 21:26 minuti di questa seconda ora di Rebeliel, e visto che siamo alle ultime battute del Rebeliel Sex con la dottoressa Veronica Rossi, come vogliamo chiudere? C'è qualche consiglio che si può dare per l'estate, la sessualità in estate?
8: Beh, io direi che il consiglio che possiamo dare è quello di viversi la sessualità in estate, ma in generale sempre, cioè lasciarsi andare, la sessualità è anche divertimento, quindi farlo sempre consapevolmente, protetti ovviamente, però lasciarsi andare, viversi la sessualità, godersela.
7: Mi raccomando, idratatevi e non rimanete al sole, esatto, nelle ore più calde della giornata.
8: Bevete tanto, ombra.
7: Però è vero, cioè, sì, scherzo, però alla fine sono consigli veri da dare, che comunque la sessualità fa bruciare tanto, fa sudare anche tanto, soprattutto dopo l'estate, perciò in effetti gira che ti rigira. Allora Veronica, noi siamo in chiusura, io ti ringrazio per essere stata con noi in questi anni, per essere stata anche quest'anno con noi fino alla penultima puntata. E avremo modo sicuramente poi di risentirci, di rivederci, magari altri progetti in futuro. Grazie.
8: Grazie mille a te, per me è stato veramente bellissimo.
7: Ricordiamo Psicologia con Ironia è il profilo Instagram della dottoressa, perché poi racconta, spiega tante cose interessanti inerenti, no, in realtà non solo alla sessualità, ma proprio alla psicologia in generale.
8: Esatto. Quindi,
7: Grazie, vero, ci salutiamo anche sulle note dolci dei Radiohead, tra l'altro, fra poco i pianti proprio, quindi.
8: Allora, grazie a tutti.
7: Ciao Veronica, e noi intanto andiamo avanti con Rebeliel fino alle 22.

Il Radiohead, ragazzi, quando siamo arrivati alla metà di questa seconda ora di... Alla metà, ormai non ce la faccio più neanche a parlare, ma siamo arrivati alla metà di questa seconda ora di Rebel. Intanto c'erano messaggi che erano arrivati prima. Alberto scrive: ma Lenny Kravitz ha mai fatto un video dove non compaia nudo? In realtà sì. Sì, però ti posso dire una cosa, Alberto, ora vabbè, di là di tutto, scherzi, non scherzi, eccetera, però ha lavorato anche per avere, cioè quello ha più di 50 anni, avere un fisico così, hai speso, cioè sangue e sudore, capito, hai dovuto sputare, quindi, cioè, va benissimo, vuole far vedere il frutto del duro lavoro, come si suol dire, va bene così, fondo in DC.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Man.

0: Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
0: Radio Freccia.
6: Sai che ci siamo. Le 21:41 minuti, con Step qui al microfono.
7: Più di 50 anni, amico, secondo me Lenny ha passato i 60.
6: Hai ragione, ho controllato per esempio. Io avevo detto più di 50 anni, che non mi ricordavo esattamente, ho controllato 62 anni.
7: Vorrei dire una cavolata, quindi ne avendo onde di mostrarsi. Sì, la grande gioia di noi donnine. E penso anche qualche uomo.
6: Ma sì, anche perché per l'uomo poi in alcuni casi, al di là di una sfera sessuale eccetera, a volte vedere una situazione del genere può anche spronarti a migliorarti fisicamente. È una cosa che a me però non riesco, cioè io sì, lo guardo, lo apprezzo, lo ammiro, vorrei avere quel fisico, ma dici, oh, ma non è che ti muovi però, fa qualcosa. No, hai ragione, anche su questo pecco, vedi, anche su questo. Matteo, dimmi.
8: E inoltre Lenny Kravitz è pure family friendly, perché piace alle mamme e piace pure alle figlie.
6: Ragazzi, sistema va down.

System of a Down, quasi in chiusura di questa seconda ora per quest'oggi. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare, il vostro tablet, e lì potete trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. E ricordate queste cose, ragazzi, vi comunico che giovedì prossimo poi ci sarà il penultimo appuntamento con Silvia Ravenda per il rock femminile, e sì, comincio già da oggi perché siamo quasi agli sgoccioli praticamente delle rubriche di Rebeliel, poi termineremo a luglio, però adesso pensiamo ad oggi. I Red Hot Chili Peppers, Goodbye Angels.

0: Radio Freccia.
1: 21:55 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rabegliel. Volevo rispondere a chi ha scritto questo messaggio. Dice: Step, ho una domanda da 1 milione di euro. In una puntata con le cover hai fatto sentire un pezzo di un gruppo inglese degli anni 60 e poi la cover di un gruppo metal della prima metà degli anni 80. Forse sono i Queensrÿche, ti ricordi il titolo della canzone? Allora ti dico, no, non me lo ricordo. Però ti dico una cosa, è una cosa che in realtà non dovrei dire, non dovrei fare, che è sponsorizzazione del mio profilo personale dei social, però ho postato tutte le scalette delle cover, almeno fino a un mese fa, che sono andate in onda, le ho postate lì sul profilo step_freccia. Ripeto, è una cosa che non faccio di solito, dire sta roba, però sono sicuro che lì potresti trovare la risposta, perché lì ho pubblicato tutte le scalette. Per il resto sarebbe inutile dirti vatti a cercare le puntate sull'app, che è un'altra possibilità, RTL 102.5 Play per l'appunto, però insomma dovresti andare a vedere anche in base al calendario il primo giovedì del mese quando c'è la rubrica delle cover, cercarti il giorno, a riascoltare la replica. Vedi tu, le soluzioni sono queste, non me lo ricordo però, devo dirti la verità, dovrei studiarmele di nuovo anche io, perché se non me le ricordo. Avador, Smashing Pumpkins, in chiusura di questa seconda ora, subito dopo ci saranno le due ore assieme a Cassidy e noi, incrociando le dita, ci dovremmo vedere lunedì, sperando di stare meglio sicuramente. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Non so se è stato step, ma anch'io mi sento la gola un po' così, quindi vediamo no, poi chi c'è. No, no. Che, no, ma non credo, ma no, colpa tua. No, che dice lo sento in colpa, no, non è vero. E anche perché noi ci dobbiamo ritrovare anche sabato e domenica, quindi non è che mi posso ammalare così perché poi ho 3 giorni per recuperare. In tutto ciò vi ricordo che siamo in Radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, ci sono i vostri vocali e cominciamo quest'ora così, niente male.

0: Van Halen su Radio Freccia. Cominciamo così questa serata insieme e intanto comincio a vedere anche appannato, ottimo, perché direi che mi serve invece la vista perché stanno arrivando i vostri messaggi al 366-6344-66. Sentiamo un po'.
1: Ma
0: sì,
1: buonasera,
0: ciao Salvo,
1: che si dì? Come la va? Tutto bene? Guarda, stavo guardando l'orologio e dicevo, ma non arrivano le 22, ma non arrivano le 22, ma non arrivano le 22, ma non arrivano le 22, ma non arrivano le 22. Poi sono arrivate, ma meno male, va. C'è anche la mia amica Sirli, stasera, vuoi salutarla? Di ciao.
2: Ciao, buonasera.
1: È Sirli, dall'Italia, è venuta a trovarci.
0: Ciao, buona serata.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.10 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, sì?
2: Ciao Cassidy, complimenti per la trasmissione di ieri sera.
1: Grazie.
2: E ti dirò, non lo faccio quasi mai, però ho sentito talmente tanta gioia nella tua voce che sono andato a vedere sull'app il video dell'ultima luna di ieri sera. Cazzo, c'avevi gli occhi che sprizzavano gioia, porca miseria. Lo adori proprio il teatro,
1: Grazie Mauro per essere andato a riascoltare la puntata. Sì, ricordiamo che trovate le interviste nella sezione interviste oppure tutte le puntate nelle sezioni delle varie trasmissioni. Quindi grazie, sì. Mi è piaciuto molto avere a che fare con una persona che fa teatro e lo fa in un modo veramente eccezionale, secondo me, e condividere anche tanto. Quindi contenta anche di averlo portato in questo spazio, che è uno spazio che per me è casa, e condividere con voi tutta questa cosa che è un'energia positiva per me.

0: The Who su Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi e le vostre condivisioni. Ricordo ancora una volta che mi trovate qui sabato e domenica, quindi domani non ci sentiamo, ci sarà Titania, però poi weekend troverete me, passeremo questo weekend insieme. Sì?
1: Io sono troppo contento di ascoltare Radio Freccia.
0: Sì. C'è della gioia nell'ascoltare Radio Freccia, fa molto molto piacere. Saluto anche Ste, saluto Ciocca con i suoi clienti, saluto Laura, saluto anche il Bove. È stato bello anche l'imbarazzo che aveva lui quando gli facevi i complimenti. È vero, Bove, hai ragione, nel senso non... è bello vedere quando una persona che comunque riceverà tantissimi complimenti, sicuramente per varie motivazioni, per la sua bravura, per il suo aspetto, è inutile negare questa cosa, ma mantenendo i piedi per terra e restando umile. Io ho trovato anche fuori onda una persona molto umile, questo bello, molto bello. Sì, hai ragione, Bove.

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Radio Freccia.
6: Le 22:24 su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Alberto che dice: ciao Cassidy, oggi ho sostenuto l'esame per le idoneità a responsabile del servizio antincendio sul lavoro. Ho preso il massimo e sebbene non sia certo uno che cerca per forza la perfezione nelle cose, devo dire che essermi distinto ed essermi beccato i complimenti degli addetti ha dato proprio un gran gusto, una buona serata. Grazie Alberto per questa condivisione che a questo punto apre un argomento, visto che si è inserito da solo questa cosa dei complimenti. Visto che anche il Bove ha mandato un messaggio che ha riportato questo, io vorrei parlare di complimenti.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi. Parliamo di complimenti. Tra l'altro mi è arrivato questo messaggio.
1: Ciao Cassidy. Però oggi inizi te a dirci come mai sei così stitica per i complimenti. Cioè dovresti partire te oggi, perché ti sbottoni sempre poco su queste cose. Però oggi ti tocca, sappi che ti tocca, il Bove.
0: Va bene, Bove. Allora, a me fanno piacere i complimenti, come penso facciano piacere a tutti. Il problema è che io mi trovo sempre 1400 difetti, quindi quando mi arriva un complimento dico: ma ce l'ha realmente con me? Ma veramente?

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Le 22:41 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. I complimenti vi imbarazzano oppure no? Sapete gestirli, li prendete e dite semplicemente grazie in serenità. Il complimento più bello che vi hanno fatto, se ve lo ricordate, se vi è rimasto impresso, però solitamente quando colpisce in qualche modo rimane impresso, e se secondo voi per l'uomo è più difficile ricevere un complimento o è una diceria, perché qualcuno dice sì vabbè ma noi i complimenti non ce li fa mai nessuno. Secondo me non è vero, io li faccio i complimenti quando una persona se li merita e penso veramente una cosa, che sia uomo o donna.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6634 66. Il complimento più bello che vi hanno fatto, se i complimenti vi imbarazzano, vi fanno piacere oppure chissà, ognuno ha la sua versione dell'accettazione di un complimento, e se magari per gli uomini è anche più difficile ricevere un complimento perché raramente arriva, oppure non è vero, è una diceria. Arriva questo messaggio: in generale preferisco non riceverli, se ho fatto bene lo so già, in cuor mio rappresentano una distrazione, distolgono l'attenzione dal proseguire nella direzione giusta, i falsi complimenti mi fanno proprio innervosire.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.54 su Radio Freccia, finisce questa prima ora insieme, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Stiamo parlando di complimenti, il complimento più bello che vi hanno fatto, se ve lo ricordate, se vi è rimasto impresso, se sapete gestirlo un complimento, nel senso accettarlo e dire semplicemente grazie, o come me crea imbarazzo e dico vabbè parliamo di altro, perché a volte sì, non si riesce a non accettarlo, perché comunque fa piacere, penso a tutti, ricevere complimenti sinceri quando si capisce appunto che sono sinceri, però poi magari qualcuno vive un imbarazzo, una timidezza, ci sta anche quello, quindi bisogna vedere un po'. Infatti il Bove mi aveva chiesto la mia opinione e adesso dice la sua. Sì,
2: beh, ora tocca a me. I complimenti non mi piacciono, non sono mai sicuro se sono sinceri o c'è un doppio fine. Nel dubbio penso sempre ci sia un doppio fine e quindi sto molto attento e non mi piace intanto. Il Bove.
1: Perché nel dubbio dobbiamo sempre pensare male? E mi tiro in mezzo anch'io, Bove, però in realtà dipende, non è che possiamo sempre pensare male, in realtà ci sono delle persone che stimiamo, che conosciamo, e quindi pensiamo che un complimento, se arriva da quelle persone, vuol dire che è un complimento sincero, almeno si spera in questo. Oppure io penso sempre, anche quando ti arriva un complimento senza che uno chieda qualcosa in particolare, mi verrebbe da pensare che quel complimento sia spontaneo. Perché uno dovrebbe fare un complimento se neanche ho chiesto di dare un proprio parere, viene detto in modo spontaneo? Quindi uno dice boh, probabilmente l'avrà detto perché lo pensa. Poi ognuno ragiona con la propria testa, quindi non è detto che tutti quanti ragionino nello stesso modo, quindi diciamo che non è una verità assoluta, però si pensa e si spera che quando arriva un complimento sia realmente pensato, soprattutto se non è stato chiesto nulla, ma è una cosa spontanea.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia, scoccate in questo momento, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a McCassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali per dire il vostro pensiero sui complimenti. Il complimento più bello che avete ricevuto, se vi è rimasto impresso, se in qualche modo vi imbarazzano anche i complimenti, quindi preferite evitare. Se è più difficile per un uomo ricevere complimenti, anche perché Ste scrive questa cosa, il problema è che l'uomo non sa gestirlo e la donna lo sa, peggio per lui. Questo vuol dire che c'è una gestione più complicata per un uomo nel ricevere complimenti? Non so, chiedo a voi.

Purple su Radio Freccia. 366-6344-66, stiamo parlando di complimenti. Simone da Genova scrive: ciao Cassidy, in questo momento ti seguo dal campo di tiro con l'arco, mi fate compagnia mentre mi alleno, che bello. Comunque il complimento più bello che abbia mai ricevuto in realtà mi è stato fatto indirettamente dalla mia ex suocera. Per farla breve disse: è figlia mia, di uomini come Simone ne hanno sempre fatti pochi e ne fanno sempre meno. Era per un confronto tra me e il compagno della sorella, che beh, non parliamo degli assenti. Questo è il suo messaggio, sicuramente sì, è un bellissimo complimento di stima, quindi un bel complimento, sì. When everyone...

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 23:11 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di complimenti che poi arrivano spesso o non arrivano quasi mai. Complimenti, sembra ormai che c'è soltanto l'usanza di criticare qualsiasi cosa, quindi dovesse mai arrivare un complimento, forse è anche per quello che qualcuno non è abituato a ricevere complimenti, perché davvero sembra quasi che esistano solamente gli insulti. Invece no, ci sono dei complimenti, esistono anche dei complimenti sinceri. È chiaro che, insomma, non siamo abituati.

Beatles su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Sara da Cuneo che dice: buonasera sfrecciati, i complimenti a me piacciono, ma c'è un bel ma. Dipende da chi arrivano, da chi me lo fa. Dipende dal tono della voce, dalla postura del corpo e da come lo sguardo. Pochi ma buoni. Se arrivano da persona che a pelle non gradisco, allora perché vogliono un favore? Recentemente ho ricevuto un complimento da una persona che mi ha emozionato nel cuore perché erano sinceri, puri. Bello sapere che

arrivano appunto questi complimenti sinceri e puri. D'altra parte dico, cavolo, quanto bisogna analizzare, e lo capisco perché anch'io poi faccio la stessa cosa. Quando arriva un complimento bisogna guardare proprio tutto per rendersi conto che è sincero. Come siamo diventati diffidenti, però penso sia normale.

0: Vent'anni di musica, vent'anni di emozioni. Gli Evanescence tornano dal vivo con un'unica data italiana del Tour Mondiale 2026. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare una carriera in continua evoluzione. Lunedì 28 settembre, Unipol Arena di Bologna. Evanescence, la leggenda continua. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 23:25 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Sì.
6: Ciao KSD.
5: Alberto.
6: Io dico la mia. Il mio pensiero è questo, che... Sì, per quanto riguarda l'uomo, anche in base a quella che è la mia esperienza diretta, i complimenti sono cosa rara, però sono autentici, io li sento veramente autentici. Per quanto riguarda la donna, io credo che ne riceva tanti di più, molti di più dell'uomo, però poi si rischia di perdere l'autenticità della cosa.
5: Fra i tanti complimenti bisogna vedere appunto se sono tutti sinceri e mirati.

Queen su Radio Freccia. Stavo dicendo che ci si rende conto se non sono complimenti mirati, perché Alberto diceva che le donne ricevono più complimenti, i maschi meno, però possono perdere di valore. Certamente possono perdere di valore anche perché noi ci rendiamo conto quando un complimento è mirato alla nostra persona o è quel complimento che viene mandato in serie a tutte quante o viene fatto in serie a tutte quante. Quindi sì, c'è della differenza. Quando ci si rende conto che è un complimento che si potrebbe fare a chiunque, allora diciamo che a partito preso si pensa, vabbè, ha poco valore.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Radio Freccia.
3: Le 23.40 su Radio Freccia stiamo parlando di complimenti. Se ricordate un complimento particolarmente bello che vi hanno fatto, se riuscite ad accettare i complimenti e arrivano anche proprie idee per quanto riguarda i complimenti agli uomini, visto che in molti hanno detto che arrivano raramente. Detto questo, io ricordo molti complimenti che mi avete fatto voi e mi sono piaciuti davvero tanto, da appunto rimanermi dentro e rendermi felice, perché riguardano l'ultima luna, come ci troviamo, come magari vi sentite a stare in compagnia sull'ultima luna. Quindi quando mi arrivano complimenti che riguardano quello che è, chiamarlo lavoro, a me sembra riduttivo, perché per me è una gioia stare qui, però quando mi arriva questa tipologia di complimento mi fa sempre molto molto piacere. Sì?
4: No, scusa, io sono così narcisista che quando mi fanno i complimenti dico no, non mi fate complimenti, perché sono così narcisista che me li faccio da solo, quindi va bene, tutto quello che arriva va bene, dai.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Stiamo parlando di complimenti. Giovanni scrive: la cosa più bella

0: Quella che mi hanno detto è che sono atipico. Riuscire a distinguersi in questa massa di conformismo è un pregio. E poi arriva questo messaggio che forse qualcuno troverà veritiero, qualcun altro forse no. Sì?
1: Un complimento dato da una persona sbronza è un complimento sincero. Crio da Pontimbrea.
0: Questo per avere la certezza di sincerità?

0: Radio Freccia.
1: Le 23.55 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme per parlare di complimenti, la vostra percezione, accettazione del complimento, visto che siamo partiti anche dalla mia. Intanto vi ricordo che normalmente vi direi che concludiamo la settimana insieme, ma no, perché domani ci sarà come sempre Titania, però sabato e domenica ci troviamo, quindi faremo il weekend assieme cominciando alle 21. Sentiamo un po' i vostri messaggi, sì.
2: Buonasera Cassidy.
1: Ciao.
2: Anch'io tendo a imbarazzarmi con i complimenti, quelli più magari legati alla mia personalità o diciamo queste cose, mentre d'altra parte sono una persona che fa molti complimenti più superficiali, possiamo chiamarli così, cioè più magari anche all'estraneo, perché ha un bel sorriso, perché ha avuto un riguardo in più o perché ha, non lo so, una ragazza che indossa dei begli orecchini, se li vedo non penso solo guarda che belli, vado a dirglielo, perché penso che a volte questo piccolo gesto posso alleggerire un po' la giornata a una persona, vedo qualche sorriso in più a volte, non lo so, credo che appunto siamo sempre a criticare, forse

0: forse dovremmo ricordarci di dire ad alta voce quando apprezziamo qualcosa, anche banalità così, ecco.
1: È capitato anche a me di fare complimenti di questo tipo, ovviamente sempre pensati. Può essere una piccola cosa che però può far piacere a qualcuno, quindi assolutamente sì, se si ha un pensiero carino, perché non condividerlo, anche se magari una persona estranea.
2: Ciao a tutti, io ho ricevuto un complimento che mi fa ridere ancora dopo anni. Io ballo tango argentino, ho avuto l'occasione in un festival di ballare con un campione del mondo. E poi parlando con lui gli ho detto: ma le ballerine brave sono diverse da me. Mi ha detto: Lisa, è bello ballare con te perché te tanto non cadi. Non è esattamente un complimento da ballerina, ecco.
1: Ma lo prendiamo e lo portiamo a casa. A sabato, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.